Nella prima parte della rubrica Musica da Camera abbiamo trasmesso di Wolfgang Amadeus Mozart, Divertimento in Mi bemolle maggiore KV563 per violino, viola e violoncello, Isaac Stern violino, Pinchas Zukerman viola, Leonard Rose al violoncello. Nella seconda parte della rubrica Musica da Camera ascoltiamo di Antonin Dvorak, Serenata in Mi maggiore opera 22 per orchestra d'archi. Esegue l'orchestra Guido Cantelli, dirige Alberto Veronesi.

Nella seconda parte della rubrica Musica da Camera abbiamo trasmesso di Antonin Dvořák Serenata in Mi maggiore, opera 22 per orchestra d'archi. Ha eseguito l'orchestra Guido Cantelli, ha diretto Alberto Veronesi. E per concludere James Last e la sua orchestra.

Con la musica di James Last e la sua orchestra si conclude la seconda parte del Con voi nella notte. Anna Albertini vi saluta e vi augura un buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana.

tastiere. Un programma a cura di Pierluigi Morelli.

Ai radioascoltatori un cordiale saluto da Pierluigi Morelli e bentrovati a Tastiere, che quest'oggi farà una sorta di ideale viaggio tra il 600 e il tardo 800. Infatti inizieremo con Gerolamo Frescobaldi, passando attraverso Georg Muffat, Johann Christian Bach e termineremo con Edvard Grieg. Inizieremo appunto con Gerolamo Frescobaldi, del quale ascolteremo due brani tratti dai libri di Toccate. Frescobaldi scrisse due libri di Toccate, che sono praticamente due raccolte di capolavori a tutti gli effetti, non soltanto dal punto di vista musicale, ma anche come modelli di stile di scrittura per quanto riguarda proprio il primo 600, la prima parte del 600. Da queste raccolte ascolteremo le due composizioni che rappresentano un po' un unicum all'interno dei due libri, ovvero le variazioni sia sull'aria della Romanesca che quelle sopra Passacagli. Inizieremo proprio con le 100 partite sopra Passacagli, un vero e proprio tour de force che dal punto di vista compositivo da parte dell'autore, che ha voluto dimostrare tutte le varie possibilità o alcune delle varie possibilità che possono applicarsi ad un semplicissimo tema come quello dell'aria di Passacaglia cosiddetta, che è rappresentato dal tetracordo discendente, quindi le quattro note discendenti. Sopra questo semplicissimo tema Frescobaldi crea un ordito incredibile, però sempre con un occhio alla, diciamo così, alla musica pratica. Infatti in più punti lui stesso indica dove si può interrompere la composizione se si dovesse vedere che è troppo lunga o se si dovesse utilizzare per fini liturgici, perché ricordiamolo che le opere appunto di Frescobaldi potevano essere eseguite indistintamente dal clavicembalo o dall'organo, in particolar modo queste. E quindi ascolteremo intanto le 100 partite sopra Passacagli nella esecuzione al clavicembalo di Yu Yashima.

Di Gerolamo Frescobaldi avete ascoltato le 100 partite sopra Passacagli nella esecuzione al clavicembalo di Yu Yashima. E sempre di Gerolamo Frescobaldi e sempre nella esecuzione di Yu Yashima ascoltiamo l'altra raccolta di partite, quindi di variazioni, le partite sopra l'aria di Romanesca. L'aria di Romanesca era una delle arie più celebri dell'epoca, un motivo popolare che ebbe una risonanza enorme e che venne e si prestò anche alla rielaborazione da parte di moltissimi autori che appunto scrissero anche musica sacra su questo tema.

Erano le partite sopra l'aria di Romanesca di Gerolamo Frescobaldi nell'esecuzione al clavicembalo di Yu Yashima. Ed ora voltiamo pagina e come avevo accennato all'inizio ascoltiamo Georg Muffat, autore nato nel 1653, morto nel 1704, un autore che ebbe una formazione, una anche per nascita abbastanza particolare, molto cosmopolita. Infatti nacque in quella che era la Savoia da un militare austriaco, si formò in Austria e soprattutto in Francia come allievo del grande Jean-Baptiste Lully, ma poi venne a Roma a studiare alcuni anni con Bernardo Pasquini. E Georg Muffat è importante perché è un autore che dal punto di vista tastieristico ha riunito un po' quello che era lo stile francese con quello italiano e il tedesco. Quindi è un autore che con questa commistione di stili ha creato un suo linguaggio abbastanza originale. Inizieremo ascoltando la toccata prima dall'Apparatus Musico Organisticus. Esegue all'organo Adriano Falcioni.

Di Georg Muffat avete ascoltato la toccata prima dall'Apparatus Musico Organisticus nella esecuzione all'organo di Adriano Falcioni. E passiamo ad un'altra composizione sempre tratta dall'Apparatus Musico Organisticus, ovvero la Passacaglia. Un'altra opera monumentale, come quella che abbiamo ascoltato di Frescobaldi, che è composta sempre da una serie di variazioni sopra un basso ostinato. L'esecuzione è sempre affidata ad Adriano Falcioni.

Di Georg Muffat avete ascoltato la Passacaglia dall'Apparatus Musico Organisticus nell'esecuzione all'organo di Adriano Falcioni. Ed ora proseguiamo, passiamo al Settecento pieno con Johann Christian Bach, uno dei figli più importanti, più noti di Johann Sebastian, del quale ascolteremo un concerto per clavicembalo e orchestra. Ascolteremo il concerto in Sol maggiore, nei movimenti Allegro, poco adagio, allegro. Esegue The Hannover Band, direttore e clavicembalista Anthony Halstead.

Di Johann Christian Bach avete ascoltato il concerto in sol maggiore per clavicembalo e orchestra nella esecuzione di Anthony Halstead al clavicembalo e alla direzione di The Hannover Band. Ed ora concludiamo la nostra trasmissione passando all'Ottocento con Edvard Grieg, uno dei massimi compositori norvegesi dell'Ottocento, morto nel 1907, del quale ascolteremo una raccolta di brani per pianoforte, Stimmungen, che potrebbe essere tradotto come Stati d'animo, in una traduzione libera. L'opera porta il numero 73 ed è composta dai brani Rassegnazione, Scherzo Impromptu, Notte, Melodia folcloristica, Studio omaggio a Chopin, Serenata dello studente, Canzone del montanaro. Al pianoforte Einar Steen Nøkleberg.

0: Di Edvard Grieg avete ascoltato Stimmungen, opera 73, nella esecuzione al pianoforte di Einar Steen Nokleberg, brani con i quali concludiamo la trasmissione odierna. Da Pierluigi Morelli grazie per essere stati con noi anche quest'oggi. Vi ricordo che questa trasmissione, come tutte le altre dei programmi musicali, è possibile riascoltarla in podcast sul sito vaticannews.va, podcast Lo Scrigno Musicale. Da Pierluigi Morelli, buon proseguimento di ascolto e buona serata.
1: Vi ricordo la nostra email: programmi.musicali@spc.va.

0: Zoom. Novità, interviste ed eventi dal mondo della musica. Un programma di Luigi Picardi.
1: Bentrovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono. Ricordiamo il nostro numero WhatsApp 335-124-3722. Sono miei graditi ospiti Jacopo Ferrazza, contrabbassista, jazzista, compositore e didatta. Grazie per essere qui, Jacopo.
2: Grazie a te, Luigi, grazie a tutti gli ascoltatori.
1: Come ha detto Jacopo, è una presenza quasi costante qui in radio quando viene a presentare i suoi lavori. Ma altro ospite d'onore è Sebastian Marino, pianista, tastierista, compositore, arrangiatore e didatta. Grazie per essere qui, Sebastian.
3: Grazie a te, Luigi, buongiorno a te, buongiorno a tutti gli amici ascoltatori.
1: Perché di recente uscita Apeiron, nuovo album di cui presenti Jacopo Ferrazza e Sebastian Marino, pubblicato da Till Dreamers Factory. Jacopo e Sebastian, come nasce questo progetto e perché questo titolo che ci rimanda alla filosofia presocratica? Sebastian.
3: Ok, allora il progetto nasce nella maniera più bella in cui potesse nascere, ovvero per gioco, nel senso che abbiamo fatto una suonata in amicizia una sera dopo un'ottima cena e un ottimo bicchiere di vino.
1: Il che non guasta.
3: Il che non guasta mai, e ci siamo resi conto che suonando liberamente, totalmente liberi, visto che avevamo parlato tra di noi di improvvisazione, di composizione istantanea, insomma Wayne Shorter e tutta una serie di argomenti che tanto ci stanno a cuore, abbiamo suonato e ci siamo resi conto che andando così a braccio, completamente liberi, senza nessun tipo di sovrastruttura, potevano uscire fuori delle cose bellissime. Credevamo che fosse l'effetto dell'alcol, invece questa registrazione l'abbiamo riascoltata anche nei giorni successivi a mente lucida e abbiamo capito che effettivamente c'era qualcosa di buono. Abbiamo iniziato a lavorarci e poi dopo abbiamo sviluppato il progetto. Vuoi aggiungere qualcosa?
2: Beh, che in realtà la prima sessione è nata come una sessione acustica, un po' come diceva Sebastian, per gioco, ma poi in realtà c'è venuta l'idea di aggiungere elementi elettronici, anche digitali, e quindi la strumentazione si è allargata, e quindi da che doveva essere una session, diciamo, tra contrabbasso e pianoforte, poi è diventata una session tra mondi sonori. Ecco, questa è la cosa che si è sviluppata.
1: E il titolo? Come è saltato fuori?
3: Il titolo, anche qua, no? Varie ricerche in un primo momento empiriche. Ci vorrebbe una parola che c'ha un certo effetto, una parola che suona bene, che racchiude tutto, che racchiude il senso. Ma qual è il senso, però? Il senso è quello di questa musica che stiamo facendo, che non ha confini, che non ha sovrastrutture, quindi non una parola a caso. E quindi, andando indietro a pescare nei ricordi del liceo, è venuta fuori questo Apeiron che risuonava, no? Questa filosofia presocratica in cui, appunto, senza confini, senza limiti, senza barriere, senza interruzione, quindi anche senza interruzione di suono nel nostro caso. Quindi abbiamo pensato che poi fosse effettivamente la parola perfetta per racchiudere il significato del nostro progetto.
1: D'altronde siamo figli di quella cultura, insomma, quindi.
3: Esatto, sì, esatto. Sì.
1: Sebastian e Jacopo, un primissimo ascolto da Apeiron, cosa selezioniamo?
3: Allora, io direi che potremmo partire con la prima traccia che apre il disco, che è Close Your Eyes.

0: Ed era Close Your Eyes dall'album Aperon degli ospiti, dei miei ospiti, Jacopo Ferrazza, contrabbasso, synth e live electronics, Sebastiano Marino, piano, synth, Hammond, mellotron e mini Moog. Siamo in loro compagnia per presentare appunto questa novità della Till Dreamers Factory, ovvero Aperon. Ho avuto il privilegio di assistere al concerto di presentazione dell'album allo studio Miriam il 30 maggio di quest'anno, invitato appunto da Jacopo e da Sebastian, che gentilmente mi hanno portato anche copia dell'album. Balza subito all'occhio questa divisione nominale, 21 tracce corredate da titoli. Che narrazione ci sta dietro, Jacopo e Sebastian?
1: Allora, chiaramente, come puoi immaginare, noi abbiamo registrato questo album in due macro blocchi, cioè abbiamo fatto due sessioni praticamente, una di circa 30 minuti e una di 40 più o meno. Quindi non è che abbiamo pensato alla suddivisione delle tracce mentre suonavamo, perché la musica
0: è un flusso
1: quindi si sviluppava, quindi insomma quello che è uscito è uscito. Poi ovviamente anche per motivi discografici, anche per motivi semplicemente di catalogazione, i titoli vanno messi alla musica, no? E allora ci è venuto in mente che prima di registrare, mentre ognuno di noi si preparava le proprie diciamo il proprio armamentario, no? Nel senso, quindi i propri sample, i propri suoni da utilizzare, cose che potevano o non accadere durante la registrazione. Tra questi sample e queste cose qui c'era questa poesia che ho scritto, che parla un po' appunto del rapporto con il presente, con lo stare nel momento, no? E quindi lo stare nel momento e anche con il potenziale umano nascosto dentro di noi, in realtà, che poi si ricollega anche con una cosa a me cara di Prometeo, diciamo. E ho fatto registrare questa poesia a una voce fatta con la I, una voce femminile, che poi ho utilizzato come sample e riproposto più volte durante la registrazione del disco e anche ovviamente del concerto dal vivo dove c'eri anche tu. Quindi alla fine abbiamo deciso di suddividere tutto il registrato in 21 tracce e far sì che ogni traccia fosse un capoverso di questa poesia. In realtà a me sembrava una cosa molto, diciamo, originale. Poi Sebastian mi ha fatto notare che in effetti il banco del mutuo soccorso l'aveva già fatto in Banco di Terra, no?
2: Esatto,
0: la tua insaputa.
1: No, che poi è un disco con il quale io sono cresciuto, ma non mi ricordavo questo elemento.
0: No, però l'hai metabolizzato in, esatto, un certo senso. Esatto. Sì,
2: sì. Sì, Francesco Di Giacomo lì scrisse una poesia bellissima. Vero. E tutti quanti i capoversi erano i titoli dei brani. Disco strumentale, esatto. Quindi la sua presenza in quel caso fu soltanto come penna, esatto, autrice dei titoli.
0: Altro ascolto dall'album, Sebastian, cosa selezioniamo?
2: Ma io direi che potremmo ascoltare It Is The Bread Before The First Word Was Spoken e a seguire Feel It.

0: Erano altre due tracce dall'album Aperon di Jacopo Ferrazza e Sebastia Marino, It is the breath before the first word was spoken and feel it. Siamo in compagnia appunto di Jacopo e Sebastian per presentare questa novità di Till Dreamers Factory, ovvero Aperon. Jacopo lo conosciamo bene perché insomma è un ospite ormai quasi fisso e di casa qui in Radio Vaticana, ma come hai conosciuto Sebastian? E Sebastian naturalmente ci parlerà di lui.
1: Allora, beh, con Sebastian ci siamo conosciuti in realtà nel 2011, giusto?
2: Sì.
1: Che era un concorso a Tuscia in Gese, quindi era un contest, diciamo, di giovani musicisti. Noi partecipavamo ognuno con il proprio gruppo, la propria formazione, e ci siamo conosciuti in quella situazione in veste di nemici, no?
2: Quindi acerrimi.
0: Competitors.
1: Nemici, esatto, competitor, quindi c'è stato subito un forte odio fra noi. E poi, a parte gli scherzi, poi ci siamo un po', diciamo, frequentati un po' in giro per Roma, jam session, varie situazioni, così finché poi abbiamo iniziato anche proprio a suonare insieme, a fare un progetto, prima suonando insomma in trio, jazz, fusion e altre cose. Poi abbiamo fondato questo trio ABC con il batterista Luca Fareri, comunque abbiamo registrato nel 2018, e poi insomma nel frattempo abbiamo stretto tanta amicizia. Io addirittura, cioè, Sebastian è anche il mio testimone di nozze, e io sono il testimone di Valentina, sua moglie, quindi insomma tutto fatto in casa,
0: Sebastian. Invece parliamo insomma del tuo percorso musicale. È stato regolare, quindi passando per all'accademico, oppure c'è stata interruzione di percorso? Come è stato?
2: È stato un percorso in reverse, praticamente.
0: Un po' sussultorio, insomma.
2: Esatto, abbastanza. E allora, al netto di tutto, alla fine, diciamo, parto dalla fine, sono grato alla vita per il percorso che mi ha regalato, perché non poteva essere il più giusto di così per me. Però nel mentre, cioè vivendolo, è stato un po' arzigogolato, per fargli un complimento, perché ho iniziato a studiare all'età di 8-9 anni con una tastiera elettronica. E sono arrivato a un pianoforte digitale intorno ai 15 anni, pianoforte verticale, il classico pianoforte a muro da casa, ai 19-20 anni, pochissimi rudimenti di musica classica, tanta musica moderna, tanta jazz, tanto pop, tanto funky, tanto rock, ma quasi tutto da autodidatto, poco più. Quindi poi negli anni ho fatto anche delle cose molto belle, un primo disco nel 2013, esperienze lavorative, perché ho sempre lavorato anche tanto,
0: collaborazioni, insomma,
2: collaborazioni, ambito di musica pop, musica leggera, artisti televisivi, tante cose anche molto diverse fra loro. Però poi a un certo punto avevo completamente raggiunto il limite massimo di quello che potevo fare da solo. E quindi a un certo punto, dopo aver navigato in acque torbide per circa un anno e mezzo, ho capito che dovevo iniziare a studiare musica classica, proprio grazie a questo signore qua. Perché, per chi non lo sapesse, oltre che un grandissimo contrabbassista, è anche un grandissimo pianista, e io sono andato ad assistere al suo esame di laurea.
0: Sì, soprattutto Jacopo, come usa l'arco, è uno dei pochi jazzisti che sa usare l'arco bene, insomma, esatto. Fa cantare il contrabbasso.
2: È quasi fastidioso, perché sì, suona bene il contrabbasso, con le dita, con l'arco, suona bene il pianoforte.
1: Un uomo da sposare. Però.
2: Esatto, no, un uomo da uccidere. e quindi insomma sono andato ad assistere al suo esame di laurea, e lì c'è la folgorazione sulla via di Damasco. Quindi ho capito che forse la soluzione era quella là. Ho iniziato a studiare musica classica a 26 anni, 27 anni, e mi sono diplomato a 33 anni.
0: Chi dobbiamo ringraziare in questo caso?
2: Carlo Negroni.
0: Salutiamo, insomma.
2: Il maestro Carlo Negroni.
0: Ho avuto modo di conoscere a concerto.
2: Esatto, grandissimo didatta, grandissimo musicista e persona straordinaria. E tanto il diploma l'ho già fatto, quindi non è una sviolinata.
0: No. Non ti ha regalato
2: volta a qualcosa. Poi ci ho avuto, ultima cosa, e chiudo, la fortuna di aver fatto, quando avevo 19 anni, l'esame di teoria solfeggio e dettato musicale in conservatorio vecchio ordinamento. Quella cosa lì mi ha tenuto a galla per poter completare poi i miei studi da grande con il vecchio ordinamento.
1: Quando ancora c'era, per cui mai.
2: Quando ancora c'era, è decaduto nel 2021, bolito. Altrimenti non avrei potuto poi frequentare. Insomma,
1: noi siamo tutti figli del vecchio ordinamento.
2: Sliding doors, quindi questo è un po' di me in poche parole.
0: E torniamo all'album, cosa selezioniamo?
1: Allora, possiamo ascoltare la traccia You Are Not The Body.

0: ed era You Are Not The Body, Jacopo Ferrazza, Sebastian Marino, nostri ospiti, siamo in loro compagnia per presentare questa novità della Till Dreamers Factory, ovvero Aperon. Come avete cucinato? Cioè, come è stato costruito quest'album? Quello a cui ho assistito dal vivo, Jacopo e Sebastian, è un po' quello che è accaduto in studio, più o meno? Diamo anche indicazioni un po' più specifiche sul materiale sonoro usato. Tu hai parlato di sample vari, insomma, quindi appunto degli ingredienti usati, insomma, e anche del conseguente interplay in relazione anche al materiale sonoro usato. Quindi caos e ordine si alternano in questo scontro, fusione fra i due mondi, come avete detto anche a fine concerto, insomma.
1: Sì, allora, dal punto di vista proprio strumentale, diciamo come organico, quello che è avvenuto in studio è avvenuto anche dal vivo, anche se chiaramente gli strumenti erano diversi, perché poi noi abbiamo usufruito della strumentazione dello studio La Strada
0: di Enrico Furzi, che salutiamo, bravissimo,
1: che salutiamo, insomma. Enrico è un grande ed è stato il terzo musicista del disco, perché veramente ci ha seguito in tutto e per tutto, con una sensibilità che lo contraddistingue sempre, con una passione e un senso artistico incredibile. Quindi ci tengo a dirlo, perché veramente non è cosa comune.
0: No, arriva in gamba, molto in gamba.
1: Sì, assolutamente. Quindi la strumentazione più o meno è quella, diciamo, è fatta da contrabbasso e pianoforte, poi ognuno di noi suona altri mille giocattoli, però forse la cosa che contraddistingue particolarmente la rec e anche poi il live sono appunto questi suoni, questi sample, queste voci, questi cori. Ci sono, allora, la nostra idea, che poi è quello che abbiamo provato a dire anche lì al concerto, è l'idea di pluralità, cioè quella di far convivere, e di molteplicità, cioè far convivere contemporaneamente mondi apparentemente lontani e far sì che nature diverse, essenze diverse, culture diverse possano coesistere e vivere parallelamente ma insieme senza scontrarsi. Chiaramente questo genera un apparente caos, che invece però nella nostra testa non è caos ma è ordine, è un ordine quasi utopico, cioè quello che teoricamente ci piacerebbe fosse il mondo in cui viviamo, no? Però detta così può sembrare anche una cosa un po' qualunquista. In realtà dietro questo pensiero c'è un po' diciamo l'influenza di Siddhartha, no? Io, a me piace molto questa teoria del fiume di Siddhartha, che probabilmente ne abbiamo anche parlato una volta passata.
0: Sì, in Fantasia e Prometeo, esatto. Ne parlammo, sì.
1: Che insomma, per farla breve, è come quando tu guardi un fiume da lontano, tu vedi il fiume, ma non vedi ciò di cui è composto, le particelle, i pesci, le alghe e tutto, che però fanno parte del fiume e sono una molteplicità al suo interno, ma dall'esterno a te appare un corpo unico, no? Quindi è questo lo scopo, cioè far sì che un blocco sonoro sia composto da mille atomi diversi che però lo compongono in realtà. Quindi ognuno di loro è fondamentale ed è quella roba lì. Ogni atomo è anche il fiume, e il fiume però è composto anche da tutti gli atomi. Insomma, il discorso è questo qui, e io lo identifico con l'essere umano, no? Così come la natura, gli animali e qualunque altra cosa, cioè siamo tutti parte della natura, dell'universo, di questa grande vibrazione cosmica generale, che magari non riconosciamo, ma siamo noi. Anche se non lo vogliamo, comunque siamo noi, magari siamo un piccolo filo d'erba in mezzo alla vastità, ma comunque ne facciamo parte e ne siamo l'essenza. In questa cosa, nella musica, a me piace molto, insomma, celebrare questa cosa nella musica, ecco. Quindi il fatto di utilizzare, tornando all'aspetto più tecnico, strumentazione opposta, quindi acustica elettronica insieme, digitale ed acustica insieme, elementi classici e rock allo stesso tempo, jazz e altre cose, utilizzare sample con i cori ortodossi bulgari, africani, europei, misti al suono del sitar, il suono, insomma, è una cosa che a me affascina e che personalmente fa sentire completo e realizzato nella mia missione di celebrare appunto la molteplicità, ecco, diciamo questo. Poi senso se Seb vuole aggiungere qualcosa.
2: Ma hai detto tutto in maniera anche molto bella. Tornando alla parte più tecnica, più musicale, forse l'unica cosa che non abbiamo ancora specificato bene è che tutto il disco è basato sul principio della composizione estemporanea e dell'improvvisazione, certo, radicale. Tradotto, non c'è nulla di scritto, tutto quello che succede nel disco, quello che è successo nel disco è stato frutto del momento, dell'ispirazione del momento e quindi della creazione istintiva ed estemporanea e unica di quel momento là. Poi volutamente ci siamo discostati da quelle note per non esserne influenzati, quindi quello che tu hai sentito poi, Luigi, dal vivo è lo stesso identico tipo di processo che è avvenuto quando abbiamo registrato, quindi ripartire da zero. Ovviamente siamo noi due, ovviamente abbiamo una nostra idea musicale
1: insieme, prima di registrare abbiamo fatto anche prove, cioè anche per vedere come funzionavano tutti questi elementi, insomma,
2: sì, ma anche, sai, gli strumenti che utilizziamo, poi magari c'è una tastiera più o meno meno diversa dallo studio di registrazione rispetto alla venue del concerto, però magari le campionature che avevamo fatto erano le nostre, quindi il parco di suoni era grosso modo lo stesso, le note no.
0: Certo.
2: E poi quello è il vero rischio, ma anche la vera sfida, no? Quindi tornando al tuo caos primordiale, organizzato, ogni volta è come vediamo questa volta come va, cioè esatto. Si creano una sorta di universi paralleli, no?
1: Bravo, sì, è vero, delle slide indoor che ogni volta aprono degli scenari inaspettati o aspettati, ma che comunque non boh, insomma.
0: Quindi l'interplay è una conseguenza a tutti gli effetti.
2: Sì,
1: beh, è una conseguenza, sì, è la matrice stessa.
0: Sì, nel senso,
1: sì.
2: E beh, in un certo senso è il punto di partenza e anche d'arrivo.
0: Esatto, sì, sì.
1: Beh, che poi è un po' come tu, inteso tu come essere umano, interagisci col mondo intorno a te quando esci di casa la mattina.
0: Cioè, sì, non è che ti sei preparato
1: esatto,
0: prima.
1: Esatto, sei pronto a quello che può succedere. È chiaro, c'hai un'idea vaga, ma non è detto assolutamente che vada come pensi, insomma.
0: Esattamente. Altro ascolto.
2: Let the noise fall away, there is only this moment.

0: Avete ascoltato Let the Noise Fall Away e There Is Only This Moment. Jacopo Verrazza, Sebastian Marino, siamo in loro compagnia per presentare questa novità della Till Dreamers Factory, ovvero Apeiron. Quindi non ha più senso parlare di mondi musicali separati, di fatto voi li avete uniti, li avete fatti dialogare, cioè, Sebastian, quindi questo è il senso di Apeiron a tutti gli effetti.
1: Sì, in un certo senso sì. Parlare di mondi musicali può continuare ovviamente ad avere senso. Nel nostro caso abbiamo cercato di trovare un senso nuovo, quindi più che mondi musicali, un universo musicale in cui confluissero tutti quanti i mondi musicali così come siamo abituati a conoscerli. Tornando un attimo con i piedi per terra, siamo tutti e due, diciamo, abbiamo molti punti in comune nella nostra estrazione musicale, quindi a prescindere dal fatto che io gli studi li abbia fatti al contrario, però tirando una riga al netto, oggi abbiamo in comune gli studi classici, gli studi jazzistici, gli ascolti classici e jazzistici, rock, progressive, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi tutta una serie di influenze che confluiscono verso lo stesso punto, alla fine convergono, quindi per noi appunto è diventato vari mondi all'interno di un unico universo.
0: E Jacopo, tornando indietro di qualche anno, pochi anni naturalmente, sì, cosa rappresenta questo lavoro dopo appunto Fantasia e Prometheus? Naturalmente anche Sebastian è coinvolto nel discorso, penso certo, li avrà ascoltati logicamente.
2: Certo, certo. Allora, questa è una bella domanda, nel senso che...
0: Perché hai avviato un discorso con Fantasia.
2: È avviato un discorso, tu... certo. Allora, Fantasia e Prometheus sono un dittico che probabilmente diventerà un trittico poi tra qualche tempo, insomma, con un altro disco. Che però condividono con Apeiron il fatto della molteplicità o comunque del tentativo di far convivere mondi lontani, ecco, diciamo così, quindi anche il fatto che siano progetti elettroacustici entrambi. Dove ecco la grande differenza tra i progetti è che quelli sono progetti molto scritti, molto composti e arrangiati, cioè io ho impiegato comunque anni a scrivere, a arrangiare, a immaginare, anche lì sono dei mondi sonori, ma diciamo che si sviluppano lentamente nel senso che sono composizioni scritte, pensate, con degli spazi già predefiniti, dove per carità poi dal vivo c'è ovviamente tantissima improvvisazione anche
0: logico,
2: lì,
0: sì, sì.
2: Poi dal vivo abbiamo iniziato a inserire molti elementi anche di impro radicale, eccetera eccetera, però nel disco in realtà sono proprio album pensati per essere delle opere scritte, composte, mentre Apeiron invece il processo è estemporaneo, quindi ecco, questa è la grande differenza. Diciamo, appunto, l'elemento in comune è l'utilizzo degli strumenti elettroacustici e la voglia, la forte voglia, diciamo, di creare dei mondi che siano onnivori e molto crossover, no? Fra i generi, ecco, questo sicuramente. E poi ci sono delle tematiche, come citavo prima, quelle di Prometeo, cioè la tematica del fuoco, di cui avevamo già parlato in passato, e quindi di questo potenziale umano che deve uscire fuori in tanti modi, no? Tra cui appunto l'arte, eccetera eccetera, insomma è un discorso un po' più lungo che abbiamo già fatto in passato, e questo è una cosa che io reputo comune anche ad Apeiron, quindi è un tentativo di elevare l'animo umano comunque, o perlomeno di scoprire ciò che è dentro di noi, una volta attraverso delle opere scritte, invece questa volta attraverso l'estemporaneità. Sono due facce della stessa medaglia, insomma, magari un lato più colto, più ragionato, più cerebrale, e l'altro invece più istintivo, più diciamo di pancia, più carnale, ecco.
0: Sebastia, tu come leggi questo percorso di anche alla luce dell'ultimo lavoro, insomma?
1: Beh,
0: di Jacopo,
1: i suoi lavori precedenti li ho vissuti e me li sono goduti da ascoltatore perché sono straordinari, sì. Quindi cioè, nonostante sia lui, dobbiamo riconoscere che
0: non meritano più di un ascolto, io
1: meritano
0: mi
1: più
0: sono
1: di un
0: gustati
1: ascolto.
0: Anch'io, insomma, sì.
1: E penso sì che la lettura di Jacopo sia corretta, conoscendo i suoi lavori precedenti penso che questo in effetti sia un po'
0: una linea che si
1: una
0: sta
1: linea
0: tracciando.
1: Esatto,
0: una
1: linea che si sta tracciando e che continua, e in un certo senso forse quello che mi permetto di aggiungere da ascoltatore, quindi un punto di vista esterno, è che anche, cioè, nonostante le modalità siano completamente diverse di approccio, però c'è forse una similitudine anche nei linguaggi, perché anche i linguaggi di Fantasia e Prometheus sono comunque molto crossover, molto sperimentali in un certo senso, no? Quindi dove ci sono elementi jazzistici, ma ci sono anche tantissimi altri elementi, quindi forse è anche uno spin-off. del suo percorso di ricerca che sì. stiamo facendo insieme ed è molto bello.
2: Sì, certo, devo essere onesto, cioè Apeiron rappresenta comunque un po' una rottura rispetto agli altri lavori, per quanto viene cronologia.
0: Ti ha alzato l'asticella parecchio qua, cioè tutte e due.
2: Ma senza giudizio positivo o negativo, è un punto di rottura perché è proprio un altro tipo di concezione musicale che da un annetto a questa parte, insomma, mi affascina molto e con la quale sto costruendo i miei progetti, cioè quella di un po' la ricerca dell'ignoto, di ciò che può avvenire. Ovviamente c'è la grande lezione di Wayne Shorter del quartetto, insomma, che ci ha folgorato nella vita e che continua a folgorarmi giorno dopo giorno, e questa roba chiaramente mi porta a riflettere e a concepire dei progetti, in questo caso insieme a Sebastian, che condivide questa visione.
1: Sì, anche perché io, essendo molto pigro, non ho voglia di scrivere, quindi improvviso.
2: esatto. No, scherziamo ovviamente. E quindi ecco, è un punto di rottura. Quindi sì, come dicevi tu, è sicuramente una conseguenza, perché se non ci fossero state Fantasy Prometheus ovviamente non ci sarebbe stato da parte mia anche Apeiron. Però è forse più che un terzo album, è forse un primo album di una nuova serie di idee, insomma. Ecco.
0: Le arti visive sono una delle passioni di Jacopo, passione che emerge dalle copertine dei suoi album, sempre bellissime e spettacolari, che vede coinvolta l'artista Sofia Zaccaron, che guarda caso è anche sua moglie, e naturalmente ringraziamo anche lo studio che vi ha ospitato per la registrazione e il fotografo. Abbiamo detto già, abbiamo ringraziato Enrico Furzi,
2: certo,
0: ma anche il fotografo,
2: certo, insomma, certo.
0: Ringraziato. In questo caso parliamo della copertina, Jacopo.
2: Sì, allora in questo caso purtroppo mi tocca smentirti. Lo so, purtroppo sì, adesso non verrò mai più invitato alla Radio Vaticana dopo questa cosa. No, nel senso che in realtà il progetto grafico l'ha fatto interamente Sofia, come tutti. Sofia negli altri album della Tia, Dreamers Factory, ha sempre curato ogni aspetto.
0: Sì, esatto.
2: Quindi tutti i meravigliosi disegni, le opere d'arte che sono nelle copertine sono tutto farina del suo sacco. In questo caso mi devo, diciamo, fregiare di aver scritto, di aver fatto questo disegno in copertina.
0: Però, non lo sapevamo, insomma.
2: Ma neanche io, nel senso che l'ho fatto un po' giocando. Guarda, ti dico la verità, siccome i bambini, i miei figli Valerio e Davide, hanno iniziato da qualche mese a dipingere, a disegnare, così io ogni tanto mi mettevo vicino a loro a disegnare per fargli compagnia. Ovviamente fa peggio di loro perché non sono capace. E però mi è venuto fuori questo disegno che mi faceva pensare molto ad Apeiron, cioè quindi l'unione tra più colori, tra più forme, e qualcosa che comunque cercava di uscire dal guscio, ma allo stesso tempo era definito e multiforme, ecco. E quindi ho chiesto a Sebastian: senti, ma ti va se mettiamo questo disegno? Lui, siccome è amico, mi vuole bene, mi ha detto: vabbè, dai, mettiamo questo disegno.
0: Ti ha perdonato, insomma.
2: Esatto. Ecco, e quindi solo questo. Però poi tutto il resto
1: è stato un atto di pietà.
2: È stato un atto di pietà, esatto. Poi invece tutto il resto l'ha fatto Sofia, quindi tutta la grafica, l'impaginazione e tutto ciò che concerne.
0: Ringraziamo Sofia.
2: Assolutamente sì, assolutamente sì.
0: Sebastian e Jacopo, cosa c'è all'orizzonte per quanto riguarda Apeiron o anche altro, insomma?
1: Ma per quanto riguarda Apeiron, in questo momento stiamo lavorando su più fronti, perché il disco è abbastanza recente, quindi c'ha un mesetto di vita.
0: Ha avuto parecchie recensioni, ho visto.
1: Ha già avuto parecchie recensioni in Italia, all'estero, quindi stiamo avendo degli ottimi riscontri, e questo ovviamente ci fa molto piacere. Stiamo lavorando per programmare nuovi concerti che dovrebbero iniziare già dai prossimi. Sì, da fine agosto in poi dovremmo avere una serie di nuovi appuntamenti, non solo su Roma. Quindi insomma vi terremo aggiornati in un modo o nell'altro. Quindi Apeiron sta proseguendo il suo cammino, che speriamo sia il più lungo possibile e longevo. Io parallelamente sto lavorando su un mio progetto in piano solo, che probabilmente uscirà per la Till Dreamers Factory nei prossimi mesi.
0: E ti invito a presentarlo, insomma.
1: Ma io ti ringrazio di cuore, sarà veramente un piacere venire qua a farlo.
0: Supportato da Jacopo, avrei un doppio fuoco di
1: fiato. Esatto, supportato da Jacopo.
2: Vediamo se ci sono quel giorno.
1: Vediamo, dai, magari ti liberi. Quindi questo per quanto mi riguarda. Per quanto ti riguarda?
2: Ah, per quanto mi riguarda, allora, a parte che uno dei miei sogni del cassetto è quello di far diventare Apeiron un contenitore, perché ovviamente ogni volta può succedere, è un qualcosa diverso e può succedere roba diversa. Quindi dicevo anche a Seb, anche ieri, dico, sarebbe carino in un futuro anche immaginare dei concept dove oltre alla musica c'è anche una multidisciplinarità. Ci è venuto in mente appunto di fare delle cose insieme a dei danzatori, oppure insieme a degli attori o delle arti visive, oppure di coinvolgere degli artisti nell'ambito musicale che possano portare ulteriori elementi, insomma, in questo progetto, chiaramente dal vivo, e poi chissà, magari anche in ulteriori registrazioni, ecco, come se fosse un contenitore, sì, una scuola di pensiero che può diventare altro, insomma, è un po' magma un magma. E per quanto riguarda invece i progetti prettamente miei, io sto preparando appunto il terzo disco del quintetto, sempre con Alessandro Deodati, Enrico Zainisi, Valerio Vantaggio e Livede Romanis, che però senza fretta, con calma, arriverà, e si basa molto appunto anche questo su una improvvisazione però non radicale, ma che deriva da elementi scritti. Ecco, in questo ritorno un po' all'insegnamento della scuola di Shorter, chiaramente con le dovute proporzioni, ci mancherebbe, però ecco, vediamo cosa succederà.
0: Diamo i riferimenti internet e social per chi volesse raggiungervi, insomma, siete rintracciabili.
1: Siamo rintracciabili, sì. Ma quello social è Jacopo, quindi vai tu.
2: Ma anche tu sei social, comunque. Io, tutti quanti ti vogliono quello social, sembra che io sia un influencer.
1: No, però così. Sei sicuramente più bravo di me. Comunque
2: ci vuole poco, ci vuole molto poco. Vedi? Allora sì, ci trovate su Instagram, Jacopo Ferrazza, Sebastian Marino, anche su Facebook ovviamente.
1: Su Instagram Sebastian Marino Music.
2: Ok. E poi ci trovate ovviamente purtroppo su tutti i digital store, ma se volete avere un, diciamo, il disco in
0: fisico,
2: esatto, oppure anche fluido, liquido, ma in altissima qualità,

0: close your eyes and step beyond the edge of what you know. There is a flame inside you, ancient, patient, waiting. It has no name. It has no beginning. It is the breath before the first word was spoken.
1: E con l'album Apeiron, che vede quali protagonisti Jacopo Ferrazza, contrabbasso, synth e live electronics, e Sebastian Marino, piano, synth, Hammond, Mellotron e Mini Moog, pubblicato da Till Dreamers Factory, Luigi Picardi, ma soprattutto i suoi graditi ospiti, ovvero
2: Sebastian Marino e Jacopo Ferrazza,
1: vi ringraziano per il cortese ascolto. Buon proseguimento in compagnia dei programmi della Radio Vaticana.
2: Ciao a tutti.
3: Ciao.
0: Because you do. You have always known. And now the flame awakens.

0: l'angolo barocco.
1: Bentrovati amici della Radio Vaticana Italia, Luigi Picardi al microfono. Ascoltiamo di Salomone Rossi il Salmo 146, Kedusha, mottetto a quattro voci, di Georg Philipp Telemann, Unschuld und ein gut gewissen, cantata nello stile francese per quattro voci, due oboi, archi e basso continuo. E la cantata Es wird ein unbar merzig gericht, cantata nello stile italiano per quattro voci, due oboi, archi e basso continuo. Cantus Köln, di J. Konrad Juganel.

0: E con la musica di Georg Philipp Telemann, Luigi Picardi vi ringrazia per il cortese ascolto. Buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana Italia.
1: Avete ascoltato?

0: La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza.
1: Dal libro del profeta Michea. Pasci il tuo popolo con la tua verga, il gregge della tua eredità, che sta solitario nella foresta tra fertili campagne. Pascolino in Basan e in Galad, come nei tempi antichi. Come quando sei uscito dalla terra d'Egitto, mostraci cose prodigiose. Quale Dio è come te, che toglie l'iniquità e perdona il peccato al resto della sua eredità? Egli non serba per sempre la sua ira, ma si compiace di manifestare il suo amore. Egli tornerà ad avere pietà di noi, calpesterà le nostre colpe. Tu getterai in fondo al mare tutti i nostri peccati. Conserverai a Giacobbe la tua fedeltà, ad Abramo il tuo amore, come hai giurato ai nostri padri, fin dai tempi antichi.
2: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: Sei stato buono, Signore, con la tua terra. Hai ristabilito la sorte di Giacobbe. Hai perdonato la colpa del tuo popolo. Hai coperto ogni loro peccato.
2: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: Ritorna a noi, Dio, nostra salvezza, e placa il tuo sdegno verso di noi. Forse per sempre sarai adirato con noi, di generazione in generazione riverserai la tua ira?
2: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: Non tornerai tu a ridarci la vita, perché in te gioisca il tuo popolo? Mostraci, Signore, la tua misericordia, e donaci la tua salvezza.
2: Mostraci, Signore, la tua misericordia. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, mentre Gesù parlava ancora alla folla, ecco, sua madre e i suoi fratelli stavano fuori e cercavano di parlargli. Qualcuno gli disse: «Ecco, tua madre e i tuoi fratelli stanno fuori e cercano di parlarti». Ed egli, rispondendo a chi gli parlava, disse: «Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli?». Poi, tendendo la mano verso i suoi discepoli, disse: «Ecco mia madre e i miei fratelli, perché chiunque fa la volontà del Padre mio che è nei cieli, egli è per me fratello, sorella e madre».
3: Questa parola di Gesù, se ci pensiamo bene, genera un modo nuovo di intendere la famiglia. Vedete, all'inizio io mi sono rivolto a voi chiamandovi fratelli e sorelle. Non è solo una formula, un modo di dire convenzionale, no. È una realtà nuova generata da Gesù Cristo. E come vi dicevo, questa parola Gesù l'ha radicalmente rinnovato la famiglia per il legame più forte, più importante per noi cristiani, non è quello più del sangue, ma l'amore di Cristo. Il suo amore trasforma la famiglia, la libera dalle dinamiche dell'egoismo che derivano dalla condizione umana e dal peccato, la libera, la arricchisce. E la arricchisce di un legame nuovo, ancora più forte ma libero, non dominato dagli interessi e dalle convenzioni della parentela, ma animato dalla gratitudine, dalla riconoscenza, dal servizio reciproco. Le radici sono importanti e noi rendiamo grazie a Dio per il dono della vita e per quelli che l'hanno trasmessa. Ma soprattutto rendiamo grazie perché Gesù Cristo ci ha chiamato a far parte della sua famiglia, nella quale ciò che conta è fare la volontà del Padre che è nei cieli.
0: Avete ascoltato? La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza.

0: Signore, la tua misericordia.
1: Canterò per te un canto nuovo, Dio che dai vittoria.
2: Benedetto il Signore mia roccia, che addestra le mie mani alla guerra, le mie dita alla battaglia. Mia grazia e mia fortezza, mio rifugio e mia liberazione, mio scudo in cui confido, colui che mi assoggetta ai popoli. Signore, che cos'è un uomo perché te ne curi? Un figlio d'uomo perché te ne dia pensiero? L'uomo è come un soffio, i suoi giorni come ombra che passa. Signore, piega il tuo cielo e scendi. Tocca i monti ed essi fumeranno. Le tue folgori disperdano i nemici. Lancia frecce, sconvolgili. Stendi dall'alto la tua mano. Scampami e salvami dalle grandi acque, dalla mano degli stranieri. La loro bocca dice menzogne, e alzando la destra giurano il falso. Mio Dio, ti canterò un canto nuovo. Suonerò per te sull'arpa a 10 corde. A te che dai vittoria al tuo consacrato, che liberi Davide, tuo servo.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Canterò per te un canto nuovo, Dio che dai vittoria.
3: O voi tutti assetati, venite all'acqua. Chi non ha denaro, venga ugualmente. Comprate e mangiate senza denaro e senza spesa vino e latte.

0: Ascolta la mia voce, Signore. Spero sulla tua parola.
1: Ascolta la mia voce, Signore. Spero sulla tua parola.
0: Precedo l'aurora e grido aiuto.
1: Spero sulla tua parola.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Ascolta la mia voce, Signore. Spero sulla tua parola.
0: Da quelli che ci odiano, salvaci, o Signore.

0: Salvaci, o Signore.
1: In questo nuovo giorno il Signore, donandoci la grazia di cantare le sue lodi, rafforza la speranza che esaudirà la nostra preghiera. Uniti ai fratelli di fede, diciamo:
0: ascoltaci, Signore, a gloria del tuo nome.
2: Ti rendiamo grazie, o Dio e Padre di Gesù nostro Salvatore, per la conoscenza e la vita immortale che ci hai dato per mezzo del tuo Figlio.
0: Ascoltaci, Signore, a gloria del tuo nome.
2: Donaci l'umiltà del cuore, perché ci rendiamo disponibili all'aiuto fraterno nel timore di Cristo.
0: Ascoltaci, Signore, a gloria del tuo nome.
2: Manda su di noi il tuo Spirito, perché la nostra carità sia autentica e senza ipocrisia.
0: Ascoltaci, Signore, a gloria del tuo nome.
2: Tu che hai comandato all'uomo il lavoro per dominare il mondo, fa che il nostro lavoro ti glorifichi e santifichi i nostri fratelli.
0: Ascoltaci, Signore, a gloria del tuo nome.
1: Concludiamo la nostra preghiera del mattino chiedendo l'avvento del Regno di Dio.

0: quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Accresci in noi, o Dio, il dono della fede, perché sia perfetta la nostra lode e porti alla tua Chiesa frutti di vita nuova. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.
2: Avete ascoltato La preghiera delle lodi, una produzione della Conferenza Episcopale Italiana.

trasformazione. Tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato, proposte al microfono da Rosario Tronolone.

benedetti del Padre mio, di cui parla il Vangelo di Matteo, non sono i cristiani in quanto tali, non sono gli appartenenti a un gruppo religioso specifico. I benedetti sono tutti coloro che scelgono la via dell'umano compiuto, la via della trasfigurazione interiore. La salvezza non è un premio ultraterreno, non è il biglietto per il paradiso. La salvezza è il compimento dell'umano, l'emergere della nostra forma più vera. Chiunque viva un processo di umanizzazione, chiunque apprenda l'arte di diventare se stesso fino in fondo, con autenticità, con umiltà, con amore, sta già camminando nella via della salvezza. Gesù è il primo a percorrere questa via in modo radicale. Non ha saltato l'umano, l'ha attraversato fino in fondo. Si è trasfigurato nel suo stesso essere uomo, al punto da poter dire: chi vede me, vede il Padre. In lui l'umano è diventato trasparente, diafano, ha lasciato filtrare il mistero. E quella stessa via è la nostra vocazione. La vita ci è data perché diventiamo Cristo, o se vogliamo cristici, cioè pienamente, eminentemente umani, così umani da essere divini, così umani che qualcuno, guardandoci negli occhi, possa dire: sei talmente umano da essere trasparente, e nel tuo essere diafano si intravede il mistero. Diventare diafani, ecco il compito spirituale. Lasciare andare l'io e il mio, sciogliere l'ego, spogliarsi dei titoli e delle difese, fino a permettere al mistero di trapelare attraverso le nostre ferite, i nostri gesti, la nostra voce. Per questo si afferma che Gesù è il Cristo. Ma il Cristo non si esaurisce in Gesù. È come un principio dinamico, un lievito, una forma dell'essere che attende di compiersi pienamente in ciascuno di noi. Tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa. Una scelta sorprendente, quasi incomprensibile per le nostre logiche. Gesù non affida la sua eredità al più brillante, né al più coerente, né al più coraggioso. Non la consegna al discepolo migliore, ma la affida a uno come Pietro, impulsivo, instabile, fragile. Poco prima, durante la tempesta sul lago, Pietro si era guadagnato il titolo di uomo di poca fede, uno che cammina due passi sull'acqua e subito affonda. E appena dopo aver ricevuto la promessa, quella parola che lo rende roccia, viene chiamato Satana. Leggiamo nel Vangelo di Matteo. Da allora Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo, dicendo: «Dio non voglia, Signore, questo non ti accadrà mai». Ma egli, voltandosi, disse a Pietro: «Va dietro a me, Satana, tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini». Eppure, a questo uomo incoerente, fragile, contraddittorio, proprio a lui viene affidata la custodia della comunità. La logica di Gesù è un'altra. Non sceglie i perfetti, sceglie i trasformabili. E Pietro sarà trasformato, perché, come scrive Paolo, dove abbondò il peccato, sovrabbondò la grazia. Se la grazia è sovrabbondanza, deve essere versata proprio lì dove l'umano è più ferito, incoerente, contraddittorio. Pietro diventa allora il luogo simbolico in cui questa logica divina si rende visibile. La sua parabola è impressionante. Ha avuto l'intuizione più alta. Tu sei il Cristo, sei il Figlio di Dio. Ha pronunciato la promessa più solenne: io non ti tradirò mai, io darò la vita per te. Eppure, nell'ora decisiva, quando Gesù è trascinato davanti a Caifa, proprio lui,
quello che si vantava di essere disposto a morire, cede alla paura. Si scalda al fuoco dei nemici, si confonde tra la folla e, interpellato più volte, finisce per rinnegare: non conosco quell'uomo. L'Evangelista Luca racconta così quel momento. E in quell'istante, mentre ancora parlava, un gallo cantò. Allora il Signore si voltò e fissò lo sguardo su Pietro, e Pietro si ricordò della parola che il Signore gli aveva detto: prima che il gallo canti, oggi mi rinnegherai 3 volte. E uscito fuori, pianse amaramente. È un passaggio di struggente bellezza. Non c'è una parola di rimprovero. Nessun "te l'avevo detto". C'è solo uno sguardo. I padri della Chiesa amavano dire che in quel preciso istante Pietro è stato battezzato, immerso in uno sguardo che non condanna, ma svela, che non distrugge, ma rigenera. È rinato lì, tra quello sguardo e quelle lacrime. In quello sguardo Pietro capisce di essere stato perdonato, capisce che il suo fallimento non è l'ultima parola su di lui. E allora emerge il motivo profondo della sua scelta. Pietro non è stato scelto perché fosse il migliore, il più saldo, il più coerente. È stato scelto per diventare testimone dell'amore. Potremmo dire così: Pietro è il peggio messo alla guida per ricordare a tutti che nessuno è escluso. Proprio perché ha toccato il fondo della propria meschinità, proprio perché ha conosciuto l'abisso del tradimento, può dire al mondo: io sono stato amato così. Questo è il vero primato petrino, non un primato di potere, ma di misericordia sperimentata, non un privilegio, ma una responsabilità di testimonianza. La Chiesa, a partire da lui, avrebbe dovuto essere anzitutto questo: memoria vivente d'un amore che non si arrende di fronte al peccato, ma lo attraversa, lo risana, lo trasforma. Amore ricevuto, amore donato, amore accolto nel punto più basso, nel rinnegamento, nella paura, nella viltà, e restituito come capacità di rialzare altri. È come se il risorto dicesse a Pietro: sei semplicemente umano, e proprio così io ti recupero, ti risano, ti guarisco le ferite, perché tu ora vada nel mondo a fare lo stesso, a perdonare, a fasciare le piaghe, a ricucire le meschinità e le cadute degli altri.

Rosario Tronolone ha proposto Trasformazione, tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana a Roma e provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo, canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus, in Europa sul satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone, oppure sul sito vaticannews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: State ascoltando Radio Vaticana. La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza. Dal libro del profeta Michea. Pasci il tuo popolo con la tua verga, il gregge della tua eredità, che sta solitario nella foresta tra fertili campagne. Pascolino in Basan e in Galad, come nei tempi antichi. Come quando sei uscito dalla terra d'Egitto, mostraci cose prodigiose. Quale Dio è come te, che toglie l'iniquità e perdona il peccato all'arresto della sua eredità? Egli non serba per sempre la sua ira, ma si compiace di manifestare il suo amore. Egli tornerà ad avere pietà di noi, calpesterà le nostre colpe. Tu getterai in fondo al mare tutti i nostri peccati. Conserverai a Giacobbe la tua fedeltà, ad Abramo il tuo amore, come hai giurato ai nostri padri, fin dai tempi antichi.
1: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
0: Sei stato buono, Signore, con la tua terra. Hai ristabilito la sorte di Giacobbe. Hai perdonato la colpa del tuo popolo. Hai coperto ogni loro peccato.
1: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
0: Ritorna a noi, Dio, nostra salvezza, e placa il tuo sdegno verso di noi. Forse per sempre sarai adirato con noi, di generazione in generazione riverserai la tua ira?
1: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
0: Non tornerai tu a ridarci la vita, perché in te gioisca il tuo popolo? Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza.
1: Mostraci, Signore, la tua misericordia. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, mentre Gesù parlava ancora alla folla, ecco, sua madre e i suoi fratelli stavano fuori e cercavano di parlargli. Qualcuno gli disse: «Ecco, tua madre e i tuoi fratelli stanno fuori e cercano di parlarti». Ed egli, rispondendo a chi gli parlava, disse: «Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli?». Poi, tendendo la mano verso i suoi discepoli, disse: «Ecco mia madre e i miei fratelli, perché chiunque fa la volontà del Padre mio che è nei cieli, egli è per me fratello, sorella e madre».
2: Questa parola di Gesù, se ci pensiamo bene, genera un modo nuovo di intendere la famiglia. Vedete, all'inizio io mi sono rivolto a voi chiamandovi fratelli e sorelle. Non è solo una formula, un modo di dire convenzionale, no. È una realtà nuova generata da Gesù Cristo. E come vi dicevo, questa parola Gesù l'ha radicalmente rinnovato la famiglia per il legame più forte, più importante per noi cristiani, non è quello più del sangue, ma l'amore di Cristo. Il suo amore trasforma la famiglia, la libera dalle dinamiche dell'egoismo che derivano dalla condizione umana e dal peccato, la libera, la arricchisce. E la arricchisce di un legame nuovo, ancora più forte ma libero, non dominato dagli interessi e dalle convenzioni della parentela, ma animato dalla gratitudine, dalla riconoscenza, dal servizio reciproco. Le radici sono importanti e noi rendiamo grazie a Dio per il dono della vita e per quelli che l'hanno trasmessa. Ma soprattutto rendiamo grazie perché Gesù Cristo ci ha chiamato a far parte della sua famiglia, nella quale ciò che conta è fare la volontà del Padre che è nei cieli.
0: Avete ascoltato? La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza.

tutti giunga un cordiale saluto, un ben ritrovati da Orazio Coclite. Eccoci di nuovo insieme per dare inizio a un nuovo giorno. Oggi parleremo di discernimento e lo faremo in compagnia di Don Pasqualino di Dio, fondatore della piccola casa della Divina Misericordia di Gela. Non mi resta dunque che augurare

0: Allora colleghiamoci subito con l'ospite di questa mattina. Si tratta di Don Pasqualino Di Dio, fondatore della Casa della Divina Misericordia di Gela. Pasqualino, buongiorno.
1: Buongiorno carissimi.
0: Grazie per aver accettato il nostro invito. Allora, come anticipato, parleremo innanzitutto di discernimento. Secondo lei, quali sono gli ingredienti che caratterizzano il nostro discernimento? Per esempio, per citarne qualcuno, la conoscenza, le esperienze, gli affetti.
1: Eh sì, perché il discernimento è una forma di ricerca e la ricerca nasce sempre da qualcosa che ci manca, ma che in qualche modo conosciamo, abbiamo un po' il fiuto. I maestri spirituali la indicano con il termine desiderio, che alla radice è una nostalgia di pienezza che non trova mai pieno esaudimento ed è il segno della presenza di Dio in mezzo a noi. Dunque il desiderio non è la voglia del momento, no, ma è qualcosa che viene al di là, qualcosa di più profondo. La stessa parola italiana viene da un termine latino molto bello e anche curioso, desidus, cioè mancanza della stella. Discernimento è avere sempre innanzi questa stella, questa bussola. Il desiderio allora è la bussola per capire dove mi trovo, dove sto andando, e dunque il discernimento è avere appunto questa bussola in mano per capire se sto fermo o sto andando. Una persona che mai desidera, una persona che non vive nel discernimento, cioè non riesce a capire, a separare ciò che è bene e ciò che è male, è una persona ferma, ammalata, quasi morta. E la bussola, se io sto andando o se io mi fermo, è possibile riconoscerlo. Pensiamo a un desiderio sincero, perché che sa toccare in profondità le corde del nostro essere. Per questo non si spegne di fronte alle difficoltà o ai contrattempi. Dunque, ecco, il discernimento è qualcosa che viene dal profondo del nostro cuore, che non è un pio desiderio. È come quando abbiamo sete: se non troviamo da bere, non per questo rinunziamo. Anzi, la ricerca occupa sempre più i nostri pensieri, le nostre azioni, fino a che diventiamo disposti anche a qualsiasi sacrificio per poterla placare. Cioè, è questo, fin quando noi non beviamo, non si spegne in noi tutto ciò. Allora, ostacoli, insuccessi non soffocano il desiderio, ma al contrario lo rendono ancora più vivo in noi, a differenza della voglia o dell'emozione del momento. Il desiderio dura, ma dura nel tempo.
0: Certo. Don Pasqualino, perché parlare oggi, nella nostra epoca secolare, globalizzata, di discernimento spirituale?
1: Ma perché noi siamo chiamati a vivere nello spirito. Noi in questo mondo di confusione siamo chiamati a vivere quello che è questo desiderio. Cioè, che cosa ci spinge? Dove stiamo andando? Cosa è bene, cosa è male per me? Ma dobbiamo stare attenti, perché una cosa è il desiderio, un'altra cosa è la volontà. Spesso è proprio il desiderio a fare la differenza tra un progetto riuscito, coerente, duraturo e mille buoni propositi. E come si dice che i propositi sono elasticato d'inverno, perché noi tante volte viviamo soltanto nei propositi, ma non vogliamo cambiare. Sì, io vorrei, io desidero, ma alla fine non si fa nulla. Allora il discernimento spirituale è questa forza che noi abbiamo, che parte dalla libertà, che cerca di spingerci e di andare oltre, perché siamo chiamati verso il cielo. Come diceva la serva di Dio Chiara Petillo Corbella, tutto sia fatto per il cielo, tutto sia vissuto nelle cose spirituali. Allora, se noi ci fermiamo, se noi ci blocchiamo, moriamo. Allora questo desiderio vive in noi, il desiderio di cambiare, il desiderio delle cose di Dio.
0: Non basta fare un buon discernimento e compiere una buona scelta, bisogna rimanere vigilanti, custodire questa grazia che Dio ci ha dato. Gesù, Don Pasqualino, ci insegna che il buon discepolo è vigilante, non si addormenta, non si lascia prendere da eccessiva sicurezza quando le cose vanno bene, ma rimane attento, pronto a fare il proprio dovere.
1: Eh sì, perché il desiderio insieme al discernimento ha a che fare con la vigilanza, cioè l'essere vigili e non essere come le donne vergini che alla fine sono prese da tanto entusiasmo ma perdono di vista e dimenticano quello che è l'essenziale, no? L'olio della speranza. E il perché il Signore desidera solamente che la nostra vita sia piena, ma dobbiamo farci aiutare nel cammino. E un'immagine che mi viene in mente in questo momento è quella bellissima frase del Vangelo: io sono la vera vite, il Padre mio è il vignaiolo. E dunque c'è questa inquietudine interiore che è fatta di insoddisfazione, cioè sembra che manca qualche cosa. Allora, come un puzzle che manca un pezzo per essere completo, allora sentire in noi il crescere, il bisogno di farci dono per gli altri, questo vive nella vigilanza, cioè l'essere attento non soltanto all'interno, cioè dire la porta del cuore, per non fare uscire in noi quel desiderio bello che lo Spirito di Dio ha messo dentro di noi, ma anche essere sentinelle negli occhi, cioè cercare di guardare dove Dio sta passando, cioè qual è il giardino dove Dio mi chiama e per aiutare l'altro, affinché possa io essere attento al mio fratello, che il Signore non possa un domani dirmi dove sei, dove ti sei rifugiato, in quale sicurezza ti sei rifugiato, e ancora, ma dove è tuo fratello? Io penso che queste sono le due domande che Dio ci porrà alla fine dei nostri giorni: dove sei? Cioè, che cosa hai fatto della tua vita? Come l'hai custodito questo dono? E poi dove è tuo fratello? I fratelli non sono soltanto coloro che noi magari pensiamo, ma coloro che sono accanto a noi, perché se noi non amiamo, non serviamo, non custodiamo coloro che stanno accanto, come possiamo amare gli altri, no? E io immagino un po' la nostra vita relazionale nel Signore come dei cerchi concentrici. Il primo cerchio chi è? Chi sta accanto a me? È mia moglie, è mio marito, è il mio confratello, sono i miei figli. E poi, ecco, chiudendo questo cerchio, poi dopo chi ci stanno? Stanno i colleghi di lavoro, sono i compagni di scuola, compagni, ecco, il mio datore di lavoro, il mio vicino di casa, e poi ancora chi ci sta? Ci sta la comunità. E dunque è così, no? Così si contagia l'amore. Ma se noi non chiudiamo i cerchi accanto a noi, che poi il primo cerchio è noi stessi, perché se no non ci amiamo, come possiamo chiudere questo cerchio? Allora possiamo espandere questa misericordia, questa tenerezza nel mondo, allora essere custodi dell'altro. Sì.

0: va detto, va sottolineato che se manca la vigilanza è molto forte il rischio che tutto vada perduto. Don Pasqualino, non si tratta di un pericolo di ordine psicologico, ma di ordine spirituale, una vera insidia dello spirito cattivo.
1: Eh sì, la tradizione cristiana era questo il termine della, che sempre veniva fuori, è quello della lotta spirituale. Oggi si parla pochissimo della lotta spirituale, e se oggi ci troviamo di fronte a tanti cristiani a volte malati di debolezza, è perché non sanno più praticare la lotta spirituale, che è qualcosa di serio. Paolo ne parla fino al sangue. Ormai non si parla più di questa lotta spirituale, ma se uno non sa praticare la lotta spirituale, facilmente preda delle tentazioni e non sa neanche come poter reagire e poterli vincere. E forse in questo momento, in molti spazi anche ecclesiali, nessuno si pensa che si debba combattere la tentazione e resisterla. Allora siamo chiamati a vivere tutto questo lavorio interiore, no? Perché la tentazione rende il cristiano o idolatra o martire. Allora è importante conoscere l'arte di questa lotta, perché se uno non combatte le tentazioni, l'inerzia delle cose che vanno così, si inizia a non vivere quello che è il rapporto vero con il Signore. Allora dobbiamo dare degli assenzi e imparare anche a vivere delle rinunzie, sia a quello che possiamo essere e fare in conformità a Cristo, e non alle pulsioni ecocentriche che ci alienano e contraddicono il nostro rapporto con noi stessi, con gli altri, con Dio e con le cose. E questo è il cuore, è il luogo della lotta. Proprio nel cuore dobbiamo compiere questa lotta tra ciò che viene da Dio e ciò che viene dal maligno. Gesù ci ha avvertito: dal cuore degli uomini escono le intenzioni cattive. Allora bisogna stare attenti su questo.
0: Per chiudere questa nostra riflessione sul discernimento, possiamo dire che la vigilanza è segno di saggezza, è segno soprattutto di umiltà, e l'umiltà è la via maestra della vita cristiana.
1: Ma Agostino diceva che l'arte dell'umiltà è il cuore di ogni cosa, no? E l'umiltà ci porta a capire che siamo fatti di terra, umiltà, humus, cioè polvere, e avere sempre innanzi questo. Ma siamo polvere, ma siamo polvere di cielo, perché siamo chiamati a stare sempre in Dio, avere questa custodia, questa vigilanza e questa saggezza. E mi viene in mente quella bellissima immagine del Cantico dei Cantici, che dice che le piccole volpi rovinano le viti. Cioè, quali sono le piccole volpi? Sono i pensieri. Quando i pensieri noi riusciamo a governarli, allora sono piccoli, li riusciamo un po' a dominare, ma quando noi diamo da mangiare a questi pensieri, diventano grandi e che sbranano. Allora bisogna stare attenti alle piccole volpi, affinché, sempre con l'immagine del Cantico dei Cantici, noi possiamo vivere questa fontana sigillata e orto chiuso, cioè custodire la parola, perché nel momento in cui noi custodiamo la parola, è la parola che custodisce noi, e per portare il nostro cuore nell'umiltà, affinché come Maria possiamo essere abitati dalla parola. Maria custodiva tutte le cose nel suo cuore.
0: Don Pasqualino, grazie per le sue parole, faremo sicuramente tesoro di quanto ci ha detto.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Martedì 21 luglio, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana ai titoli. La pace è responsabilità, nessuno può essere mediocre, lo scrive il Papa nel libro Disarmata Disarmante, la pace è un dono, pubblicato oggi dalla LEV. USA e Iran, mediatori al lavoro per un nuovo cessate il fuoco, bloccate due navi nello stretto di Hormuz. Incontro a Kiev tra Monsignor Gallagher e Zelensky, al centro gli sforzi per una pace giusta e duratura. Bentrovati da Marco Guerra, Disarmata e Disarmante, la pace è un dono, il nuovo volume della libreria editrice Vaticana che raccoglie vari interventi di Papa Leone sul tema della pace, l'antologia introdotta da un testo inedito del Pontefice che, guardando agli odierni conflitti, evidenzia non sono le armi a generare la pace ma il disarmo, e incoraggia infine tutti ad essere costruttori di pacificazioni. Curato dal giornalista Alessandro Banfi, il libro sarà presto disponibile anche in spagnolo e inglese. Il servizio di Tiziana Campisi.
2: La pace è una responsabilità. Inizia da se stessi, nella quotidianità. Si edifica con la verità e ha bisogno di speranza. Leone XIV lo sottolinea presentando la raccolta di discorsi, omelie, messaggi, lettere e altri testi pronunciati e scritti nell'arco del primo anno del suo pontificato, che ora si possono sfogliare nel nuovo libro della LEV Disarmata e Disarmante. Sono proposti in 13 capitoli, nei quali emerge che la pace cerca testimoni, spiega il Papa nella sua introduzione inedita, nella quale richiama la forza di uomini e donne che l'hanno favorita, come Floribert Buanaccui, Giorgio La Pira e Dorothy Day. E allora cosa fare per la pace in un mondo in cui la guerra sembra non finire? Bisogna annunciarla la pace, ha detto Leone l'1 marzo scorso, durante la visita nella parrocchia romana dell'Ascensione di Nostro Signore Gesù Cristo e della preghiera che ci educa ad agire, ha specificato il Papa durante la veglia dell'11 aprile nella Basilica di San Pietro, perché proprio nella preghiera le limitate possibilità umane si congiungono alle infinite possibilità di Dio.
1: Passiamo alla cronaca internazionale. Decima notte di attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. Mentre gli USA annunciano di aver completato una nuova ondata di raid per ridurre la capacità iraniana di colpire navi nello stretto di Hormuz, Teheran ha colpito target militari americani in Bahrain e Kuwait. In particolare sono stati distrutti radar nella base di Ahmed al-Jaber. Roberta Barbi.
3: Il nodo cruciale resta lo stretto di Hormuz, dove secondo gli USA il traffico marittimo procederebbe più o meno regolarmente, mentre secondo i Pasdaran, che annunciano di aver bloccato altre due navi, sarebbe chiuso. Intanto i ribelli Houthi dello Yemen, alleati dell'Iran, stanno estendendo il blocco marittimo nel Mar Rosso contro l'Arabia Saudita, storica alleata di Washington. Secondo indiscrezioni però, i mediatori sarebbero al lavoro per un nuovo cessate il fuoco dopo il fallimento di quello di giugno e nonostante una nuova notte di attacchi incrociati, nonostante Teheran che neutralizza radar americani per rendere più efficaci i propri missili e nonostante le minacce del presidente Trump, secondo cui la morte di ogni soldato americano ucciso sarà pagata molte volte da Teheran. L'ipotesi al vaglio sarebbe quella di una tregua di 10 giorni per favorire la de-escalation e trovare finalmente un accordo su Hormuz.
1: E si conclude oggi con il rientro in Vaticano il viaggio in Ucraina dell'arcivescovo Gallagher, segretario per i rapporti con gli stati e le organizzazioni internazionali della Santa Sede. Il presule ha incontrato a Kiev il ministro degli affari esteri ad interim e il presidente Zelensky. L'inviato Roberto Paglialunga dice che momento sta vivendo il paese colpito dall'ennesima ondata di attacchi.
4: La popolazione, a volte ci ha sottolineato anche negli incontri, hanno manifestato stanchezza. Ecco, sono sfiniti da una guerra che non vedono l'ora finisca più presto. Ciò nonostante, però, dall'altra parte noi abbiamo notato, e si nota anche visivamente per le strade, per le città, un desiderio, una grande voglia di reagire, di fare in modo che la vita vada avanti in maniera tranquilla, in maniera serena. Insomma, c'è questa grinta nel voler ripartire. Certo, le condizioni ancora perché questo accada si devono ovviamente creare.
5: Roberto, tu sei al seguito della missione di Monsignor Gallagher. Quali frutti potranno arrivare appunto da questa visita?
4: Far vedere visivamente anche alle persone la vicinanza del Papa, della Chiesa e far loro capire che non sono abbandonati, non sono da soli ma sono insieme. Qualcuno ci ha detto durante questa missione che la cosa più triste di una guerra è percepirsi soli, sentirsi da soli. La solidarietà degli altri è una cosa molto importante. Incontri di carattere naturalmente politico, istituzionale, tutti quanti hanno trasmesso una grande voglia, un grande desiderio che arrivi presto la pace. Però tutti quanti ribadiscono questa pace deve essere per noi una pace giusta, quindi dobbiamo trovarci per poter negoziare al meglio anche con la controparte russa.
1: I media affiliati ad Hamas a Gaza riferiscono che 5 persone sono state uccise in un attacco israeliano su una casa nel sud di Gaza City questa mattina. Secondo le fonti, 3 degli uccisi erano bambini, tutti della stessa famiglia. Andiamo nel continente americano. Il presidente del Nicaragua, Ortega, ha annunciato la fine delle elezioni nel paese, aprendo un sistema senza competizione elettorale. Qui non ci saranno più elezioni per evitare che tentino di prendere il potere, affermato il leader sandinista, aggiungendo che i giorni in cui i partiti sostenuti dall'America sono finiti. Ortega, 80 anni, è al potere dal 10 gennaio 2007. Torniamo all'attività del Santo Padre. Visita privata ieri del Papa alla comunità monastica all'abbazia benedettina di Monte Cassino. La preghiera di Leone sulla tomba di San Benedetto, la recita dell'ora sesta, la visita ad archivio e biblioteca, poi il pranzo con i religiosi che si preparano a celebrare nel 2029 i 1500 anni del monastero. Antonella Palermo ha intervistato l'abate Don Luca Fallica.
6: Credo che il Papa sia stato contento di poter visitare questo luogo in cui era stato solo tanti anni fa, quando mi diceva era ancora studente a Roma, come hanno fatto anche Giovanni Paolo II, sia Benedetto XVI, anche Papa Leone è salito a Monte Cassino come pellegrino di pace. Ha potuto anche accendere la lampada che aveva portato nel 64 Paolo VI, che è una lampada per la pace.
7: Tra l'altro Monte Cassino conserva ancora le tracce, le ferite dei bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale.
6: Conoscendo gli orrori della guerra comprendiamo con più grande compassione e misericordia con la sofferenza di tutti coloro che vivono oggi nella minaccia, nella morsa della guerra, dei conflitti, e quindi a maggior ragione c'è non solo la nostra preghiera, ma proprio l'impegno per la pace.
1: Esattamente 57 anni fa, il 21 luglio del 1969, per la prima volta un uomo metteva piede sulla Luna. La missione Apollo 11 scrisse un'indelebile pagina di storia. Edoardo Valentino ne ha parlato con Giovanni Caprara, docente del corso di storia dell'esplorazione spaziale al Politecnico di Milano.
8: Fu una notte che dimostrò la capacità dell'intelligenza umana a compiere un grande balzo nella tecnologia, nella gestione di una missione molto complessa che sembrava quasi impossibile. Chi ho avuto modo di incontrare Neil Armstrong, lui mi disse che il rischio era del 50% che non si riuscisse a tornare sulla Terra, ma il coraggio degli astronauti di quel momento, erano tutti pronti per affrontare la grande prova dello sbarco sulla Luna.
9: Cosa aspettarci dal futuro dell'esplorazione lunare?
8: Dopo molto tempo nel quale è stata dimenticata, l'obiettivo è oggi di ritornare sulla Luna per rimanerci, cercare di realizzare un insediamento, una colonia stabile per sfruttare il ghiaccio d'acqua che è depositato in alcuni crateri dove non arriva la radiazione solare. Imparare tutto ciò che è necessario per compiere poi il grande balzo verso Marte.
1: Chiudiamo con la pagina dedicata alla cultura. Dopo quasi 3 secoli il Duomo di Udine ritrova uno dei suoi capolavori. Tornano nella cattedrale le monumentali portelle dell'organo rinascimentali dipinte da Pellegrino da San Daniele, restituite al luogo per il quale erano state realizzate. Il servizio di Paolo Ondarza.
10: Non solo un'opera d'arte che torna al suo posto, ma un frammento di memoria che ritrova il proprio significato. Dopo quasi 3 secoli, le monumentali portelle dell'organo dipinte dal maestro del Rinascimento friulano Pellegrino da San Daniele sono state ricollocate nel Duomo di Udine. Realizzate all'inizio del 500, proteggevano l'antico organo e accompagnavano la liturgia con un ricco programma iconografico dedicato a San Pietro, a Sant'Ermacora e ai 4 dottori della Chiesa. Dopo un accurato intervento conservativo, le tele tornano oggi a dialogare con lo spazio per il quale erano state concepite. Maria Beatrice Bertone, curatrice del Museo del Duomo di Udine.
11: Vengono restituite la cattedrale come un elemento essenziale dell'identità storica del luogo.
10: E anche questo è il senso dell'intervento: restituire alla cattedrale non soltanto un capolavoro del Rinascimento friulano, ma un'opera che torna a raccontare, nel suo contesto originario, il legame tra arte, liturgia e memoria della Chiesa.
1: Yeah. Per questa edizione è tutto da Patrizio Ciprari, regia Marco Guerra e studio. Grazie per averci seguito. Vi ricordiamo che l'informazione torna alle ore 9.
0: A Roma, ascolta Radio Vaticana Italia sulla tua radio digitale DAB in FM e su app per smartphone e iPad.

Adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare. E nel finale due volte i saluti. Fatelo bene. Gioca, giù e...

perché i comandi cambiano ogni due battute. Se riuscirete a farlo, d'ora in poi potrete giocare anche solo con la musica, perché sarete dei veri campioni di Gioca Shue! Dormire!

vita nei fiumi, uccelli che volano a stento, malati di morte. Il freddo interesse alla vita ha sbarrato le porte. Un'isola intera ha trovato nel mare una tomba. Il falso progresso ha voluto provare una bomba. Poi pioggia che toglie la sete alla terra che è viva. Invece le porta la morte perché è radioattiva.

ha dato il suo putrido segno all'istinto bestiale, ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario. E tutta la terra si è avvolta di un nero sudario. E presto la chiave nascosta di nuovi segreti, così copriranno di fango persino i pianeti, vorranno inquinare le stelle, la guerra tra i soli, i crimini contro la vita.

0: L'informazione della Radio Vaticana alle 9. Disarmata e disarmante, la pace è un dono. È il nuovo volume pubblicato oggi dalla libreria editrice Vaticana che raccoglie vari interventi di Papa Leone sul tema della pace. L'antologia è introdotta da un testo inedito del pontefice. L'esercito libanese ha iniziato oggi il suo dispiegamento in un villaggio nel sud del paese, la cui periferia era stata controllata dall'esercito israeliano. In base all'accordo con Israele, proprio sulle zone Pilaota nel sud del paese dei Cedri, mediato da Washington. Decima notte di attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran, mentre gli USA annunciano di aver completato una nuova ondata di raid per ridurre la capacità iraniana sullo stretto di Hormuz, Teheran ha colpito target militari americani in Bahrain e Kuwait. Il presidente del Nicaragua, Ortega, ha annunciato la fine delle elezioni nel paese, aprendo un sistema senza competizione elettorale al termine del suo mandato. Ortega, 80 anni, sandinista socialista, al potere dal 2007 dopo un mandato negli anni 80. L'informazione torna alle 10.
1: Stai ascoltando Radio Vaticana. Anticiclone subtropicale in difficoltà sotto la spinta di fresche correnti settentrionali e annessa diffusa instabilità. In mattinata rovesci sparsi verso Emilia-Romagna, Liguria, Toscana e Marche. Bora tesa sull'Alto Adriatico, soleggiato altrove e ancora caldo al sud. Nel pomeriggio l'instabilità aumenterà sensibilmente su tutta la fascia adriatica fino al Molise e localmente anche sul resto del centro. Deciso calo termico su queste regioni. Ancora sole, molto caldo all'estremo sud in Sardegna con picchi di 40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Non cambiate canale, eh?

0: Radio Vaticana con voi. Musica, approfondimenti, ospiti, i vostri messaggi vocali, i titoli dei giornali e siti web italiani e internazionali.
1: Luce Rossa, siamo in diretta, amiche e amici di Radio Vaticana con voi. Buongiorno da Andrea De Angelis in questo martedì 21 di luglio. La stagione estiva è già iniziata da un mese e continuiamo a essere in vostra compagnia attraverso il 335 12 43 722. Grazie di cuore Radio Vaticana per il vostro prezioso lavoro quotidiano per portare speranza, verità e fede nel mondo. A mandarci questo bel messaggio, vediamo subito chi è che scrive. Rocco, buongiorno a te Rocco. E ancora, in un tempo in cui tutto sembra diventare sempre più rumoroso, frenetico, superficiale, le vostre parole rappresentano per tante persone un punto di riferimento, di pace e di orientamento. Ci ricordate che la compassione, l'umanità e la fede possono costruire ponti tra le persone. Grazie di cuore per questo attestato di stima. Siamo noi ovviamente ad essere sempre ben lieti e felici di ascoltare le vostre testimonianze, i vostri messaggi, i ringraziamenti e le critiche. Ancora un saluto da Rita. Poi Filomena, buongiorno a noi con voi, aspettando anche oggi di vivere questa ora gioiosa assieme. Ci fa piacere che la considerate gioiosa. E poi ancora una sottolineatura su quella che è l'importanza della cura e della custodia del creato anche sulle spiagge, un segno d'amore per ogni forma di vita, e anche il riferimento ai tanti, ai troppi incendi che continuano a colpire in particolare il sud dell'Europa. Buongiorno arriva anche da Paola, che ci parla dell'intelligenza artificiale, del Nobel per la pace. Io darei il Nobel, scrive la nostra amica, sempre al 335 12 43 722, a chi trova il modo di disarmare il mondo. E poi buongiorno da Vittorio, un saluto da Mirella che ci segue dalla Toscana, e da Carmela. Continuate dunque a essere protagoniste e protagonisti. Lo avete sentito nel nostro radiogiornale, è stato appena pubblicato dalla LEV il volume Disarmata e disarmante, la pace è un dono, di Papa Leone, in particolare l'introduzione a cura del Papa e poi alcuni suoi interventi, alcuni suoi scritti, e il volume a cura del collega e amico Alessandro Banfi, che proprio questa mattina in diretta qui a Radio Vaticana con voi ci racconterà di più di questo testo, che lo ricordo è stato appena pubblicato, edito dalla libreria editrice Vaticana. È possibile dunque acquistarlo e leggerlo anche durante il periodo del riposo estivo. Disarmate e disarmante, la pace è un dono, di Leone XIV, a cura di Alessandro Banfi, che tra praticamente mezz'ora sarà qui con noi. Parleremo nel corso di questa ora assieme anche di un altro libro che ho qui tra le mani, edito da Mondadori, di Luca Cari, Salvare vite, il terremoto di Amatrice del centro Italia raccontato dai vigili del fuoco, perché manca ormai un mese al decimo anniversario del terremoto del centro Italia. 10 anni fa, il terremoto più comunemente noto come terremoto di Amatrice, ci furono 299 morti, ancora di più i feriti. Attraverso questo testo edito da Mondadori potremo ricordare quelle che furono le operazioni di salvataggio. Luca Cari, che sarà in diretta qui con noi a Radio Vaticana, è dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Insomma, un'ora davvero da non perdere. Iniziamo in musica con colui che è venuto a trovarci qui in studio nel corso di quest'anno, Cesare Cremonini, Poetica.

0: Le 9.14, sempre in diretta Radio Vaticana con voi, 335 12 43 722, anche grazie, ci manda il suo buongiorno e poi arriva anche un buongiorno da Leone, grazie per questi aggiornamenti, riferimento dunque anche e soprattutto del nostro amico ai radiogiornali, lo ricordiamo, sono 11 le edizioni ogni giorno, due quelle principali alle 8 e alle 14, poi i vari flash fino alle ore 19. Io voglio anche ricordare qualche appuntamento di oggi, perché alle 12 in punto pregheremo assieme il Santo Rosario, reciteremo l'Angelus collegandoci in diretta con la Santa Casa di Loreto. La messa invece verrà celebrata quest'oggi alle 19, alle 7 di sera, dal Santuario della Madonna delle Lacrime, dunque subito dopo l'ultimo notiziario della Radio Vaticana, la Santa Messa in diretta oggi da Siracusa. Si tiene un'importante riunione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite a New York quest'oggi, si parla di Siria e poi è l'anniversario del primo uomo sulla Luna, accadeva 57 anni fa, il 21 luglio del 1969, ieri era l'anniversario dell'allunaggio, poi dopo alcune ore sapete tutti chi mise per primo il piede sulla Luna, sono passati 57 anni. Scopriamo in questo giorno a chi affidare le nostre preghiere.
1: Oggi 21 luglio la Chiesa ricorda San Lorenzo da Brindisi, sacerdote cappuccino, dottore della Chiesa. Da Brindisi all'Europa. Lorenzo entra nei minori cappuccini nel 1575 a 16 anni e già dai 30 l'ordine gli affida molte responsabilità, come pure più avanti papi e principi. Muore a Lisbona nel 1619 mentre difende i napoletani dalle malversazioni del duca di Ossuna. Leone XIII lo canonizza nel 1881. In questa data si ricordano inoltre Santa Prassede, romana, nella chiesa da lei fondata sull'Esquilino, e Sant'Ezechiele, profeta.
0: Ci ha raggiunto in studio il collega Marco Guerra, buongiorno.
2: Buongiorno Andrea, eccoci qui.
0: Abbiamo ascoltato nel tuo radiogiornale, partirei dalla cronaca internazionale per poi arrivare finalmente al Papa con ben due notizie in primo piano, però è stata la decima notte di attacchi incrociati tra Iran e Stati Uniti e in tanti ci chiedono di capirne di più, perché di fatto dopo l'escalation di qualche mese fa, insomma, c'era stato un momento in cui in particolare quell'accordo, le trattative, il negoziato, il dialogo, la diplomazia, per sintetizzare, avevano acceso più di una luce, almeno due, e in realtà sembra che siano tornati indietro, forse per questo le persone chiedono chiarezza.
2: Sì, per fare un po' di chiarezza magari facciamo un passo indietro. Il 17 giugno scorso Iran e Stati Uniti hanno firmato un memorandum d'intesa a distanza, ricordiamo tutti le firme apposte con immagini video fatte a distanza tra le parti di Washington e di Teheran, e si erano dati 60 giorni per mettere a punto un accordo di pace definitivo che riguardasse la questione del nucleare, dell'arricchimento dell'uranio e lo stretto di Hormuz, che è diventato un po' il tema centrale di questo conflitto, anche se all'inizio non era così. Quindi cioè, il conflitto ha provocato il tema dello stretto di Hormuz, perché nessuno di noi lo ha sentito nominare, in pochi se non gli addetti ai lavori, fino a prima di questo conflitto. Ovviamente l'Iran, affacciandosi su questo tratto di mare largo 30 km da cui passa il 20% del petrolio mondiale, l'altra sponda è controllata, sull'altra sponda c'è il territorio dell'Oman. Quindi le navi, da quello che sappiamo, stanno passando più in prossimità della costa omanita, e in questa fase della guerra, anzi la guerra sembra, secondo gli Stati Uniti, che sia riniziata proprio perché l'Iran continuava a rivendicare un controllo sullo stretto di Hormuz anche dopo la firma del memorandum d'intesa, limitando il passaggio delle navi. Quindi gli Stati Uniti hanno ripreso a bombardare l'Iran, fatto sta che sono colpite soprattutto le città costiere, e lo stesso CENTCOM, che è il comando centrale dell'esercito statunitense, anche stamattina dice altra serie di attacchi nel paese per difendere il passaggio ad Hormuz. Dal canto loro i Pasdaran, le forze militari iraniane, dicono che sono state attaccate due petroliere a Hormuz non conformi, le definiscono così, quindi che non avevano l'autorizzazione a passare. Di fatto la realtà non sappiamo qual è, perché entrambe le parti in causa dicono di controllare lo stretto. Fatto sta che sono proseguiti questa notte gli attacchi incrociati per la decima notte dalla ripresa degli scontri, e l'Iran ha colpito Kuwait e Bahrain ancora, dove ci sono basi americane, dove ci sono installazioni americane di qualsiasi tipo, quindi radar, aeroporti, non devono essere per forza grandi strutture, però insomma sappiamo che ci sono paesi partner degli Stati Uniti in tutto il Golfo, quindi sono stati ripetuti gli attacchi su installazioni americane, e gli Stati Uniti hanno bombardato pesantemente alcune zone dell'Iran. Fatto sta che ieri per la prima volta gli Stati Uniti hanno riconosciuto le prime due vittime americane. Sono un soldato e una soldatessa, quindi iniziano ad arrivare notizie di vittime americane, il che dimostra che comunque gli attacchi iraniani, malgrado scudi missilistici e la predominanza sui cieli soprattutto da parte di Israele e Stati Uniti, ma gli attacchi iraniani comunque arrivano sugli obiettivi, perché poi quando parte un conflitto sono talmente tanti missili, talmente tanti droni, talmente tante le armi utilizzate, che alla fine qualcosa sul terreno casca e vittime ne vengono provocate. Mi sembra che il bilancio dell'Iran dall'inizio della ripresa dei combattimenti in questi 10 giorni parla di una cinquantina di vittime, quindi ricordiamoci sempre che dietro questi numeri ci sono persone che muoiono.
0: E quando noi dobbiamo ricordare che dietro i numeri ci sono persone, dobbiamo anche ragionare su una parola che è disarmo. Al disarmo ci richiama il Papa, perché è esso che genera la pace, non le armi atomiche. Lo scrive Leone in questo volume edito dalla Lev. Tra poco il curatore sarà con noi in diretta qui a Radio Vaticana con voi, dal titolo Disarmata e disarmante, la pace è un dono. Nel titolo di apertura, Marco, tu hai citato un passaggio dell'introduzione del pontefice, in particolare quello in cui il Papa ci ricorda che è una responsabilità di tutti la pace, e citando a sua volta un suo predecessore, Leone dice: nessuno può essere mediocre, nessuno può essere mediocre. Questo
2: è una chiamata
0: tutti
2: alla
0: noi.
2: Responsabilità, è una chiamata all'impegno per la pace che tutti noi possiamo costruire, disarmando il linguaggio, come già era stato detto anche da Papa Francesco, ma anche con gesti semplici, con la vita quotidiana. Se ognuno di noi insomma applicasse semplicemente il Vangelo, che è il nostro punto di riferimento, penso che non ci sarebbe bisogno di eroi, di grandi pacificatori. Però ognuno di noi può essere un pacificatore nella nostra società, perché poi comunque le scelte della politica, le scelte dei governanti e di chi detiene il potere ricadono sulla gente comune, e sta a noi non avvelenare i pozzi e fare in modo che comunque l'odio non abbia un ulteriore eco.
0: Diamo un'occhiata anche ai giornali, perché avendo numerosi ospiti ci limitiamo insomma a una lettura dei titoli, lo facciamo insieme, Marco, quest'oggi. In sostanza, quanto accaduto a Bologna quasi 48 ore fa è su tutte le prime pagine. Fakir, piazza per la verità, titola La Repubblica. La Stampa, Fakir, scontri a Bologna, ovviamente l'uomo che è morto dopo essere stato
2: ammanettato
0: e c'era era stato richiesto un intervento della polizia. In sostanza le bodycam sono già state consegnate. Mai come in questa occasione il caso di attendere ovviamente l'esito delle indagini. Il ministro degli interni Piantedosi per primo ha detto

0: indagine nella lista appunto dei nomi. In sostanza non viene reso pubblico, non viene resa pubblica la sua identità nel registro degli indagati. Questo è lo scudo, chiariamolo, certo. Marco, perché oggi leggere scudo penale per gli agenti, come a dire, va bene, allora
1: possono fare,
0: non è così,
1: no, assolutamente no.
0: È fondamentale, secondo me, leggendo questi titoli, spiegare le cose per bene.
1: Sì, no, è fondamentale, anche perché appunto poi come al solito c'è questa estremizzazione, polarizzazione tra l'opinione pubblica, quindi lo scudo penale sarebbe proprio a garantire alle persone indagate di non finire in questa lavatrice, in questo caos che poi trita le vite delle persone, perché appunto in attesa che le indagini facciano il loro corso è bene che siano tutelati anche gli indagati, perché a volte abbiamo visto ci sono state ritorsioni da parte di persone magari che sono state vicine alle vittime, o comunque anche la privacy delle persone, si sono ritrovate giornalisti sotto casa o magari approcciati che approcciano i loro parenti.
0: È una tutela, perché durante le indagini la tutela è legittima. Poi tra l'altro massima solidarietà sempre alle forze dell'ordine, senza le quali regnerebbe il caos, rispetto alla legge per tutti, incluse le forze dell'ordine. Cioè può sembrare anche banale, ma è così, attendiamo l'esito delle indagini, anche se i giornali oggi parlano solo di questo.
1: Sì.
0: Forse bisognerebbe attendere e parlare meno, non lo so.
1: Bisognerebbe, ma comunque poi
0: la cronaca si nutre anche, no?
1: Va seguita, c'è il diritto di cronaca, sempre ricordandoci appunto anche i paletti della deontologia, insomma, perché c'è la presunzione di innocenza, questa va tenuta presente sempre per tutti. Sappiamo che finché c'è da seguire un'indagine c'è molto zelo da parte della stampa, poi quando però magari arriva una sentenza di assoluzione non c'è lo stesso zelo nel darne notizia. Questa
0: sentenze che non andrebbero commentate ma lette, come quella ad esempio del gioielliere. Anche oggi sul giornale si continua a parlare per le dichiarazioni di Elon Musk. Basta leggere la sentenza: in base alla legge in vigore in Italia, quella non è legittima difesa, punto. Poi si può chiedere la grazia, si può fare manifestazioni, quello che volete, ma non rientra nei casi della legittima difesa. È falso chi afferma questo, perché la legge è legge. Poi si può chiedere che venga cambiata la legge, ma i giudici applicano la legge in vigore, non quella che si auspica possa entrare in futuro, altrimenti avremmo le sentenze sulle leggi future, certo. o su quelle passate. Non è possibile, no?
1: Sì, retroattive.
0: La giurisprudenza si basa sul presente, per fortuna.
1: Assolutamente.
0: Grazie Marco Guerra per essere stato con noi. Liberi liberi, Vasco Rossi, e poi torneremo a 10 anni fa con Luca Cari, Salvare vite.

0: Le 9.30 in punto, mi ha raggiunto in studio il vice responsabile della nostra redazione culturale, il caro collega amico Eugenio Murali. Bentornato Eugenio.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: E grazie a una tua intuizione torniamo con un mese di anticipo indietro di 10 anni. Vedrete, a fine agosto se ne parlerà molto di più. A noi piace farlo fin da subito perché il libro viene appunto pubblicato in questi giorni ed è una lettura che merita di far parte delle letture di questa stagione estiva. Anche il Papa ci ha detto, spero durante il mio periodo di riposo che va esaurendosi, si concluderà il prossimo lunedì, di poter dedicare un po' di tempo alla preghiera, allo sport e alla lettura. Edito da Mondadori, Salvare vite, il terremoto di Amatrice del centro Italia, raccontato dai vigili del fuoco, un volume di Luca Cari, che è dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che da 20 anni più o meno gestisce sul campo la comunicazione in emergenza in Italia e all'estero. Luca Cari è in diretta con noi. Luca, ben trovato.
2: Sì, buongiorno a voi, buongiorno agli ascoltatori di Radio Vaticana.
0: Ti chiedo subito da dove nasce l'esigenza 10 anni dopo di raccontare cosa accadde 10 secondi, 10 minuti, 10 attimi dopo quelle scosse. Un bisogno di rendere noto ciò che talvolta non si conosce? C'è qualcosa di più? Dici tu.
2: No, assolutamente, di rendere noto, di far conoscere quelli che sono i sentimenti, le emozioni, le gioie, i dolori che sono dentro il lavoro dei Vigili del Fuoco, il lavoro dei Vigili del Fuoco che è segnato da emozioni prepotenti che sul momento restano peraltro al di fuori delle cronache, non vengono raccontate. Quello che viene raccontato del lavoro dei Vigili del Fuoco è il risultato di un intervento di soccorso, ma quello che c'è dietro l'intervento, dentro l'intervento, sono emozioni, sentimenti che non si conoscono, ecco.
1: Intanto poi Luca Cari è una persona veramente importante anche per noi giornalisti. Io ricordo quando siamo andati con Radio Vaticana, ero con Gabriella Ceraso ad Amatrice, e quanto è stato importante interfacciarci con i Vigili del Fuoco, e Luca Cari è una figura chiave in questo ambito, anche proprio per chiarire, per dare una comunicazione giusta. È sempre così difficile anche per noi giornalisti, no? Capire qual è il limite da non oltrepassare in queste situazioni così complesse. Questo libro è bellissimo, devo dire, dottor Cari, è veramente un libro che emoziona. Sono 10 voci di Vigili del Fuoco, perché lei voleva dare proprio questa idea corale, no? Che sì, c'è la voce di un Vigile del Fuoco, ma in realtà rappresenta ogni voce rappresenta tutti.
2: Sì, questo era il pensiero, che poi rispecchia quella che è la realtà del lavoro, della vita di un Vigile del Fuoco, che non è mai solo, non è mai quindi da solo, appunto, durante un intervento, durante le situazioni che affronta, ma il Vigile del Fuoco è sempre in gruppo, sempre squadra. Non è retorica quando si dice che ognuno dei componenti della squadra affida la propria vita nelle mani dell'altro, perché è il gruppo che riesce ad affrontare coeso, stretto, ogni situazione. Ovviamente nel racconto, che ha una struttura narrativa scelta, impostata, il pensiero di uno dei Vigili del Fuoco, quindi il racconto passa attraverso le sue impressioni, attraverso anche le sue paure, le sue emozioni, attraverso la sua fatica, ma è malgrado questo, però è un racconto corale, e questo è il motivo per cui non è stato neanche, no, ho deciso di non mettere i nomi dei protagonisti, di segnarli solamente alla fine, proprio perché ognuno di loro potesse rappresentare tutti i Vigili del Fuoco, quindi quel Vigile del Fuoco che in quel momento si trova ad agire, del quale leggiamo i propri pensieri, però è tutti i Vigili del Fuoco insieme.
1: Lei è stato su diversi campi, no? Ed emerge in questo libro come fosse differente anche questo terremoto rispetto a quello dell'Aquila. È mi pare che un aspetto chiave fosse la polvere, il tipo di macerie, la differenza anche di costruzioni che erano venute giù.
2: Sì, sono c'è una parte di degli interventi, cioè, che si ripete, sempre la base è sempre la stessa, peraltro fa il tappeto è quello di purtroppo di morte, di distruzione, ad Amatrice, negli altri paesi anche della provincia di Ascoli Piceno, quindi penso ad Acquata del Tronto, a Pescara del Tronto, la situazione che i vigili del fuoco, i primi vigili del fuoco che sono arrivati sul posto hanno trovato era quello di un di paesi rasi al suolo, quindi non erano le costruzioni, diciamo, in armato come abbiamo trovato spesso in altre parti, all'Aquila stessa, ma un tipo di muratura che il terremoto aveva spriciolato completamente, ecco, quasi le macerie fossero fango, acqua che avevano sommerso le vite delle persone che c'erano all'interno. Ecco, questa era la situazione. Nel libro si raccontano i primi momenti, quindi dal momento della scossa fino alla giornata successiva. Il Corpo Nazionale è organizzato, peraltro è un sistema che è studiato e apprezzato in tutto il mondo, è organizzato per mandare immediatamente tutti i rinforzi possibili sul luogo dove servono i numeri, dove serve un intervento importante, però i primi chiaramente a rispondere sono i vigili del fuoco in servizio nei posti colpiti, quindi nei primi momenti ovviamente si ha una sproporzione fra la possibilità di aiuto che possiamo dare e la richiesta invece che ci viene, che ci arriva tramite le nostre sale operative.
1: E questo emerge subito, no? dalle centinaia di telefonate che arrivavano a questo rispondere pronto a vigili del fuoco. E la polvere è una condanna che sconvolge i contorni delle cose, le rende ambigue e incomprensibili, scrive Luca Cari, e racconta queste emozioni dei primi salvataggi, dell'angoscia, ce lo fa vivere da dentro, vero Andrea?
0: Sì, è proprio così, tra l'altro sono diversi capitoli, al capitolo 3 Luca Cari a me ha colpito in particolare il racconto che definisce quanto accaduto e nello specifico il tragitto fino a quello che viene chiamato il sepolcro dell'hotel come una via crucis che parte dalla chiesa di Sant'Agostino all'inizio del centro storico con le soste alle singole stazioni per dare udienza alle richieste d'aiuto. Questa è un po' un'immagine che ci permette di cogliere il dramma, e poi poche pagine dopo il racconto di un uomo che urla salvate lei, il vigile, non so se l'urlo sia reale o se sia solo nella mia testa, siamo i vigili del fuoco, c'è qualcuno, provo a chiamare, mi senti, silenzio, l'ho immaginato, pensa allora il vigile, uno scherzo fatto dal caos in cui sono immerso, poco dopo c'è qualcuno e allora sento davvero, salvate mia moglie, prendete lei per prima, vi prego, nessuno sbaglio, stavolta non c'è imbroglio, non ti preoccupare, siamo qua, vi salviamo tutti e due, penso di dire, ma la verità è che dalla bocca non mi è uscita alcuna risposta, la polvere ha assorbito tutta la saliva e mi impedisce di articolare parole di senso compiuto. In poche righe il dramma dell'uomo che dice salvate mia moglie e del vigile che non riesce ad articolare le parole, ma è lì da subito e lì resta. Luca Cari.
2: Sì, questo è, ho cercato con forza di raccontare quello che appunto che affronta il vigile del fuoco, ogni vigile del fuoco quando si trova in queste situazioni, e l'impatto emotivo è notevole, seppure in quel momento ogni vigile del fuoco resta concentrato sul lavoro che deve fare, sul compito che deve fare, sa che in quel momento la sua mano è l'unica mano che la persona che sta chiedendo aiuto può afferrare per cercare di essere salvato. Fallito quell'aggancio, non ci sarebbe più nulla da fare, quindi ha un peso, una responsabilità notevole su quello, per quello che è il suo obiettivo, il suo compito che deve portare avanti. Ecco, questo nel momento dell'intervento, ma tutte queste emozioni, cioè, sulle quali poi impatta il vigile del fuoco, che resta ovviamente un essere umano, poi sono emozioni che dovrà poi rielaborare poi successivamente al di fuori dell'intervento, quindi ecco il racconto dell'uomo che supplica, dice dicendo salva prima mia moglie, sono poi sono emozioni che poi ti entrano dentro, ti restano dentro, che a distanza di 10 anni quando le racconti ancora ti fanno scendere le lacrime. Quindi come dicevo, il tentativo, spero riuscito, è stato quello di portare alla ribalta questi sentimenti che sono racchiusi dentro la vita di ogni vigile del fuoco, sentimenti che non svaniscono, che al termine dell'intervento ognuno deve dentro di sé collocare, risistemare per poter convivere a volte con dolori che sono strazianti, che ti restano dentro, ma che devi poter gestire per essere integro e pronto ad affrontare le situazioni che poi verranno successivamente.
0: Per concludere, questo libro, Salvare vite, lo ricordo, edito da Mondadori, ha il merito di non raccontare solo quanto accadeva tra le macerie, ma anche di portarci all'interno della sala operativa. Le squadre stanno arrivando, leggo, provo a rassicurarlo. Lo so, rispondono dall'altra parte, ma qua è tutto distrutto, non ho mai visto una cosa del genere. Stiamo mandando tutti e tutto, non abbiamo altro, gli rispondo abbattuto. In questo compito, commenta colui che si trova nella sala operativa, fatica e stress si sommano senza che ci sia modo di scaricarli. Fatica e stress sono pane quotidiano per chi decide di svolgere quello che non è solo un lavoro ma una missione. Può sembrare banale, ma vale la pena sottolinearlo, Luca Cari.
2: Sì, sono pane quotidiano. Il vigile del fuoco però è un grande professionista che è addestrato, preparato, ha esperienza per affrontare queste situazioni e per gestire il proprio stress. Ovviamente c'è stress, ci sono emozioni, c'è paura, c'è tensione dentro un intervento. Quando noi siamo stati nel Venezuela poche settimane fa, nel Venezuela devastato dal terremoto, quando arriva una nuova scossa e ti trovi dentro un edificio che è a rischio di crollo e devi fuggire, quello è un momento di grande paura. Quindi non è vero che il vigile del fuoco non ha paura, è un professionista addestrato, ha grandissime capacità per poter affrontare certe situazioni, anche, ripeto, dal punto di vista dello stress. Quindi la paura sono sentimenti che servono al vigile del fuoco per poter operare al meglio, ma che sa gestire, che sa tenere sotto controllo perché non diventino un limite alla sua possibilità, ecco, di operare. Quindi questa è vita, sia pane quotidiano, sicuramente la vita di un vigile del fuoco.
0: Grazie davvero, Luca Cari, per essere stato in diretta su Radio Vaticana.
2: Grazie a voi, un saluto agli ascoltatori di Radio Vaticana.
0: Grazie Eugenio Murrali, grazie. Insieme abbiamo voluto raccontare questo Salvare vite, edito da Mondadori, a 10 anni dal terremoto di Amatrice. Buon lavoro Eugenio, tra poco sarà con noi Alessandro Banfi, che ha curato il libro del Papa, edito oggi dalla Lev, Disarmata e Disarmante, la pace è un dono, restate con noi.

0: l'estate eterna è il mio amico sole.
1: Buon vento a chi oggi partirà.
2: Le 9:45, il momento di parlare di questo libro di Papa Leone, edito dalla Lev, pubblicato quest'oggi, martedì 21 luglio, il titolo Disarmata e disarmante, la pace è un dono, a cura di Alessandro Banfi. Il collega amico Alessandro Banfi è in diretta con noi, buongiorno Alessandro.
3: Buongiorno a tutti.
2: Ben trovato. Io partirei, Alessandro, proprio dalle parole che scrive il Papa, che subito ci ricorda come il primo dono che Cristo risuscitato ha offerto ai suoi amici e a tutto il mondo è la pace. Un dono che però, specifica Leone, non avveniva a buon mercato, non era in saldo, in promozione, perché il corpo glorioso, leggiamo, del maestro di Nazareth, mostrava le piaghe della passione. Allora dobbiamo imparare, Alessandro, a guardare la croce per diventare artigiani di pace?
3: Ma sì, è la grande differenza, no, tra la pace che propone la Chiesa e un irenismo generico, buonista, la peace and love, la figlio dei fiori. La pace di Cristo passa attraverso un sacrificio unilaterale, quello del servo sofferente, quello che intima Pietro giù la spada nel momento di massima concitazione durante l'arresto nel Getsemani. La pace, in altre parole, è un dono, ma è anche una responsabilità, una risposta a questo dono, no? Come dice l'etimologia della parola responsabilità. E allo stesso tempo non toglie niente, non nasconde niente questa posizione, diciamo, pacifista, no? Della drammaticità violenta della vita. Non è una cancellazione irrealistica del male o dell'odio, ma, come dire, ci passa in mezzo, e questa è la sottolineatura, secondo me, fantastica che fa il Papa nel passaggio che hai citato. È proprio lontano da una concezione utopica o ideologica.
2: Alessandro, ma cos'è che ti ha spinto a curare questo volume? Quale esigenza? Cos'è che ti ha mosso?
3: Ma insomma, mi piaceva molto l'idea di aiutare ad avere le parole chiave di questo pontificato di Leone XIV sulla pace in un unico volume, agile, parole divise per capitoli, dove tutti i suoi interventi, da quello istituzionale col corpo diplomatico nella giornata mondiale della pace, fino alla vita in parrocchia, no? O al dialogo con i giovani a Tor Vergata, sottolineassero la centralità di questo tema, no? Nella riflessione di Papa Prevost. Quindi diverse situazioni, diversi accenti, ma un'unica preoccupazione: costruire dialoghi, ponti, confronti, liberandosi e invitando tutti a liberarsi dallo schema amico-nemico. Penso anche ai primi viaggi in Libano e in Turchia, in luoghi chiave della tensione mondiale, no? Anche quelli in Algeria e in Africa, dove la testimonianza dei martiri si è coniugata col richiamo al fondamento messo da Sant'Agostino.
2: Nel libro, Alessandro Banfi, Papa Leone ricorda che la pace innanzitutto è una responsabilità. C'è un passaggio che mi ha molto colpito, lo leggo: se il primo istinto di fronte a un problema che incontriamo, una tensione che viviamo, un'offesa che subiamo, è quello di giudicare gli altri, di accusarli e perfino condannarli, sarà fatale che prima l'indifferenza e poi l'odio si sviluppino intorno a noi. Quindi il Papa cita anche Sant'Agostino, che invitava a cambiare i tempi, a non lamentarsi. Come si fa?
3: Ma a me ha colpito molto che nella sua introduzione inedita a questo libro Papa Leone citi l'episodio storico un po' dimenticato, no? In cui un funzionario sovietico nel 1983, disobbedendo agli ordini, ha evitato una guerra nucleare con gli Stati Uniti. Commenta questo fatto realmente accaduto, no? E a un certo punto scrive questa frase: la coscienza di un singolo uomo può valere il mondo intero. Ecco, questa idea, questa consapevolezza dà speranza, no? E in fondo una fiducia veramente totale nel cuore e nella mente dell'uomo, che ci danno la prospettiva giusta per avere un orizzonte di pace. La fine della guerra, la fine dell'odio, della violenza comincia da me, dalla mia casa, dai miei colleghi, dai miei vicini. E non c'è pace senza giustizia.
2: Il Santo Padre ci ricorda poi che la pace si costruisce, si edifica, scrive, con la verità. Anche chi fa la guerra afferma infatti di agire in nome della pace. Nessuno ha la sfrontatezza di dichiarare che vuole la guerra per la guerra. Ti chiedo allora, Alessandro, oggi abbiamo paura a volte a pronunciare la parola verità. Quanto è disarmante parlare di verità?
3: Ma moltissimo. Uno dei capitoli che più mi dà soddisfazione di questo lavoro antologico che ho avuto l'onore, il grande onore di fare, è proprio quello dedicato all'informazione in tempi di guerra, e questo ha a che fare con la verità, no? Ed è, riguarda anche un po' il lavoro che ho fatto per tanti anni. Noi l'abbiamo chiamato propaganda e informazione, la guerra delle parole. Il Papa davvero ha insistito tanto, mettendoli tutti in fila, tutti insieme, su questo tema, invitando a ribaltare il punto di vista di chi racconta i conflitti, non come si descriverebbe magari un videogame, dice lui, no? Ma ponendosi nell'ottica delle vittime, nello sguardo di chi, negli occhi di chi è vittima, dice, persone vere, quindi, no? Il richiamo a persone vere vittime della guerra, persone di carne e di ossa, donne e bambini. La parola nemico da sempre in tutte le guerre nasconde un'astrazione, no? Il non vedere che quella persona è un umano come me, quella persona che io chiamo e mi metto sopra l'etichetta nemico.
2: Alessandro, c'è poi una citazione di Bob Dylan, te l'aspettavi?
3: Ma guarda, mi ha sorpreso e mi è piaciuto moltissimo. Forse non avrei dovuto stupirmi troppo, perché non si tratta solo di un papa americano o statunitense, ma è di un papa che ha vissuto profondamente la cultura del suo paese. Pur avendo dei migranti nella sua famiglia d'origine, insomma, ma perché si tratta di un pontefice che sa toccare tutti i tasti della cultura contemporanea, no? Basti pensare all'incontro fatto con l'attore Banderas nell'ultimo viaggio in Spagna, o all'incontro con gli scrittori dove c'erano le più grandi firme di mezzo mondo, no? Ecco, quando ho letto il riferimento al Bob Dylan antinucleare, mi è venuta in mente quella grande stagione, no? Questo testo Bob Dylan lo scrive nel 1962, come rileva oggi molto giustamente Avvenire, è la grande stagione della speranza kennediana, giovannea, khrushchevana. Insomma, in quegli anni ci sono stati momenti di grande tensione, come la crisi di Cuba, ma anche momenti in cui la volontà di disarmo bilaterale era molto sincera, sentita in tutto il mondo, no? E l'ultima cosa che ti dico, e che poi che voglio aggiungere, è che da figlio di Agostino a questo Papa piace la poesia. Agostino è stato un grande poeta anche, oltre che un grande padre della Chiesa. E qui Bob Dylan è certamente poeta.
2: Grazie davvero ad Alessandro Banfi, giornalista, scrittore, amico, aggiungo, e collega, ma soprattutto sei colui che ha curato questo libro pubblicato da pochissime ore quest'oggi, di Papa Leone, Disarmata e disarmante, la pace è un dono, con questa introduzione inedita. Insomma, avete capito che è un volume, quello edito dalla Lev, da non perdere, anche e soprattutto in vista della seconda parte dell'estate. Siamo più o meno a metà della stagione estiva, e dei buoni libri possono, devono, vogliamo esagerare? Ma sì, devono accompagnarci durante il periodo di riposo. Alessandro, grazie e buona giornata.
3: Grazie a voi, un abbraccio a te Andrea, un saluto a tutti quelli che ci seguono, grazie.
2: E noi salutiamo dunque il nostro ospite, ancora qualche messaggio al 335 12 43 722, in particolare Nicola ci manda il suo saluto, e poi Filomena, a proposito della testimonianza di prima con il dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Luca Cari, scrive: i Vigili del Fuoco sono indispensabili, ci danno l'esempio di come il lavoro di squadra sia importante, in qualsiasi tragedia si ricorre sempre a loro. Ancora un saluto e un abbraccio arriva da Carlotta. Grazie a Camilla, siete in tante a scriverci, ci fa davvero piacere anche nel corso di questa stagione estiva. Vi ricordo che Radio Vaticana con voi, per chi si fosse collegato solo adesso, giunge oggi al termine, ma ogni giorno prosegue dal lunedì al venerdì il nostro appuntamento, non nell'orario abituale che abbiamo imparato tutti, quello delle 8:11 per tre ore del palinsesto invernale, ma in questi mesi fino agli inizi, insomma, di settembre saremo con voi dalle 9 del mattino fino alle ore 10. Ogni trasmissione si può sempre ascoltare, condividere, socializzare in podcast sul sito di vaticanews.va. A proposito, seguite la nostra pagina Facebook, quella di Radio Vaticana, così come il profilo X e ovviamente il canale WhatsApp per delle anteprime assolute. Ringrazio Damiano Caprio che ci ha permesso di essere assieme in questa ora e ci salutiamo con Mannarino per un po' d'amore.

Le 10 l'informazione di almeno 20 morti, 80 feriti, 100 dispersi in Afghanistan. Il bilancio delle inondazioni che hanno colpito l'est del paese, lo riferiscono le autorità locali. Sono in corso operazioni di ricerca e soccorso per localizzare i dispersi. Le inondazioni hanno causato danni alle abitazioni, ai terreni agricoli e alle infrastrutture pubbliche. Dopo la 10ª notte di raid incrociati tra Iran e Stati Uniti, questa mattina Teheran ha attaccato una petroliera nello stretto di Hormuz, costringendo l'equipaggio a abbandonare la nave, mentre gli Stati Uniti hanno condotto un'altra serie di raid aerei. L'esercito libanese ha iniziato il suo dispiegamento in un villaggio nel sud del paese, la cui periferia era controllata dall'esercito israeliano. In base all'accordo con Israele, proprio sulle zone pilota del sud del paese dei Cedri, mediato da Washington. Il presidente del Nicaragua, Ortega, ha annunciato la fine delle elezioni nel paese, aprendo un sistema senza competizione elettorale. Al termine del suo mandato, Ortega, sandinista, socialista al potere dal 2007, ha avuto un precedente mandato anche negli anni 80. Il tutto, l'informazione torna alle 11:00.

0: Stai ascoltando Radio Vaticana.
1: Cari amici, bentrovati all'ascolto da Rosario Tornolone. Eccoci al nostro appuntamento quotidiano con una serie di grande successo tratta dai nostri archivi. Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.
2: Pagine e fogli.
3: Antologia cristiana di ogni tempo.
2: Presenta.
3: Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.

0: Gli alimenti parlano. Giuliano Canevacci incontra il vino con una presentazione di Carlo Petrini. Il vino è Enzo Garinei.
1: Beh, il nostro paese è chiamato da secoli Enotria, il paese del vino. Non esiste angolo di questa nostra Italia che non abbia prodotto vino, e nella cultura contadina il vino era un alimento. Nella seconda guerra mondiale, con l'arrivo di un benessere diffuso, il vino è diventato un piacere alimentare. Questo ha permesso di affinare le tecniche di produzione, di raggiungere livelli qualitativi che tutto il mondo ci invidia. Tuttavia è importante notare anche che in questa evoluzione qualitativa noi abbiamo perso molti vitigni autoctoni. Proprio perché si tendeva a privilegiare i vitigni più conosciuti a livello internazionale, a livello commerciale. Oggi la tendenza invece in tutta Europa è di rivalutare i vitigni autoctoni, perché sono espressione del territorio, e quindi abbiamo ottimi esempi in regioni che non hanno l'allure e la forza come la Toscana, il Piemonte, il Friuli. Regioni anche piccole del meridione d'Italia, la Basilicata, la Calabria, la stessa Umbria, scoprono dei vitigni che erano stati dimenticati. Grazie anche alla tenacia di alcuni viticoltori, questi vitigni riprendono forza ed esprimono una varietà che è quella che oggi il consumatore cerca. Il legame con il territorio, la diversità di gusto, la straordinaria capacità di interpretare l'enologia con delle nuance che diversamente non venivano raccolte, offre a questo nostro paese una diversità, una biodiversità che il mondo ci invidia e che fa pari con la situazione della cucina. Non esiste una cucina italiana. L'Italia ha tante cucine regionali. Non esiste un'enologia italiana. L'Italia ha tante enologie del territorio. Manteniamo questa diversità che è la forza del nostro paese.

0: Buongiorno, signor vino. Nunc est bibendum.
1: Buongiorno.
2: E grazie per questo saluto così solenne.
0: Ma grazie a lei per aver accettato di lasciarsi intervistare. Io vorrei cominciare dal suo luogo di nascita. Noi, sa, qui non riusciamo a metterci d'accordo. Chi parla della valle del Nilo, chi della valle del Tigre Eufrate e chi addirittura del monte Ararat in Armenia, dove la vite cresceva spontaneamente e i rami davano grandi grappoli d'uva.
2: Io sono vecchissimo, sai. E proprio non mi ricordo dove sono nato. Ma scusate, ma perché è così importante?
0: Per gli storici molto. Per certo si parla di lei fin da 6.000 anni fa.
2: Te l'ho detto che sono vecchissimo.
0: Sì, ad Areni, paesino sperduto lì in Armenia, gli archeologi hanno scoperto una vasca scavata nell'argilla che serviva a pigiare l'uva.
2: Ah sì, mamma uva. Dolce, generosa, benedetta dalle carezze del sole.
0: Scusi, se mi permetto.
2: Prego, prego.
0: È possibile che lei abbia l'aria un po', come dire, frastornata?
2: Oh, ma ti ho detto che sono vecchio.
0: Beh, forse era solo un'impressione.
2: Vorrei proprio sapere quali sarebbero i vantaggi della vecchiaia. Se un attimo di smarrimento nella nostalgia viene preso subito per ebbrezza o addirittura peggio.
0: Ma no, ma che cosa ha capito?
2: Lo so io.
0: In ogni caso, a proposito di vantaggi della vecchiaia, lei migliora notevolmente. E non faccia finta di non saperlo, eh? Quanto a noi umani, da vecchi possiamo dire ciò che vogliamo.
2: Te ne accorgerai presto, caro amico, te ne accorgerai. Soprattutto da dentro una bottiglia dove si sta chiusi decenni e perfino secoli.
0: Seconda domanda. Ma lei è consapevole di avere rappresentato lo spartiacque tra civiltà e oscurantismo? Tra cultura e non cultura? Che Tucidide ha scritto: i popoli del Mediterraneo cominciarono ad emergere dalle barbarie quando impararono a coltivare l'olivo e la vite. E una conferma viene anche dall'episodio di Ulisse e Polifemo nell'Odissea. Il trionfo dell'intelligenza e dell'astuzia sulla brutalità primitiva.
2: Già, se non era per me, se quel gigante non si fosse lasciato frastornare. Ma ecco, vedi, hai subito toccato il punto Dolenz. Troppo spesso voi uomini mi avete coinvolto in episodi violenti, e questo del tutto mio malgrado.
0: La sua natura, però, è duplice, padre vino, eh? In un certo senso lei ci incoraggia a lasciarci andare.
2: Come darti torto. Alle volte invidio il pane, sai. È semplice. È pane al pane.
0: Ma anche di lei si dice vino al vino.
2: Sì, ma è tutta un'altra cosa, per carità. A me voi attribuite anche sfrenatezze, eccessi, ambiguità. Avrò le mie responsabilità, d'accordo, non lo nego. Ma il mio cammino è sempre destinato ad essere incerto tra il sacro e il profano, fra la sana allegria e la disegnatezza. E sai perché uso la parola incerto?
0: Ma veramente?
2: Prova un po' ad alzare il gomito e vedrai come camminerai incerto.
0: Lo vede? È lei che provoca. Comunque, nonostante la vecchiaia, devo darle atto che è sempre di buon umore.
2: Io sono il buon umore. Anche il buon umore. Ma a volte sono anche la disperazione, certo. Diciamo che sono in confidenza con entrambi. Ovvero, in confidenza con l'uomo. Perché vedi, la mia natura stessa è fluida, scorrevole. Ecco perché evita gli ostacoli o li sommerge. Sono io stesso una forza della natura, sfuggevole e multiforme come lo spirito del dio Dioniso. Almeno secondo quel vostro filosofo.
0: Nietzsche.
2: Io irrompo come forza della natura e come volontà di potenza. Dunque, sta attento, non scherzate con me. Come col fuoco, non scherzate!
0: Personalmente, io ho sempre visto in lei allegria e abbandono.
2: Grazie.

0: Sì, sì, come no. Vino, donne e canto. Sai qual è il vero problema, però? È che voi umani spesso abusate di tutto. E così fate passare in secondo piano le sane piacevolezze che posso arrecarvi. Amicizia, relazioni umane, convivio, sollevio alle depressioni, perfino alle malattie. Avanti su, che cos'è quella faccia grigia? Su, su, un bicchierino? Ecco.
1: Grazie, grazie, volentieri. Del resto, del suo potere terapeutico per la nostra salute era certo anche San Paolo, quando esortava il giovane Timoteo a bere non soltanto acqua, ma anche un poco di vino per curare i suoi problemi allo stomaco e le sue frequenti indisposizioni.
0: Ma come con ogni farmaco ci vuole prudenza. La parola magica è una sola: moderazione. Bisognerebbe aggiungere al tuo saluto iniziale: nunc est bibendum, cum moderazione.
1: Scusi, ma le sembra moderato il poeta lucano Orazio che nel suo discorso invitava i romani a brindare per la morte di Cleopatra? Resa più fiera dalla morte così deliberata, per impedire di essere tradotta in catene come donna comune, lei, donna regale, al superbo trionfo.
0: Decisamente avrei preferito un'occasione meno cruenta. O anche nessuna occasione, come suggerisce Aristofane. Presto, portami un bicchiere di vino, in modo che possa bagnare la mia mente e dire qualcosa di intelligente.
1: Intelligente vino, conferma infatti Pablo Neruda. Bere per il piacere di bere. E anche di sollecitare i pensieri.
0: E non fu il vostro Platone a definirmi una bevanda propizia a filosofeggiare? E non avete inventato voi l'espressione vino da meditazione?
1: È vero.
0: Meno male.
1: Io penso al Moscato di Pantelleria e al Marsala. Ma sa che la varietà di uva Zibibbo di Pantelleria fu premiata nel 1900 addirittura all'Esposizione Universale di Parigi?
0: Come vedi, piaceri della vita e riflessioni mi riguardano entrambi in ugual misura.
1: Il piacere del vino è misto di spirituale e corporale. Non è corporale semplicemente, anzi, consiste principalmente nello spirito.
0: Ricordo queste parole. Sono di un altro dei vostri poeti che si diceva fosse malinconico. Ma che? Quando ci trovavamo io e lui...
1: Giacomo Leopardi.
0: Sapeva apprezzarmi. Certi segretucci non dovrei svelarli io, ma... Dopo i nostri incontri, complice un bel calice di cristallo, sono nate le sue più belle poesie.

0: padre vino. Sono stati tanti nei secoli i suoi benefattori. È vero?
1: Sì, davvero tanti. Sono vissuti in epoche diverse e la mia vita sarebbe stata davvero difficile senza di loro. Perché vedi, nel corso dei secoli ho dovuto affrontare tanti pericoli, avversità e anche detrattori.
0: E da dove vogliamo cominciare?
1: Dai più recenti. Un certo Carlo Petrini. Ma scusa, abbi pazienza, ma chi sarebbe costui? Te l'ho detto che sono vecchio.
0: Ma è il fondatore di Slow Food e di Slow Wine.
1: Ha detto ai produttori di questo paese di ricordare sempre il loro DNA di contadini.
0: E noi italiani lo siamo, eh?
1: Meno male che c'è un papa come Francesco, ha detto ancora quel Petrini, che è sensibile ai temi della civiltà contadina, dell'accesso al cibo e della fame.
0: È vero, è vero. E poi, chi altri vuole ricordare?
1: Pasteur.
0: Il chimico?
1: La più salutare e igienica di tutte le bevande, mi ha definito. Non devo dirgli grazie. Senza di lui, senza la sua scoperta dei batteri nocivi, senza la cosiddetta pastorizzazione, oggi sarei solo un prodotto regionale.
0: O un ottimo aceto.
1: E poi, come posso dimenticare Planchon? Jules-Émile Planchon. Il benemerito per eccellenza. Senza di lui, oggi, io non sarei qui a parlare con te. Tutta la mia famiglia sarebbe morta. E voi non avreste più potuto innalzare i calici, mio caro.
0: Padre Vino, mi scusi. E cosa avrebbe fatto questo signore Planchon?
1: Ma come? Ci ha salvati da quel parassita velenoso e micidiale arrivato dall'America, la filossera. Fu quella la più grande crisi che abbiamo dovuto superare. E fu anche la causa di tanta miseria che costrinse tanta gente ad emigrare verso le Americhe. Oh, se ci ripenso, ma che mi vengono i brividi. Quel piccolo parassita attaccava le radici, nonna vite, hai capito? E il nostro mondo sarebbe crollato se Planchon non avesse avuto l'idea geniale di innestare le viti americane a quelle europee. E così, grazie a lui, voi umani potete ancora apprezzare la gioia di meditare.
0: Meditare, certo, come no?
1: Magari sotto una pergola come quel Leonardo da Vinci.
0: Che meditava, appunto, sotto la pergola in mezzo alla piccola vigna che gli aveva regalato, pensi, Ludovico il Moro. A due passi dal convento delle Grazie a Milano, dove Leonardo aveva appena terminato il cenacolo.
1: Et però credo che molta felicità sia agli uomini che nascono dove si trovano i vini buoni.
0: Parole di Leonardo? Ma allora non è tanto frastornato.

0: Padre Vino, io vorrei andare ancora indietro nel tempo insieme a lei, sa? E ricordare altri suoi benefattori.
1: Tra i miei amici, io ricordo ad esempio un santo.
0: Un santo?
1: Sì, Martino di Tours. Devi sapere che intorno all'abbazia di Marmoutier, in Francia...
0: Ma certo, Martino di Tours, da lui fondata nel 372.
1: Quanto siete pedanti voi storici. Siete voi storici che mi frastornate.
0: Addirittura.
1: E... dunque, dicevo, intorno a questa abbazia venne piantato un vitigno particolare, portato dall'Europa centrale. Da allora l'esempio di San Martino fu seguito da innumerevoli monasteri femminili e maschili che si circondarono di vigne rigogliose.
0: Chi vuol far buon vino, zappi e poti nel giorno di San Martino.
1: Sì, sì, Martino è diventato il patrono dei vignaioli e della vendemmia.
0: Dunque, non solo la cultura greco-romana si salvò grazie ai monasteri e alle loro alte mura, ma anche lei, signor Vino.
1: Nelle fresche cantine di quei monasteri io riposavo nelle pozioni medicamentose e anche nelle grandi botti, al sicuro dalle razzie dei barbari.
0: I quali avrebbero molto gradito, trovarla.
1: E come? ricordo ancora la dolce atmosfera in quelle silenziose cantine e in quelle botti capienti. Mi pareva quasi di sentire nel silenzio il mio stesso respiro. Poteste voi uomini invecchiare in una simile pace, guadagnereste in serenità e saggezza.

0: Padre Vino.
1: Sì.
0: Io vorrei tornare un attimo alla grande cura che ebbero di lei nei monasteri, durante il Medioevo. Scusi, ma non è strano che monaci e suore, insomma, che persone consacrate

0: vita e il suo sacrificio con il mio piccolo destino, perché sapeva quanto io sono intrecciato con la vita di voi uomini. Sapeva che io sono la vostra quotidianità, che arrivo sulle vostre tavole, nei vostri convivi. Il nostro primo incontro avvenne a quella festa di nozze. Come dimenticare?
1: A Cana.
0: Nacqui in quel recipiente di pietra, così all'improvviso. Ero acqua e diventai io. Ero trasparente in sapore, in odore, e divenne questa specie di sangue che sono. Come mi vedi e mi gusti e dici: è festa, perché con lui è sempre festa.
1: Si è paragonato lei al sangue?
0: No, no, mi ha paragonato lui al sangue, il suo, tanto da farmi diventare la stessa cosa, tanto da siglare con me il dono più grande che ha fatto a voi uomini. Nemmeno io arrivo a capire. E come potrei? Forse per questo ha scelto proprio me, accanto al fratello Pane. Lui, quintessenza della bontà. Io spesso strumento di incoscienza. Perché un Dio che si dona all'uomo deve passare per il suo sonno, per la sua mancanza di comprensione. Li avessi visti come erano frastornati i 12, sì, quasi ebri, mentre lui mi versava e mi distribuiva con quelle tremende parole:
1: prendete e bevete.
0: Questo è il mio sangue. Non capivano. E come avrebbero potuto?
1: Quasi neppure noi, sa? Dopo 20 secoli arriviamo a capire.
0: E tuttavia non dimenticate mai chi sono, chi arrivo a diventare, per testimoniarvi che lui ne va mai lasciati. Anche quando fate festa, ricordatevelo, in quei giorni lieti della vendemmia, in mezzo ai cesti, le bigonce, la tinozza.
1: E quanta allegria e collaborazione anche in quei giorni. E quanta comunione.
0: La comunione, appunto. Non dimenticatela mai.

0: Dove sei, Caldino?
1: A Roma e provincia. Ascolta Radio Vaticana su 105 FM.

0: 11 di informazione, almeno 20 morti, 80 feriti, 100 dispersi in Afghanistan. Il bilancio delle alluvioni che hanno colpito l'est del paese. Sono in corso le operazioni di ricerca e soccorso per localizzare i dispersi. Le inondazioni hanno colpito abitazioni, terreni agricoli e infrastrutture pubbliche. L'esercito israeliano sta costruendo rapidamente un'enorme barriera di terra che separa oltre il 50% della striscia di Gaza che è sotto il suo controllo dal resto del territorio, consolidando la divisione dell'enclave palestinese, lo riferisce il Time of Israel mostrando immagini satellitari. Dopo la 10ª notte di raid incrociati tra USA e Iran, questa mattina Teheran ha colpito una petroliera nello stretto di Hormuz, costringendo l'equipaggio a abbandonare la nave, mentre la Giordania ha annunciato di aver intercettato 5 droni iraniani. Il presidente del Nicaragua, Ortega, ha annunciato la fine delle elezioni libere nel paese, aprendo a un sistema senza competizione elettorale. Ortega, 80 anni, sandinista, socialista, al potere dal 2007. È tutto, l'informazione torna alle 11.59.
1: Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.
2: Alexa, metti Radio Vaticana.
3: Grazie a te per la richiesta.
4: Quando vuoi, ascolta Radio Vaticana anche su Alexa.
5: Stai ascoltando Radio Vaticana.
6: Dal 1 gennaio Radio Vaticana, per offrirti una qualità d'ascolto ancora migliore, ha cambiato frequenza sul DAB e se ci ascolti anche in digitale, verifica se sia necessario aggiornare i tuoi canali. Ah, e non dimenticare di dirlo anche ai tuoi amici. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

Ti dedico quei tramonti che non ho mai voluto guardare, quei fiori che non ho avuto il tempo di comprare. Mi scuso dei silenzi quando sarebbe bastato parlare. E con chi ascolterò Battisti adesso? Con chi

sentirti dire, guarda i miei occhi verdi, sotto la luce del sole al tramonto, e a giorni alterni. Dai, ti prego, non fare così, stavo scherzando, non ti ho mai detto.

0: Stai ascoltando Radio Vaticana.
1: Agenda classica. A cura dei programmi musicali.

0: Benvenuti all'ascolto da Marcello Filotei e benvenuti ad Agenda Classica, la trasmissione che vi porta in giro per il mondo a scovare i concerti più interessanti. Vi ricordo che potete scriverci al 335-1243-722 per dirci cosa ne pensate di questi concerti e se avete anche segnalazioni da fare, magari cose che accadono vicino casa vostra e sfuggono al mainstream e invece sono di particolare rilievo. Noi oggi parleremo del Festival di Ravello, un festival che è giunto alla sua 74esima edizione e si svolge appunto in questa cittadina campana che è un gioiello della costiera amalfitana, e ci sarà un concerto venerdì 24 luglio che vedrà impegnata l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI con un giovane direttore, Manuel Chekhnavorian, che è un classe 1995 viennese di origine armena e che è molto apprezzato per la sua grande versatilità artistica e ha voluto fare un omaggio alla sua patria d'origine, l'Armenia, e quindi ha scelto, oltre a musiche di Ravel, anche musiche di Khachaturian, Aram Khachaturian. Ora, noi qui abbiamo una grande fortuna, quella di avere persone che lavorano con noi che vengono da qualunque posto del mondo, quindi c'è anche la redazione armena, anzi è anche una delle prime che è stata qui aperta, diciamo, alla Radio Vaticana, e quindi abbiamo chiamato Mariam Eremian, che è una nostra collega armena, alla quale io volevo chiedere qual è l'importanza di Khachaturian nella cultura armena. E intanto benvenuta Mariam.
1: Grazie, buongiorno. Senz'altro uno dei compositori noti, Aram Khachaturian, a livello mondiale. Rappresenta innanzitutto per noi un simbolo di identità nazionale, anche perché ha integrato i ritmi, le melodie, la malinconia del folklore armena nella musica classica occidentale. Questo come prima cosa. Poi appunto il nostro orgoglio nazionale, perché ha portato il nome e la sonorità dell'Armenia nei più prestigiosi teatri del mondo, da New York a Parigi. Il più famoso appunto dei suoi brani, La danza delle spade, è stato utilizzato anche per il grande schermo. E tra l'altro si dice che, pur essendo un brano così fortunato, diciamo, che ha subito preso via per il mondo, era uno dei meno amati dal compositore stesso.
0: Succede sempre così.
1: E tra l'altro un'altra cosa molto importante, che rappresenta un riscatto nazionale, che è nato praticamente pochi anni prima, o addirittura già durante le persecuzioni del Mezzigiorno, in qualche modo ha mostrato al mondo la resilienza del popolo armeno e soprattutto la raffinatezza, la vitalità culturale.
0: Beh, questo è molto importante. Ricordiamo che Khachaturian è vissuto tra il 1903 e il 1974, è famoso in tutto il mondo, e proprio i brani di cui stava parlando la collega armena fanno parte di un balletto, Gaiané, che verrà eseguito proprio da Chekhnavorian a Ravello in questo importante festival. E l'adagio in particolare di quel balletto, che viene dalla suite numero 1 e numero 3 appunto del balletto Gaiané, è una delle sequenze, diciamo, molto note del film 2001 Odissea nello spazio. Nel momento in cui la nave spaziale Discovery One viaggia nello spazio profondo, è diretta verso Giove, e questa musica accompagna i momenti di routine quotidiana a bordo, quindi si vede l'astronauta Frank Poole che fa jogging lungo la sezione rotante per mantenere la forza muscolare, ovviamente, vista la gravità, la mancanza di gravità o la bassa gravità, e poi si vedono due astronauti che pranzano in completo isolamento, veramente da soli nello spazio profondo, mentre gli altri tre addirittura sono ibernati. Ecco, siccome Kubrick la musica classica la capiva, ne capiva il profondissimo senso, ha scelto proprio questo brano che riporta alla malinconia di cui parlava la collega Eremian, e proprio la malinconia della distanza. Ecco, è come se la musica armena fosse pensata per raccontare l'assenza, la distanza, e quindi Kubrick, che riusciva sempre a cogliere il senso profondo della musica, l'ha messa in quel posto, e Emmanuel Chekhbatorian la riproporrà a Ravello. Noi adesso ascoltiamo un estratto da questo adagio.

0: È sempre veramente difficile sfumare questi capolavori. Stavamo ascoltando l'adagio di Khachaturian dal suo balletto Gayané, che verrà eseguito dall'orchestra della RAI al Festival di Ravello e sotto la direzione di Manuel Chekhnavorian, compositore, direttore d'orchestra, prima violinista e poi direttore d'orchestra di origine armena. E abbiamo qui Mariam Eremian, la nostra collega armena, che prima ci parlava proprio della malinconia della terra armena e quindi anche della musica di un compositore così rappresentativo della terra armena. Ma Mariam, ma voi siete veramente così malinconici? La malinconia è veramente una cosa tipica della vostra
1: È
0: terra?
1: tipica, ha ragione, la malinconia è molto tipica alla cultura, alla terra armena, la malinconia in generale della patria, la malinconia del luogo, delle montagne, insomma la malinconia a 360 gradi. Nello stesso tempo però quella malinconia non significa non fare niente e piangere, diciamo. I compositori armeni, come anche Aram Khachaturian, hanno in qualche modo fatto vedere che questa malinconia è anche rinascita, in qualche modo scovare, diciamo, nella cultura, prendere diciamo i tratti nazionali e in qualche modo riproporre attraverso la malinconia, ma come una rivincita, una ripresentazione della cultura.
0: E proprio per questo vogliamo chiudere questa breve trasmissione con la danza delle sciabole, sempre di Khachaturian, sempre dal balletto Gainé, che verrà eseguita dall'orchestra della RAI diretta da Chekhnavorian a Ravello il 24 luglio alle 20 nella splendida Ravello. E questo è un pezzo che conosciamo tutti perché è stato usato ovunque e testimonia proprio di quello che diceva la collega Eremian, che ringrazio, che malinconia non significa non fare niente. Un saluto da Marcello Filotei.

0: Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
1: Le 11.59 l'informazione. I parlamentari francesi hanno raggiunto un accordo che potrebbe portare al divieto di accesso ai social media per minori di 15 anni. Il disegno di legge sostenuto da Macron sarà votato oggi dal Parlamento francese. L'iniziativa segue tendenze simili in Australia e Regno Unito. L'esercito israeliano sta costruendo rapidamente un'enorme barriera di terra che separa oltre il 50% della striscia di Gaza, che è sotto il suo controllo, dal resto del territorio, consolidando la divisione dell'enclave palestinese, lo riferisce il Time of Israel mostrando immagini satellitari. Dopo la decima notte di raid incrociati tra Iran e Stati Uniti, questa mattina Teheran ha attaccato una petroliera nello stretto di Hormuz e poco fa le sirene di allarme hanno suonato nuovamente in Bahrain. Il presidente del Nicaragua Ortega ha annunciato la fine delle elezioni nel paese, aprendo a un sistema senza competizione elettorale. Ortega, 80 anni, sandinista socialista, è al potere dal 2007. L'informazione torna alle ore 13.
2: Dalla Santa Casa di Loreto trasmettiamo ora la preghiera dell'Angelus e del Santo Rosario. Con le vostre candele accese, offerte alla Madonna di Loreto. Preghiamo in comunione con ognuno di voi e affidiamo alla Vergine Lauretana tutte le vostre intenzioni.
3: Dal santuario della Santa Casa di Loreto preghiamo l'Angelus e il Santo Rosario in comunione con coloro che pregano con noi da casa attraverso i mezzi di comunicazione. Preghiamo Maria e la Santa Famiglia di Nazareth per le famiglie che vivono situazioni difficili o attraversano momenti di crisi, affinché con la grazia di Dio superino ogni incomprensione e fatica per un amore ancor più grande.
4: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
5: Amen.

Preghiamo, infondi nel nostro spirito la tua grazia, oh Padre, tu che nell'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Amen.

0: Lord, nel primo mistero del dolore contempliamo l'agonia di Gesù nell'orto degli ulivi. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra.
1: Pane nostrum quotidianum da nobis odie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentazione, sed

0: Nel secondo mistero contempliamo la flagellazione di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Nel terzo mistero contempliamo Gesù coronato di spine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori.
2: E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: in Konkani di Goa, India. Noman mori kupin mo lulay service po tu jetaisa. Ostere mo dentro sodoi vani sodoi tu zapu Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Noman mori kupin mo lulay service po tu jetaisa. Ostere mo dentro sodoi ani sodoi tu zapu Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Noman mori kupin mo lulay service po tu jetaisa. Ostere mo dentro sodoi ani sodoi tu zapu Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Noman mori kupin mo lulay service po tu jetaisa. Ostere mo dentro sodoi ani sodoi tu zapu Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Noman mori kupin mo lulay service po tu jetaisa. Ostere mo dentro sodoi ani sodoi tu zapu Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Noman mori kupin mo lulay service po tu jetaisa. Ostere mo dentro sodoi ani sodoi tu zapu Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Noman mori kupin mo lulay service po tu jetaisa. Ostere mo dentro sodoi ani sodoi tu zapu Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Noman mori kupin mo lulay service po tu jetaisa. Ostere mo dentro sodoi ani sodoi tu zapu Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Noman mori kupin mo lulay service po tu jetaisa. Ostere mo dentro sodoi ani sodoi tu zapu Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Noman mori kupin mo lulay service po tu jetaisa. Ostere mo dentro sodoi ani sodoi tu zapu Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Nel quarto mistero contempliamo Gesù carico della croce e sale il Calvario. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: quinto mistero contempliamo. Gesù muore in croce e ci dona Maria come madre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male. Maria.

0: Salve Regina,
1: Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra,
0: salve.
1: A te ricorriamo, Gesù, figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Osso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente Pia, o dolce Vergine Maria.
2: Signore pietà,
3: Signore pietà.
2: Cristo pietà,
3: Cristo pietà.
2: Signore pietà,
3: Signore pietà.
2: Santa Maria,
3: prega per noi.
2: Santa Madre di Dio,
3: prega per noi.
2: Santa Vergine delle Vergini,
3: prega per noi.
2: Madre di Cristo,
3: prega per noi.
2: Madre della Chiesa,
3: prega per noi.
2: Madre di misericordia,
3: prega per noi.
2: Madre della grazia divina,
3: prega per noi.
2: Madre di speranza,
3: prega per noi.
2: Madre purissima,
3: prega per noi.
2: Madre castissima,
3: prega per noi.
2: Madre sempre vergine,
3: prega per noi.
2: Madre immacolata,
3: prega per noi.
2: Madre degna d'amore,
3: prega per noi.
2: Madre ammirabile,
3: prega per noi.
2: Madre del buon consiglio,
3: prega per noi.
2: Madre del creatore,
3: prega per noi.
2: Madre del salvatore,
3: prega per noi.
2: Vergine prudente,
3: prega per noi.
2: Vergine degna di onore,
3: prega per noi.
2: Vergine degna di lode,
3: prega per noi.
2: Vergine potente,
3: prega per noi.
2: Vergine clemente,
3: prega per noi.
2: Vergine fedele,
3: prega per noi.
2: Specchio di perfezione,
3: prega per noi.
2: Sede della sapienza,
3: prega per noi.
2: Fonte della nostra gioia,
3: prega per noi.
2: Tempio dello Spirito Santo,
3: prega per noi.
2: Tabernacolo dell'eterna gloria,
3: prega per noi.
2: Dimora consacrata a Dio,
3: prega per noi.
2: Rosa mistica,
3: prega per noi.
2: Torre della santa città di Davide,
3: prega per noi.
2: Fortezza inespugnabile,
3: prega per noi.
2: Santuario della divina presenza,
3: prega per noi.
2: Arca dell'alleanza,
3: prega

0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
2: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
3: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
2: Preghiamo. Signore Dio, concedi a noi tuoi servi di godere sempre della salute del corpo e dello spirito. Per la gloriosa intercessione della Beata Maria Semprevergine, liberaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.

0: Angelo di Dio,
1: che sei il custode, illumina, custodisci, regge, governa me, che ti fu affidato dalla pietà celeste
0: l'eterno riposo.
1: Dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposo in pace. Amen.
0: Le anime dei pastori e dei fedeli defunti, per la misericordia di Dio, riposino in pace.
1: Amen.
0: La preghiera la troviamo a pagina 8. Santa Maria, Madre di Dio, ti salutiamo nella tua casa. Qui l'Arcangelo Gabriele ti ha annunciato che dovevi diventare la madre del Redentore, che in te il Figlio è eterno del Padre, per la potenza dello Spirito Santo voleva farsi uomo. Qui dal profondo del tuo cuore hai detto: eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. Così in te il Verbo si è fatto carne. Santa Madre del Signore, aiutaci a dire sì alla volontà di Dio, anche quando non la comprendiamo. Aiutaci a fidarci della sua bontà anche nell'ora del buio. Aiutaci a diventare umili, come lo era il tuo Figlio e come lo eri tu. Proteggi le nostre famiglie perché siano luoghi della fede e dell'amore, perché cresca in esse quella potenza del bene di cui il mondo ha tanto bisogno. Proteggi il nostro paese perché rimanga un paese cristiano, perché la fede ci doni l'amore e la speranza che ci indica la strada dall'oggi verso il domani. Tu, Madre buona, soccorrici nella vita e nell'ora della morte. Amen. Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Vergine Maria su di noi, sulle nostre case, le nostre famiglie, sulle persone che si affidano alle nostre preghiere e che ci seguono da casa attraverso i mezzi di comunicazione, particolarmente sui sofferenti e sugli ammalati. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio. Canto numero 8 del foglietto.

Abbiamo trasmesso dalla Santa Casa di Loreto l'Angelus e il Santo Rosario. Grazie per aver pregato insieme con noi. Continua la tua preghiera con l'offerta di una candela. Quella fiamma sarà il segno della tua fede, della tua preghiera e del tuo ringraziamento alla Vergine Lauretana.

Alle 13 l'informazione, il ministro degli esteri iraniano Momani è arrivato oggi in Pakistan per una nuova serie di incontri con mediatori regionali. La visita si inserisce nel tentativo di rilanciare gli sforzi diplomatici dopo il deterioramento dell'intesa temporanea tra Iran e Stati Uniti. I parlamentari francesi hanno raggiunto un accordo che potrebbe portare al divieto di accesso ai social media per i minori di 15 anni. Il disegno di legge sostenuto dal presidente Macron sarà votato oggi dal Parlamento francese. È di 144 tra morti e dispersi il bilancio del naufragio la scorsa settimana al largo della Mauritania. Lo ha reso noto oggi l'Agenzia ONU per i rifugiati. L'imbarcazione è stata soccorsa il 18 luglio dopo aver vagato alla deriva per 25 giorni nell'Oceano Atlantico. Negli scontri di ieri sera a Bologna per le proteste per la morte di Abderrahim Fakir, tra gli operatori delle forze dell'ordine sono risultati feriti in 64, danneggiati 6 mezzi della Polizia di Stato, ulteriori danni nel centro della città, è il primo bilancio della questura di Bologna. L'informazione torna alle 14.

0: Zoom.
1: Novità, interviste ed eventi dal mondo della musica.
0: Un programma di Luigi Picardi.

0: Ben trovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono. Ricordiamo il nostro numero WhatsApp 335-124-3722. E mia gradita ospite in collegamento da Milano, Ginevra Bassetti, violinista, concertista e didatta. Grazie per essere qui, Ginevra.
1: Ciao a tutti, grazie a voi.
0: Perché di recente uscita Ildebrando Pizzetti, piano trio, Works for Violin, Cello and Piano, nuovo album del trio Hermes, pubblicato da Brilliant Classics. Ginevra, come nasce questo progetto discografico?
1: Questo progetto discografico nasce dal nostro periodo di studi a Parma, città natale di Ildebrando Pizzetti, e dove effettivamente noi ci siamo affacciati all'universo del trio grazie al Trio di Parma. E un pomeriggio, studiando nelle aule del conservatorio, alziamo gli occhi e troviamo una targa a lui dedicata di un'aula, perché lui studiò e compose proprio in conservatorio, e il nome ci era nuovo all'epoca. Ci siamo incuriosite, siamo andate in biblioteca a scartabellare un po' e a cercare brani di questo autore. E abbiamo trovato appunto il suo unico trio in là, ce lo siamo messe sul leggio e da lì è partito tutto.
0: Io direi di partire con un primissimo ascolto per far assaggiare il suono del trio, ma anche la musica di Ildebrando Pizzetti. Cosa proponiamo, Ginevra?
1: Beh, proprio perché abbiamo detto che il nostro grande amore è partito con il trio in là, io direi di partire da lì, che è l'inizio del viaggio.

0: era il mosso e arioso primo movimento del trio con pianoforte in La maggiore nella interpretazione del trio Hermes, ovvero ricordiamo la formazione di Marianna Puzzoni pianoforte, Ginevra Bassetti violino, Francesca Giglio violoncello. Siamo in collegamento con Ginevra Bassetti da Milano per presentare questa novità discografica appunto pubblicata dalla Brilliant Classics. Ginevra, chi è stato il Debrando Pizzetti per la musica italiana?
1: Ma Ildebrando Pizzetti è stato uno di quei compositori che possiamo dire ha fatto parte della famosa generazione dell'80, quindi questa generazione di nuovi compositori italiani, Respighi, Casella, appunto Pizzetti e altri, che passato il grande romanticismo europeo dell'Ottocento decide di creare un nuovo linguaggio, ed un linguaggio tutto italiano. Sicuramente alcuni di questi compositori hanno avuto più fortuna o meno fortuna di altri, non tanto per le qualità compositive o appunto il talento artistico nel comporre, ma più perché sicuramente molti di loro hanno vissuto gli anni 20 in Italia e tutti noi conosciamo appunto il periodo di censura che ha avuto l'arte e la musica durante quel periodo lì. Dunque, la musica di Pizzetti è stata un po' una musica ritrovata e riscoperta, ma bellissima perché ha un suono tutto italiano, quindi le grandi melodie e una grande cantabilità per la parte degli strumenti ad arco che al pubblico affascina molto ed è ciò che in effetti ha affascinato anche noi.
0: La dimostrazione che la musica strumentale italiana non era scomparsa dagli orizzonti della musica più in generale, cioè ancora avevamo da dire la nostra. Ginevra, altro ascolto dal vostro album, cosa selezioniamo?
1: Ma siamo partiti col primo movimento del trio, è un viaggio che non si può lasciare interrotto, per cui assolutamente il secondo movimento, il largo.

0: interpretazione del trio Hermes, ricordiamo Ginevra Bassetti violino, Francesca Giglio violoncello e Mariana Puzzoni pianoforte. Siamo in compagnia di Ginevra Bassetti per presentare questa novità pubblicata da Brilliant Classics. Sempre rimanendo su Pizzetti, quale sfide propone ad un organico come il vostro la sua musica?
1: Innanzitutto c'è una prima sfida che è quella dell'interpretazione, perché per quanto il De Brando Pizzetti faccia parte appunto di questa generazione tutta italiana, appunto con altri pezzi da 90, mi viene da dire, della composizione italiana, sicuramente ha un linguaggio singolare proprio. E quindi c'è un primo aspetto che per noi è stato proprio decifrare il brano, non solo da un punto di vista tecnico e ognuno per il proprio strumento, ma proprio espressivo, proprio perché è un linguaggio che non ha precedenti, e questo, diciamo, ha rappresentato un primo ostacolo. E poi, sicuramente, come quasi tutta la letteratura per trio, c'è il grande problema del dialogo archi e pianoforte, che sicuramente un quartetto d'archi ha di meno, perché strumenti della stessa famiglia dialogano sicuramente meglio insieme. Quando si inserisce un pianoforte, creare un suono di tre con due famiglie di strumenti che hanno una produzione del suono così diversa, all'inizio sicuramente rappresenta una sfida. Devo dire, nel caso della musica di Pizzetti, una bella sfida, perché se c'è una peculiarità della sua musica è che è proprio scritta bene per ogni strumento, e quindi ogni strumento riesce a trovare la propria voce, e c'è, diciamo, un grande lavoro di equilibri, di dialoghi sicuramente da sistemare, ma è tutto veramente scritto lì. Quindi si tratta un po' di tirare fuori, come faceva Michelangelo dal marmo. Lui diceva che l'opera era contenuta nel marmo in sé, no? L'artista doveva solo togliere il superfluo. In qualche modo la musica di Pizzetti ha funzionato così. Quindi è una prima sfida di linguaggio, di comprensione, ma poi devo dire una bellissima strada in discesa. Gli archi hanno questo ruolo molto legato alla melodia, quasi al bel canto italiano, per cui, diciamo, effettivamente è ciò per cui gli strumenti ad arco sono portati. E il pianoforte ha questo continuum armonico che in qualche modo traccia la strada, crea un tappeto sempre presente, sempre di sostegno, di supporto, per cui devo dire che veramente è una musica che un po' si fa da sola in qualche modo.
0: Ricordiamo che oltre al trio con pianoforte in La maggiore ci sono tre canzoni per violoncello e pianoforte e dei brani, appunto l'aria e colloquio e un'altra aria auguri iniziale per violino e pianoforte contenuta nella tracklist di questo disco. Ginevra, altro ascolto.
1: Concludiamolo il trio, anche perché il terzo movimento è il movimento dal titolo più evocativo, si chiama Rapsodia di settembre e ricorda come per la musica di Pizzetti la campagna parmense, che è un luogo sicuramente evocativo e molto di ispirazione, lo è stato anche per lui, tant'è che gli ha voluto dedicare, appunto in maniera simbolica, il terzo movimento di questo trio.

0: Ed era Rapsodia di settembre, movimento conclusivo del trio con pianoforte in La maggiore, nella interpretazione del trio Hermes. Ricordiamo appunto Ginevra Albassetti, violino, Francesca Giglio, violoncello, Marianna Puzzoni, pianoforte, album pubblicato da Brilliant Classics. Siamo in collegamento con Ginevra appunto per presentare questa novità discografica. Ginevra, parliamo del vostro trio. Come si sono incontrate le vostre strade? Cosa vi ha spinto a formare appunto un trio con pianoforte?
1: Le nostre strade si sono conosciute mentre io finivo il mio percorso di studi in conservatorio, perché ho incontrato nel mio percorso Marianna, la pianista, con la quale da subito ci siamo confessati un grande amore per la musica da camera. E in realtà lei mi fece l'enorme favore all'epoca di accompagnarmi al famoso esame di diploma, e da lì abbiamo cominciato appunto il nostro rapporto. Però c'è stato da subito chiaro che nel dialogo a due, violino e pianoforte, mancava qualcuno, in qualche modo. Mancava la voce grave, mancava il calore del suono scuro. E un pomeriggio, durante le nostre prove su una sonata per violino e pianoforte di Brahms, siamo incappate nell'opera 8, per il trio opera 8 per violino, violoncello e pianoforte, e ci siamo proprio guardate e abbiamo detto: allora, noi questo brano lo dobbiamo suonare prima di subito. E da lì è cominciata la grande ricerca del violoncellista. Per un primo anno abbiamo lavorato con un precedente violoncellista, Emanuele, e dopodiché è arrivata Francesca, che invece è stata veramente l'anello mancante del trio. All'inizio non abbiamo cercato il trio tutto al femminile, non era una prerogativa, però è successo, e devo dire che forse nella nostra musica questo anche un po' si sente, ed è diventata anche poi, se vogliamo, una cifra. Ma ecco, anche Francesca in quel momento aveva appena finito il biennio di orchestra all'Accademia del Teatro alla Scala, e anche lei si era convinta che la musica da camera era un po', voleva che fosse la sua dimensione, e dunque un docente ci mise in contatto e fatta la frittata, così è
0: È
1: successo.
0: andata così. Sentiamo cosa ci hanno detto riguardo anche al lavoro svolto per quanto riguarda l'album, le tue due colleghe. Iniziamo con Francesca Giglio, violoncellista, figlia del grande Gianluigi Giglio, chitarrista, che è un carissimo amico, tra l'altro.
2: Ciao Radio Vaticana, sono Francesca Giglio, violoncellista del trio Hermes, e oggi sono molto felice di potervi presentare il primo lavoro discografico del trio Hermes. Questo CD è una monografia su Ildebrando Pizzetti, un autore a noi molto caro, poiché abbiamo studiato a Parma per tantissimi anni con il trio di Parma, e molto spesso quando giravamo per le aule del conservatorio ci siamo imbattute in queste targhe con Ildebrando Pizzetti, e ci siamo sempre chiesti un pochino come suonasse la sua musica. Quindi, quando poi abbiamo scoperto il trio, anche grazie al trio di Parma e le altre sue opere, diciamo che siamo rimaste estremamente affascinate, dal suo tipo di scrittura. Quindi, all'interno di questo CD, si trovano appunto diverse opere, una per violino e pianoforte, una per violoncello e pianoforte, e poi ovviamente il Trivelà, che è il nostro brano più caro. Con il trio abbiamo all'attivo 5 anni di intensa attività concertistica, infatti ci riteniamo estremamente fortunate, ed è bellissimo ovviamente anche poter portare la propria musica all'estero. Infatti recentemente ci è capitato di essere sia in America che in Cina. A maggio abbiamo fatto due tournée molto importanti, e la più importante in Cina, che è durata 17 giorni. Diciamo che è stata un'esperienza estremamente forte, che ci ha dato e regalato tantissime emozioni molto importanti. E niente, quindi spero che il CD sia di vostro gradimento, e a presto.
0: Ed era Francesca Giglio che ci ha parlato del lavoro svolto. Insomma, che tipo è Francesca? Insomma, la voce grave del trio.
1: Francesca è napoletana, e credo che questa la dica tutta, nel senso che non a caso, tra l'altro, lei coincide benissimo con il ruolo, appunto, si diceva, del violoncello in Pizzetti, perché c'è da dire una curiosità molto, molto interessante di questo unico lavoro per trio di Pizzetti. Lui lo dedica alla sua seconda moglie, Riri, e racconta che 3 giorni prima delle nozze lui ha veramente un'epifania riguardo a questo brano, e lo inizia a scrivere come dono, appunto, nuziale. E lui immagina Giovanna che in qualche modo lui sogna la sua prima moglie che dà la benedizione a questa nuova unione e probabilmente identifica nel ruolo del violino e del violoncello queste due donne nella sua vita, perché in effetti questi due strumenti ad arco hanno veramente un dialogo un po' amoroso durante questo brano, alle volte di grande unione, alle volte invece di grandi differenze, e la parte del violoncello è una parte molto appassionata. Proprio all'interno delle nostre parti ci sono scritti degli aggettivi in italiano veramente evocativi, appunto appassionato, consentimento, insomma tutto quello che la lingua italiana mette generosamente a disposizione. E Francesca, devo dire, con il suo carattere, ma ancor più col suo modo di suonare, quindi con la sua voce, il violoncello, è proprio entrata immediatamente nella parte, come si suol dire, per cui noi siamo state all'epoca anche molto contente che da questo punto di vista c'è stato davvero poco sforzo da fare.
0: E adesso ascoltiamo cosa ci ha detto riguardo alla formazione del trio la pianista che è subentrata, Marianna Pulsoni, ovvero Greta Lobefaro.
3: Ciao Radio Vaticana, sono Greta Lobefaro, pianista del trio Hermes. È un piacere essere qui con voi questa mattina per la presentazione della nostra prima uscita discografica. Lavorare con il trio è veramente un insieme di emozioni, esperienze e di nuove sfide ogni giorno. È sicuramente un percorso di crescita personale e collettiva. Credo che ogni giorno sia un continuo perfezionarsi, sia come singole musiciste ovviamente che come gruppo. E credo sia sicuramente un lavoro faticoso che comporta tanti sacrifici, tante rinunce, ma allo stesso tempo è gratificante. Davvero, avere l'opportunità di esibirsi in luoghi meravigliosi con musica incredibile e poter trasmettere emozioni ad un pubblico diverso ogni volta credo non abbia prezzo. Recentemente siamo tornate da una tournée di 17 giorni in Cina, che è stata un'esperienza incredibile, che sicuramente non capita tutti i giorni, ecco, per cui sono veramente grata al trio per questa grande opportunità. Credo che la cosa più bella sia condividere tutto questo insieme con altre due persone che non sono solamente due colleghe, ma anche due compagne di vita, due amiche. Viaggi, emozioni, pensieri, credo sia veramente la parte più bella di questo lavoro. Vi auguro una buona giornata, un caro saluto.
0: Insomma, come si è svolto l'avvicendamento? Insomma, Greta è una super pianista, insomma, il nome gira da un po',
1: Greta è il famoso pezzo da 90, nel senso che questo trio si è spostato ed è diventato un trio made in sud in qualche modo, perché io sono per metà romana ma per metà siciliana dalla parte della mamma, per cui diciamo anch'io queste radici appunto del sud, Francesca appunto napoletana e Greta è pugliese di Bari in provincia, per cui insomma proprio il trio ha acquisito un target molto molto appassionato e molto italiano. E Greta in realtà è stato un incontro che non è nato immediatamente dal subentro nel trio, ma noi siamo state compagne di classe, come si suol dire, perché mentre noi frequentavamo il corso di musica da camera presso l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia con i maestri Carlo Fabiano e Ivan Rabaglia, lei stava studiando con il maestro Benedetto Lupo un pianoforte, per cui diciamo durante le afose giornate di giugno e gli esami condividevamo la clausura nelle aule e la disperazione, il famoso studio matto e disperatissimo, e già da lì io casualmente per andare ad ascoltare il diploma di un amico, all'epoca poco prima c'era il diploma di Greta, entrai in sala Santa Cecilia e ebbi modo di ascoltare la fine del suo diploma. Mi ricordo che rimasi particolarmente affascinata anche perché lei è veramente giovanissima e ho proprio pensato, caspita, alla sua età un'intensità musicale così, una padronanza dello strumento è merce rara. Poi appunto le strade si sono divise perché ognuna di noi aveva la propria realtà, e quando c'è stato appunto da pensare a un nuovo membro del gruppo, io chiamai Francesca e dissi: guarda, io un nome in mente ce l'ho, fammi fare questo tentativo. Chiamai Greta e iniziai a spiegarle che per noi l'impegno del trio non era un impegno occasionale, era un impegno importante, servivano prove regolari. Lei neanche mi ha fatto finire di parlare, mi ha detto: sì, prendo l'agenda, tu dimmi quando si prova. Per cui proprio si è buttata a capofitto, e devo dire che quasi nessuna difficoltà musicale nel ricreare, tra virgolette, perché poi è sempre una nuova creazione, è chiaro che non esiste più da un certo punto di vista il trio precedente, ma ricreare una nuova energia è stato molto facile, molto facile.
0: E chiudiamo questa prima parte della chiacchierata con Ginevra Bassetti del trio Hermes per la presentazione dell'album dedicato a Ildebrando Pizzetti, ascoltando il colloquio per violino e pianoforte

0: Laudetur Jesus Christus.
1: I titoli del radiogiornale della Radio Vaticana, nuovo libro di Papa Leone XIV, non le armi atomiche ma il disarmo, genera la pace, guerra in Medio Oriente, in Pakistan si tenta di rilanciare i negoziati, Bambi Gang in Italia, oltre 500 arresti, il garante di Roma per l'infanzia, reati in aumento ma serve integrazione. Bentrovati all'ascolto da Michele Raviar. Disarmata e disarmante, la pace è un dono, è il nuovo volume della libreria editrice Vaticana che raccoglie vari interventi di Leone XIV sul tema della pace. L'antologia è introdotta da un testo inedito del pontefice che, guardando agli odierni conflitti, evidenzia non sono le armi a generare la pace ma il disarmo, e incoraggia infine tutti ad essere costruttori di pacificazione. Curato dal giornalista Alessandro Banfi, il libro sarà presto disponibile anche in spagnolo e in inglese. Ce ne parla Tiziana Campisi.
2: La pace è una responsabilità. Inizia da se stessi, nella quotidianità. Si edifica con la verità e ha bisogno di speranza. Leone XIV lo sottolinea presentando la raccolta di discorsi, omelie, messaggi, lettere e altri testi pronunciati e scritti nell'arco del primo anno del suo pontificato, che ora si possono sfogliare nel nuovo libro della LEV Disarmata e Disarmante. Sono proposti in 13 capitoli, nei quali emerge che la pace cerca testimoni, spiega il Papa nella sua introduzione inedita, nella quale richiama la forza di uomini e donne che l'hanno favorita, come Floribert Buanaciui, Giorgio La Pira e Dorothy Day. E allora cosa fare per la pace in un mondo in cui la guerra sembra non finire? Bisogna annunciarla la pace, ha detto Leone l'1 marzo scorso, durante la visita nella parrocchia romana dell'Ascensione di Nostro Signore Gesù Cristo e della preghiera che ci educa ad agire, ha specificato il Papa durante la veglia dell'11 aprile nella Basilica di San Pietro, perché proprio nella preghiera le limitate possibilità umane si congiungono alle infinite possibilità di Dio.
1: E ascoltiamo ora al microfono di Andrea De Angelis proprio il curatore del volume, Alessandro Banfi.
3: A me ha colpito molto che nella sua introduzione inedita Papa Leone citi l'episodio storico un po' dimenticato, no? In cui un funzionario sovietico nel 1983, disobbedendo agli ordini, ha evitato una guerra nucleare con gli Stati Uniti. Commenta questo fatto realmente accaduto, no? E a un certo punto scrive questa frase: la coscienza di un singolo uomo può valere il mondo intero.
4: Quanto è disarmante parlare di verità?
3: Ma moltissimo. Uno dei capitoli che più mi dà soddisfazione di questo lavoro antologico è proprio quello dedicato all'informazione in tempi di guerra, e questo ha a che fare con la verità. Il Papa davvero ha insistito tanto su questo tema, invitando a ribaltare il punto di vista di chi racconta i conflitti, non come si descriverebbe magari un videogame, dice lui, no? Ma ponendosi nell'ottica delle vittime.
1: L'attualità internazionale con la guerra in Medio Oriente, il ministro degli interni iraniano Momeni è arrivato oggi in Pakistan per una serie di colloqui con i mediatori. Previsto anche un incontro con il premier pakistano Sharif. Intanto l'Iran continua a colpire nei paesi del Golfo. In Bahrain le sirene d'allarme sono risuonate per 4 volte nelle ultime 24 ore, mentre la Giordania fa sapere di aver intercettato 5 droni di Teheran. Ci aggiorna Roberta Barbi.
5: Se l'accordo ad interim raggiunto tra Stati Uniti e Iran a fine giugno appare ormai fallito, tuttavia sembra riprendere il dialogo attraverso la mediazione del Pakistan. Oggi il ministro degli interni iraniano Momeni è a Islamabad per partecipare a una serie di incontri nel tentativo di rilanciare i colloqui di pace. Intanto però Teheran continua a colpire nel Golfo. In Bahrain solo oggi gli allarmi aerei sono suonati 4 volte. Le autorità locali hanno riferito di aver intercettato e abbattuto diversi missili in arrivo, mentre l'Iran afferma di aver colpito una base americana e alcune infrastrutture di Hamas. Copione simile in Giordania, dove le autorità affermano di aver respinto almeno 5 droni dei Pasdaran. E dopo il gabinetto di sicurezza convocato ieri da Netanyahu per il deteriorarsi della situazione tra Iran e Stati Uniti, oggi il ministro delle finanze israeliano Smotrich ha dichiarato che il suo paese non ha alcuna intenzione di intervenire nel conflitto. Intanto a Gaza un drone delle forze di sicurezza israeliane ha ucciso una famiglia di 6 persone, 4 delle quali erano bambini. Confermata infine la morte del comandante di una cellula dell'ala militare di Hamas che aveva partecipato al 7 ottobre, rimasto ucciso domenica in un attacco a Gaza City.
1: È di 144 il bilancio dei migranti morti o dispersi in mare la scorsa settimana al largo della Mauritania, l'ho reso noto l'agenzia ONU per i rifugiati, 38 i sopravvissuti. Cambiamo scenario, andiamo in Afghanistan, dove i soccorritori sono al lavoro nell'est del paese alla ricerca di superstiti e dispersi dopo le violenti alluvioni improvvise che hanno colpito la provincia del Nuristan. Il bilancio provvisorio è di almeno 23 morti, 80 feriti e oltre 100 dispersi. Andiamo in Italia, dove si torna a discutere di criminalità giovanile, baby gang, dopo la maxi operazione della polizia condotta in 44 province italiane. 539 gli arrestati, di cui 47 minorenni e 954 i denunciati. Risultano sequestrati anche 703 chili di stupefacenti, circa 300.000 euro in contanti e 49 armi da fuoco. Numeri che offrono uno spaccato su un aumento della violenza tra i giovani. Marco Guerra ne ha parlato con l'avvocato Iside Castagnola, garante dell'infanzia per il Comune di Roma.
6: C'è un aumento dei reati, ma il dato non va né enfatizzato e né negato, nel senso che non possiamo schiacciare l'immagine dei nostri giovani solamente con un'immagine negativa, però bisogna dire che c'è un aumento dei reati tra i giovani, ma soprattutto reati di gruppo, ad esempio risse, quindi reati informatici. Cosa sta succedendo? Loro cercano tramite la forza visibilità, devono essere riconosciuti tramite l'appartenenza a un gruppo, e purtroppo molte volte questo gruppo è un gruppo che genera potere criminale.
7: Ecco, le baby gang come vanno inquadrate? Può essere imputata loro l'accusa di associazione a delinquere?
6: Guardi, innanzitutto i casi vanno valutati caso per caso, ed è inutile etichettare i nostri giovani con espressioni come maranza oppure dare subito l'associazione a delinquere. Io credo che i nostri giovani cerchino appartenenza e noi dobbiamo dare vere e proprie, concrete, reali alternative.
1: Torniamo alla giornata di ieri con la visita privata alla comunità monastica all'abbazia benedettina di Monte Cassino da parte del Papa, la preghiera di Leone sulla tomba di San Benedetto, la recita dell'ora sesta, la visita ad archivio e biblioteca, poi il pranzo con i religiosi che si preparano a celebrare nel 2029 i 1500 anni del monastero. Antonella Palermo ne ha parlato con l'abate Dom Luca Fallica.
8: Credo che il Papa sia stato contento di poter visitare questo luogo in cui era stato solo tanti anni fa, quando mi diceva era ancora studente a Roma, come hanno fatto anche Giovanni Paolo II, sia Benedetto XVI, anche Papa Leone è salito a Monte Cassino come pellegrino di pace. Ho potuto anche accendere la lampada che aveva portato nel 64 Paolo VI, che è una lampada per la pace.
9: Tra l'altro Monte Cassino conserva ancora le tracce, le ferite dei bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale.
8: Conoscendo gli orrori della guerra comprendiamo con più grande compassione e misericordia con la sofferenza di tutti coloro che vivono oggi nella minaccia, nella morsa della guerra, dei conflitti, e quindi a maggior ragione c'è non solo il nostro pellegrino, ma proprio l'impegno per la pace, ecco, che cerchiamo di vivere anzitutto in comunità e poi di irradiarla attraverso la nostra testimonianza.
1: In chiusura di giornale La Cultura, dopo quasi tre secoli il Duomo di Udine ritrova uno dei suoi capolavori. Tornano nella cattedrale le monumentali portelle dell'organo rinascimentale dipinte da Pellegrino da San Daniele, restituite al luogo per il quale erano state realizzate. Paolo Ondarza.
10: Non solo un'opera d'arte che torna al suo posto, ma un frammento di memoria che ritrova il proprio significato. Dopo quasi tre secoli, le monumentali portelle dell'organo dipinte dal maestro del Rinascimento friulano, Pellegrino da San Daniele, sono state ricollocate nel Duomo di Udine. Realizzate all'inizio del Cinquecento, proteggevano l'antico organo e accompagnavano la liturgia con un ricco programma iconografico dedicato a San Pietro, a Sant'Ermacora e ai quattro dottori della Chiesa. Dopo un accurato intervento conservativo, le tele tornano oggi a dialogare con lo spazio per il quale erano state concepite. Maria Beatrice Bertone, curatrice del Museo del Duomo di Udine.
11: Vengono restituite la cattedrale come un elemento essenziale dell'identità storica del luogo.
10: E anche questo è il senso dell'intervento: restituire alla cattedrale non soltanto un capolavoro del Rinascimento friulano, ma un'opera che torna a raccontare, nel suo contesto originario, il legame tra arte, liturgia e memoria della Chiesa.
1: tutto per questa edizione. Da Gabriele Di Domenico in regia e Michele Raviari in studio, grazie per averci seguito. L'informazione della Radio Vaticana torna alle ore 15.
0: A Torino, ascolta Radio Vaticana sulla tua radio digitale DAB e su app per smartphone e iPad.

T'ho veduta, t'ho seguita, t'ho fermata, t'ho baciata. Eri piccola, piccola, piccola, così. M'hai guardato, hai taciuto, ho pensato, son piaciuto. Eri piccola, piccola, piccola, così. Poi è nato il nostro folle amore, che ripenso ancora con terrore. M'hai stregato, t'ho creduta, l'hai voluto, t'ho sposata. Eri piccola, piccola, piccola, secco.

0: sono viziata. Coccolata, latte, burro, marmellata. Eri piccola, piccola, piccola, così.
1: Che cretino, sono stato anche il gatto mai venduto.
0: Ma eri piccola, già, piccola, piccola, così.

poi un giorno m'hai piantato per un tipo svaporato. T'ho cercato, t'ho scovato, l'ho guardato, si è squagliato. Quattro schiaffi t'ho servito, tu m'hai detto disgraziato. La pistola m'hai puntato, eh? Ed un colpo m'hai sparato. Ah sì? Eh beh, spara. Spara. Spara. E pensare che

0: Alle ore 15, Disarmata e Disarmante, La pace è un dono è il nuovo volume della libreria editrice Vaticana, che raccoglie vari interventi di Leone XIV sul tema della pace. Non sono le armi a generare la pace, ma il disarmo, afferma il Papa, che incoraggia infine tutti a essere costruttori di pacificazione. Il ministro degli interni iraniano è arrivato oggi in Pakistan per una serie di colloqui con i mediatori, previsto anche un incontro con il premier pakistano Sharif. Intanto l'Iran continua a colpire nei paesi del Golfo. Nei controlli anti-immigrazione cessi il pregiudizio razziale, così la conferenza episcopale degli Stati Uniti è intervenuta in una dichiarazione dopo gli ultimi due omicidi avvenuti in Texas e nel Maine durante gli interventi dell'ICE. Non possono diventare normali atti che ignorano la dignità della persona. È tutto, l'informazione torna alle ore 16.
1: Adesso che

0: Buon pomeriggio carissimi radioascoltatori, eccoci ancora una volta al nostro programma, pomeridiano Dritti al Cuore. Un caro saluto a tutti voi da Sor Emanuela, è una gioia essere con voi ancora una volta e oggi voglio parlarvi di un cammino, perché camminare è uno dei gesti più antichi sin da sempre. Si cammina per raggiungere mete, per incontrare qualcuno, per ritrovare se stessi, e nella tradizione cristiana il cammino è molto più di uno spostamento. È proprio una metafora della vita, della fede e della ricerca di Dio. Ed oggi voglio parlarvi di questa esperienza di cammino da cui nasce poi la Marcia Francescana, un pellegrinaggio che ogni estate porta centinaia di giovani a mettersi in viaggio verso Assisi, sulle orme di San Francesco. Partono da tutta Italia e sono giorni fatti di passi, fatica, silenzio, amicizie, preghiera e domande profonde. Un'esperienza che è davvero unica da parte da chi ce la racconta, ci dice che sono esperienze uniche che anno dopo anno continua a parlare al cuore delle nuove generazioni. Oggi voglio parlarne con voi insieme a un amico della Radio Vaticana che è Fra Roberto De Luca, francescano minore, che ha accompagnato e ha fatto tante marce e ci aiuterà appunto a scoprire la storia di questa esperienza, il suo significato spirituale, il tema che accompagnerà anche il cammino di quest'estate. Benvenuto, bentornato Fra Roberto, grazie di essere con noi.
1: Buon pomeriggio Suora Emanuela e buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori.
0: Fra, per iniziare raccontaci un poco che cos'è la Marcia Francescana e come la descriveresti a chi non ne ha mai sentito parlare.
1: Allora, la Marcia Francescana intanto è giunta alla 44esima edizione, quindi è un'esperienza che ormai ha decenni di storia. È nata con un'intuizione di un cammino, come dicevi anche tu, che nasce dalle origini cristiane, il pellegrinaggio verso i grandi santuari, ma di un cammino che desidera portare i giovani all'esperienza del perdono di Assisi del 2 agosto. Quindi, prima di tutto, un'intuizione di alcuni frati della Toscana che all'inizio sono partiti con questi giovani per farli fargli fare esperienza di un Dio che è amore. E cos'è la Marcia Francescana? È un cammino interiore, oltre che quello fisico, alla riscoperta di un Dio che ti ama attraverso il suo perdono e la testimonianza di Francesco d'Assisi.
0: Ogni estate migliaia di giovani si mettono in cammino. Che cosa cercano secondo te e che cosa trovano?
1: La bellezza della Marcia Francescana è proprio quella di tornare a un essenziale, perché non dormono in letti comodi, non hanno la doccia calda, i pasti li mangiamo in mezzo alle piazze con la gente, oppure vicino a delle palestre, delle scuole, quindi non ci sono comodi tavoli, le posate le portano loro e se le lavano, quindi ha una vita molto più essenziale, e nella ricerca dell'essenzialità prima di tutto conoscono se stessi, anche attraverso la fatica del proprio corpo, la fatica delle relazioni, la fraternità. E dall'altra parte riscoprono la bellezza di un Dio che ci ama nella semplicità, perché facendo questo cammino e vivendo questa essenzialità della vita, anche svegliarsi presto la mattina, perché camminare la mattina presto è meglio che camminare durante le ore più calde, ti permette di scoprire quanti doni stai ricevendo da Dio e cosa è essenziale per la nostra vita.
0: Fra, ci raccontavi ancora che la marcia è nata grazie a un'intuizione dei frati della Toscana, ma in questi anni com'è cambiata? Quali sono gli elementi che poi sono rimasti mutati e gli altri che invece si sono evoluti?
1: Il filo rosso di tutti questi anni è il desiderio del perdono, quindi è un desiderio di sperimentare quel 2 agosto, arrivare alla Porziuncola e sentirsi immersi nella grazia di Dio. Quindi questo penso che sia sempre il filo rosso di tutte le generazioni di questi anni. Cosa è cambiato? È cambiato che un giovane oggi fa più fatica a scomodarsi dalle sue comodità. Quindi da una parte c'è nei giovani lo stesso desiderio di stare insieme, di ricercare la gioia vera, però dall'altra ecco, vediamo molte più resistenze ad abbandonarsi all'essenzialità, a vivere quasi, no, una lamentazione un po' più continua rispetto ai primi anni. E vediamo quindi la fatica che fanno, pensiamo, no, a tutto l'aspetto del cammino, agli inizi facevano molti chilometri sia i frati che i giovani. Gli ultimi anni abbiamo molto accorciato le tappe proprio perché vediamo che si fa fatica a camminare, è una vita oggi molto più comoda e molto più legata al benessere. Allora ecco, magari cerchiamo di puntare più nell'ambito di interiore e di fargli fare un cammino più spirituale, più intenso.
0: Nella spiritualità francescana il cammino è sempre stato molto importante. Per quale motivo?
1: Perché Francesco parte da Assisi e percorre l'Europa, perché Francesco parte da Assisi e va in Terra Santa, perché Francesco comprende che se si desidera, no, la novità francescana rispetto agli ordini che già esistevano a quel tempo, che la novità francescana non si può tenere dentro quattro mura, ma va annunciato nella semplicità, nell'essenzialità, e quindi camminando, incontrando nelle strade le persone, le relazioni. Francesco è un uomo che ha incontrato veramente tante persone, ma non aspettando che venissero nel proprio convento, nella propria realtà fraterna, ma andando lui, ecco, ad incontrarle lì dove erano. E questa è l'esperienza più importante di Francesco, questo Vangelo che cammina, che ha camminato per secoli lungo le strade della gente, lungo le storie della gente. La stessa esperienza la fanno i giovani quando, camminando sulle strade, incontrano le persone dei vari paesi.
0: E voglio fermarmi un attimo ed ascoltare proprio uno degli inni della marcia francescana di qualche tempo fa, che è Io cerco il tuo volto di Deborah Vezzani, e poi ritorniamo a parlare con Fra Roberto.

0: Rieccoci ancora insieme fra Roberto De Luca, parliamo ancora di Marcia Francescana. Fra Roberto, arrivare ad Assisi rappresenta una meta geografica oppure soprattutto una meta interiore?
1: Arrivare ad Assisi anche ha un suo fascino, Assisi anche a livello storico, artistico e geografico, quindi anche i giovani vanno ad Assisi perché Assisi è bella anche a livello estetico, ma per gli organizzatori della marcia lo scopo, il fine è quello di far fare un percorso interiore, quindi se arriva ad Assisi, arrivare ad Assisi significa avere percepito nel proprio cuore che un Dio ci ama così come siamo, con i nostri peccati, con i nostri limiti, senza giudizio, senza condanna, perché l'esperienza di Francesco alla Porciuncola era quella, il desiderio profondo era quello di portare tutti in paradiso. Quindi una meta geografica, artistica, culturale, ma la più importante certamente è quella interiore, spirituale.
0: E come si svolge una giornata tipo della Marcia Francescana?
1: Beh, bellissimo, si sveglia presto, ma io vi condivido quello delle marce che ho fatto io, ne ho fatte 17, facciamo la mattina presto, ci si sveglia, colazione veloce e si inizia subito a camminare lodando il Signore, quindi attraverso la preghiera, attraverso momenti di riflessione. Poi a metà percorso della tappa che dobbiamo fare celebriamo le lodi mattutine, in una chiesa, in una cappella che troviamo lungo la strada, e lì c'è un primo annuncio, piccolo, breve, ma i giovani già cominciano a scomodarsi attraverso la spiegazione del piccolo brano evangelico. Poi arriviamo un po' verso le 11 alla meta e lì facciamo naturalmente docce, ci sistemiamo soprattutto spesso nelle palestre. Palestra primaria, palestre per i ragazzi, la scuola per le ragazze, docce e tutto quanto, e poi inizia il pranzo. Dopo pranzo, almeno noi ritratti delle minori delle Marche, permettiamo, dopo una piccola catechesi, un momento anche di riposo e silenzio. Quindi c'è un momento per stare in riposo, poi c'è la catechesi e poi il silenzio ancora per l'interiorizzazione. La serata c'è la messa con la parrocchia, la comunità che incontriamo, quindi c'è un incontro tra i ragazzi e la comunità ed è bello perché i ragazzi attraverso un bastone del pellegrino porteranno le intenzioni della comunità ad Assisi, quindi i marciatori che si mettono in ascolto di questo amore ricevuto da Dio diventano coloro che intercedono con la loro preghiera delle persone che incontrano e portano tutte le preghiere ad Assisi, che poi lasceremo alle Clarisse di Santa Chiara ad Assisi come intenzione di preghiera. E poi dopo cena, la maggior parte delle volte facciamo festa e annuncio alla gente, quindi una volta che hanno ricevuto, sono fatti strumento di preghiera per la comunità, vanno a incontrare tutte le persone del paese, quindi anche persone che sono lontane, non credenti, attraverso un annuncio gioioso francescano, quindi frati, suore, giovani che fanno festa, però ecco anche con un momento serio di incontro e di annuncio.
0: Sempre parlando di cammino, camminare vuol dire condividere fatica, silenzio, amicizia, preghiera. Ma secondo te quale di questi aspetti sorprende più i giovani oggi?
1: Allora, la marcia francescana ha una caratteristica particolare perché è camminare ma non da soli. Quindi ciò che colpisce è che la relazione è l'elemento che ti permette di andare avanti, di affrontare le fatiche del cammino, le fatiche del caldo, le fatiche delle vesciche che ci sono ai piedi. Diventa quindi l'altro non è una persona da cui mi devo difendere, ma diventa, ecco, la grazia che Dio mi ha messo accanto per continuare a camminare. Quindi ciò che colpisce è questo, quanto tempo possiamo stare insieme, parlare, condividere, e lì si condivide la storia, le fatiche, le gioie, e questa è l'esperienza principale. E poi soprattutto essendo veramente, a differenza di altri pellegrinaggi, un centinaio, 80 persone che camminano insieme, ci si aspetta, cioè ognuno non può fare la propria andatura, no? Abbiamo davanti uno stendardo che rappresenta Gesù e tutti stanno dietro a questo stendardo. e alla fine ci sono, ecco, persone che cercano di incoraggiare quelli un po' più lenti, però ci si aspetta, e questa è una cosa bellissima di fraternità, dove se sto correndo troppo devo rallentare, se sto un po' lento devo cominciare ad allungare il passo, ecco, per vivere la fraternità. Però quello che colpisce, ragazzi, no, che in un mondo tecnologico e virtuale è la bellezza di condividere, ecco, proprio il cammino parlando e condividendo con gli altri.
0: Molti raccontano che la marcia francescana cambia il modo di guardare la vita. Qual è il miracolo quotidiano che tu hai visto accadere più spesso tra le tante marce che hai fatto?
1: Personalmente vedo proprio il miracolo più grande che ho visto in alcuni giovani che sono arrivati alla marcia con relazioni spezzate, a volte veramente anche di separazione, divisione magari, o di fallimenti a causa del lavoro, dello studio. Ecco, quindi persone distrutte hanno ritrovato la possibilità di Dio nella propria impossibilità, cioè ritornare a casa vedendo proprio l'essenziale, cioè pregare, stare insieme, avere solo un tetto, cioè queste cose proprio piccole, ma che, cioè, nella nostra vita diamo per scontato, ma che sono essenziali, fanno capire al giovane che c'è una possibilità, anche se vivono veramente, arrivano da esperienze dolorose, faticose, di divisione. Ho rivisto rinascere i giovani attraverso l'amore di Dio, cioè passando la porta della Porziuncola sono usciti piangendo e dicendo: allora c'è una possibilità per me di fronte a quell'impossibilità con cui sono partiti, non c'è niente da fare, tutte le varie, ecco, inganni che poi vivono, quindi non sono buona a niente, fallisco sempre, ma in quella Porziuncola il miracolo che poi lui porterà tutti i giorni a rinascere è: c'è una possibilità per me, c'è la misericordia di Dio, la grazia di Dio, l'amore di Dio mi ricorda che nulla è impossibile a lui.
0: E veniamo all'edizione di quest'anno, Fra Roberto, qual è il tema scelto e come è nato?
1: Allora, quest'anno, come dicevo, è la 44esima marcia francescana, il titolo è Respira la vita, e proprio il desiderio è quello di una sensazione, essendo anche gli 800 anni dalla morte di Francesco, quella vita che va respirata, no? E qui c'è un gioco, perché la vita respirata è la vita in Dio, quindi devi dare, no? Come tu puoi scegliere se respirare o no, ma se non respiri muori, quindi solo in Dio vivrai veramente, quindi respira la vita con la V maiuscola che è Dio, ma dall'altra parte respira la vita come respirare, espirare, cioè dare vivi, rendi protagonista la tua vita, quindi da una parte respiri, porti dentro la vita di Dio, ti inserisci nella vita di Dio, porti al centro la vita di Dio, dall'altra però non la puoi trattenere per te, come il respiro nostro, noi respiriamo, poi espiriamo, e quando espiriamo significa che noi viviamo, significa che noi testimoniamo il Vangelo. E questo è un po' il pensiero che c'è dietro, essere protagonisti della nostra vita, prima di tutto respirando la vita, che è Dio. E poi, ecco, la preparazione quest'anno finirà un giorno, vivremo un giorno in meno, il 3 agosto, perché poi ci sarà l'esperienza Go Franciscan Young Meeting, cioè dal 3 al 6 agosto, sempre lì in Assisi, i giovani, alcuni, almeno non tutti alla marcia, ma molti alla marcia, si fermeranno perché si prepareranno ad accogliere il Papa ad Assisi il 6 agosto, quindi ci sarà un'esperienza con tutti i giovani europei ad Assisi.
0: Cosa diresti fra un ragazzo, un giovane, una ragazza che sta pensando di partecipare ma ancora qualche esitazione?
1: È di gestire la propria paura, perché qualsiasi scusa, qualsiasi giustificazione è dettata da una paura di mettersi in gioco, di spostarsi da quelle sicurezze che ci bloccano, da quelle sicurezze che non ci fanno vivere, ci fanno rimanere a sopravvivere, ma non ci danno la gioia vera. Quindi io la consiglio è questo, è che di affidarsi ai vari animatori, affidarsi a questa esperienza perché è un'esperienza unica e stupenda. Quindi gestisci la tua paura perché ne vale la pena vivere appieno.
0: E ai genitori che magari hanno qualche paura in mandare i loro figli per fare questa esperienza, cosa diresti?
1: Di stare sereni, perché ogni marcia che abbiamo organizzato qui nelle Marche ha i suoi dottori, ha i suoi infermieri, ha i suoi cuochi, ha i suoi, quindi ecco, quello che noi desideriamo, no, anche se veramente rispetto alla vita del benessere attuale è molto più essenziale, è molto più veramente concreta, ma non è impossibile, cioè c'è anche un'attenzione ai giovani di oggi, alle difficoltà, se non ce la fanno a camminare c'è sempre un pulmino dietro che li accoglie. Quindi il nostro scopo non è survival, non è un'esperienza fisica, ma è quella interiore. Quindi siamo veramente mamme e papà che accudiscono questi figli loro.
0: Fra, e per concludere, se San Francesco potesse oggi camminare un giorno insieme ai giovani della marcia, quale pensi sarebbe la prima cosa che direbbe loro?
1: Direbbe questo, a parte che lui parlava, ma a volte anche in silenzio camminava con i suoi, quindi trasmetteva, avrebbe guardato i giovani con un sorriso, un volto gioioso che parlava da sé. Però se avesse usato le parole sarebbe stato questo, sarebbe stato: Dio ti ama, lasciati amare, abbandonati in Lui. Quindi questa è, penso, la frase più bella che potrebbe dire Francesco a un giovane di oggi.
0: Grazie ancora una volta, e con questa certezza nel cuore che siamo esseri amati da Dio in un modo unico, irripetibile, e voglio che tu ci possa veramente dire ai nostri giovani, chi volesse iscriversi attraverso la provincia delle Marche o anche attraverso le altre province, c'è qualche sito internet o qualche punto di riferimento dove può farlo?
1: Allora, il sito per i frati

E abbiamo ascoltato il racconto di Fra Roberto De Luca e abbiamo scoperto come la marcia francescana sia molto di più di un pellegrinaggio, un'esperienza di incontro, fraternità e di fede che continua a lasciare un segno nel cuore di tanti giovani. Monica Mino ha anche una sua colonna sonora e ogni edizione della marcia francescana è accompagnata da un inno che ne custodisce il tema, le emozioni, le preghiere, i ricordi. Sono canti che anno dopo anno hanno accompagnato migliaia di passi verso Assisi e che ancora oggi riportano alla memoria volti, sorrisi, fatiche condivise e momenti di profonda gioia. E allora nella seconda parte della nostra trasmissione vogliamo proprio ripercorrere questo viaggio attraverso la musica. Ascolteremo alcuni degli inni delle marce francescane degli anni passati, melodie che continuano a parlare al cuore e che raccontano ciascuna a suo modo la bellezza del mettersi in cammino sulle orme di San Francesco. Allora vi auguro un buon ascolto e io vi aspetto la prossima settimana. Buon pomeriggio!

0: Le ore 16, Trump si appresta a imporre nuove tariffe su decine di paesi già questa settimana, nonostante i suoi consiglieri lo mettano in guardia dal rischio di una nuova guerra commerciale in vista delle elezioni di midterm. Lo scrive il Financial Times. Ieri Trump ha annunciato tariffe del 50% sulle merci canadesi dopo aver già colpito quelle brasiliane con dazi del 25%. È di 144 il bilancio dei migranti morti o dispersi in mare la scorsa settimana al largo della Mauritania, lo ha reso noto l'agenzia ONU per i rifugiati. La barca era partita dal Gambia nel tentativo di raggiungere la Spagna. 38 i sopravvissuti. Il ministro degli interni iraniano Momeni è arrivato oggi in Pakistan per una serie di colloqui con i mediatori, previsto anche un incontro con il premier pakistano Sharif. Intanto l'Iran continua a colpire paesi del Golfo, tra cui il Bahrain. Tutto, l'informazione torna alle ore 17.
1: Stai ascoltando Radio Vaticana. Con la collaborazione di ilmeteo.it, le previsioni di domani.
2: Giornata gradevole con ampio soleggiamento e con caldo meno opprimente rispetto all'ultimo periodo. Nelle prossime ore i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale, salvo residui e addensamenti sulle Adriatiche. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, bel tempo ovunque, salvo isolati rovesci lungo la dorsale appenninica centro-meridionale sul fianco adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: abbiamo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
1: Buongiorno.
2: According to the Houthi run,
3: le peuple qui a proyé
4: Pantheon in semblance de son.
5: La maniera restituita.
6: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
7: Cari amici e cari amiche all'ascolto, ben trovati. Oggi parliamo delle conseguenze del clima che abbiamo vissuto e che stiamo vivendo in questi giorni. Incendi e siccità, temporali e grandinate, le ricadute principali sono da rintracciare soprattutto sul fronte dell'agricoltura. Ci occuperemo anche del prossimo incontro nazionale dell'Azione Cattolica Italiana, intitolato Orizzonti Mediterranei, in programma a Bari dal 30 luglio al 2 agosto, e poi di alcune iniziative all'insegna dell'inclusione e della collaborazione che il gruppo Ferrovie dello Stato porta avanti in Nord Africa per supportare i giovani nel loro ingresso nel mondo del lavoro. Questo è il Mondo alla Radio, io sono Eugenio Bonanata e vi parlo grazie al supporto tecnico di Gabriele Di Domenico. Stiamo andando verso una tregua dal caldo, oggi ancora afa protagonista in diverse città, ma nei prossimi giorni le temperature dovrebbero tornare in linea con le medie stagionali, mentre i temporali dovrebbero spostarsi al centro-sud dell'Italia. Tra grandine e incendi il paese è diviso a metà, afferma la Coldiretti, secondo la quale gli effetti del clima si fanno sempre più pesanti per le aziende agricole, peraltro in un periodo chiave per la raccolta di frutta, verdure e cereali. Ancora è presto per un bilancio definitivo, ma il caldo record di queste settimane che tipo di impatto ha avuto e sta avendo sulle imprese del comparto? Lo abbiamo chiesto a Luca Saba, capo area economica di Coldiretti. Sentiamo.
8: Stiamo assistendo a una sofferenza soprattutto delle colture estive, angurie, meloni, pomodoro, ancorché irrigue, perché comunque questa ondata di caldo eccessivo, così pesante, sta creando anche uno stress alla pianta, come lo sta creando chiaramente agli umani, quindi si è in sofferenza per il caldo, e questo quindi significa che anche le performance delle piante sono minori e i prodotti, i frutti vanno in sofferenza. Stessa cosa riguarda chiaramente per la produttività. Chiaramente in un meccanismo di questo tipo occorre utilizzare soprattutto nelle ore notturne più acqua, e quindi c'è comunque un stress idrico che viene a essere compensato con maggiore presenza di acqua. Ecco, da questo punto di vista abbiamo tutto un comparto che sta soffrendo pesantemente. Non dimentichiamo tra l'altro gli animali che in questo momento sono ancora in produzione, che comunque a causa del caldo comunque subiscono essi stessi anche lo stress dovuto al caldo, e quindi vanno in un calo di produzione, quindi vanno comunque tenuti in condizioni di benessere animale, riparati con ventilazione, possibilmente acqua per compensare questo caldo.
7: Che tipo di impatto ci sarà nel breve medio periodo per i consumatori?
8: Per i consumatori è chiaro che questi elementi non hanno un effetto generalmente diretto. Purtroppo il settore agricolo soffre anche in maniera pesante, dovuto anche al fatto che tutto ciò che viene prodotto, quando non presente, viene surrogato da produzioni importate. Quindi teoricamente i consumatori non dovrebbero subire conseguenze dalla diminuzione di produzione, comunque dalle sofferenze. Chi soffre realmente sono i nostri agricoltori, che sostanzialmente faranno fatica con gli stessi ricavi di prima, in qualche modo a poter portare a casa dei prezzi che siano competitivi per poter pagare bene i costi di produzione.
7: Altra emergenza connessa al caldo è quella degli incendi. Calabria, Sicilia, Sardegna sono le regioni più colpite, giusto?
8: Sì, sì, è quello che stiamo registrando, è che questa eccezionale ondata di calore sta alimentando in maniera preponderante soprattutto queste regioni, ancorché in presenza soprattutto di territori boschivi o semiboschivi, oppure di zone in parte abbandonate che subiscono chiaramente, magari tramite l'assenza appunto dell'agricoltura in quegli areali, la possibilità di essere degli inneschi per gli incendi in maniera pesante. Questo chiaramente poi è accaduta per le aziende agricole che sono rimaste nei territori, significa subire dei danni pesanti, tant'è che i danni maggiori nelle regioni come la Calabria, Sicilia e Sardegna le stiamo subendo soprattutto nelle aziende estensive, quelle pascolative, che sono proprio a ridosso delle zone magari boschive o semiboschive. Ecco, quindi abbiamo un fenomeno che come tutti gli anni non va a diminuire, ma va a colpire sempre in giornate molto calde, a volte in presenza di vento, e quindi diciamo che gli elementi principali sono legati sempre all'assenza dell'uomo in quei territori, cioè laddove il territorio è popolato da agricoltori difficilmente scattano gli incendi, scattano invece a ridosso delle zone dove ci sono gli agricoltori, perché sono zone abbandonate spesso e volentieri.
7: Voi avete segnalato anche delle conseguenze ad esempio sulle api, è così?
8: Sì, assolutamente, ci siamo molto preoccupati, anche perché come sa benissimo, le api, tutti gli insetti, chiaramente i pollinatori, sono conservatrici della biodiversità, e abbiamo avuto soprattutto in queste regioni che hai elencato prima centinaia di segnalazioni di alveari che sono stati distrutti dal fuoco, quindi siamo onestamente molto preoccupati di questa difficoltosa situazione, insomma.
7: Intanto maltempo, grandinate e temporali hanno già spazzato via centinaia di ettari di frutta e vigneti, soprattutto nelle aree del nord.
8: Questo è il paradosso che è dovuto al cambiamento climatico, cioè da un lato un eccesso di calore che sta portando a un'evapotraspirazione molto intensa, molto repentina e molto violenta, che nell'evaporazione, quindi nella salita verso le zone alte dell'atmosfera, si condensa in maniera violenta creando questi temporali. Purtroppo la causa è derivata dal fatto dall'eccessivo caldo, per cui se non ci fossero i problemi dovuti appunto a questo cambiamento climatico, dovuto a quello che sappiamo relativo, no, ai problemi relativi all'inquinamento, che ormai purtroppo è una realtà, non è che ci dobbiamo aspettare evoluzioni, ma una realtà con cui ci dobbiamo scontrare, è chiaro che l'evoluzione è che a fenomeni di caldo intenso si alternano delle scariche improvvise e veloci di grandine, come abbiamo visto, soprattutto grandine, che vanno a fare i danni che abbiamo visto. Ecco.
7: Senta, in particolare quali sono le colture maggiormente colpite?
8: Ma tutti i fruttiferi del nord Italia, comprese anche tutte le zone di vigneto, che in questo periodo sono in una fase fenologica particolare, per cui ci sono già i frutti in produzione, siamo a ridosso della vendemmia, quindi si può immaginare quanto in questo momento una grandinata possa danneggiare la coltura, tutte le colture, soprattutto il nord Italia, tra il Veneto, la Lombardia e il Trentino abbiamo già registrato numerosi danni.
7: Questo dunque è il quadro sul fronte dell'agricoltura, ma le alte temperature e le forti piogge hanno effetti negativi anche sul settore della pesca e degli allevamenti ittici, e il comparto lamenta già pesanti perdite dovute soprattutto al surriscaldamento delle acque. Sentiamo che cosa ci ha detto a proposito Daniela Borriello, che è responsabile nazionale di Coldiretti Pesca.
1: Ma il surriscaldamento delle acque sicuramente ormai da qualche anno è un problema enorme per le nostre imprese, sia della pesca professionale che dell'acquacoltura. Questo comporta il fatto che gli stock ittici in generale, ma anche i molluschi, quindi di allevamento, quindi vongole, cozze piuttosto che le ostriche, soffrono notevolmente, perché comunque le temperature delle acque sono arrivate al di sopra dei 30 gradi, quando normalmente diciamo soprattutto i molluschi nel caso degli allevamenti vivono a temperature, cioè sopravvivono e vivono bene a temperature tra i 10 e i 20 gradi. Quindi questo surriscaldamento cosa comporta? Mancanza di ossigeno in primis, e quindi gli stock soffrono e quindi c'è una moria importante, soprattutto nell'Adriatico, però abbiamo anche problematiche legate proprio ai pesci, nel senso che anche i piccoli pelagici, quindi le acciughe, stanno vivendo un momento di ridimensionamento, nel senso che sono comunque pesci migratori che si spostano, e però in questo, diciamo, normalmente tutto l'anno nell'Adriatico ci sono, invece adesso sono drasticamente ridotti come numero, oltre che la pezzatura che si è ridotta anche come, diciamo, grandezza della pezzatura, però se ne trovano molte meno perché comunque vanno a cercare acque più fresche, quindi è un problema assolutamente enorme, perché soprattutto per il fatto della moria i nostri operatori poi si trovano ad avere allevamenti dove poi il prodotto finale non se lo trovano più, e quindi è un problema anche dal punto di vista reddituale, non solo ambientale ovviamente.
7: C'è un impatto anche sulla produzione dei mangimi destinati agli allevamenti ittici?
1: Sì, perché anche lì l'impatto in quel caso lì è dato dal fatto che aumentando, diciamo, la temperatura delle acque, anche i mangimi, che comunque sono sempre di origine animale, soffrono questa, cioè c'è anche lì una moria dei quantitativi, quindi c'è minor quantitativo e questo comporta un aumento dei costi.
7: Tra le zone a rischio c'è anche il Delta del Po, per quale motivo?
1: Oltre al surriscaldamento delle acque, lì abbiamo il fatto che il fiume Po porta nella laguna, essendoci state anche recentemente diciamo tante piogge nella parte interna, diciamo, del Veneto, dell'Alta Lombardia, eccetera, ha portato poi tanta acqua dolce nella laguna, e quindi questo ha cambiato anche la salinità della laguna stessa e quindi della presenza sia per gli allevamenti sia per il pescato. E infatti il problema, diciamo, dei cambiamenti climatici riguarda anche queste criticità di alternarsi fra piogge importanti che poi creano anche disastri, come purtroppo vediamo, e invece periodi di alta siccità, come invece sta vivendo un po', sempre parlando dell'Adriatico, diciamo la parte più centrale, quindi verso le Marche, l'Abruzzo eccetera, e lì questo alternarsi di grosse, tante piogge e momenti invece importanti di siccità sicuramente crea problemi, perché poi c'è questo diciamo mischiarsi di acqua dolce, acqua salata, oppure acque che evaporano per la troppa siccità, anche le acque del mare, abbiamo per esempio anche i laghi, per esempio, che stanno riducendo i loro quantitativi anche di qualche centimetro, quindi insomma elementi importanti, e quindi tutto questo naturalmente si riversa sempre sugli stock ittici presenti.
7: Senta, in generale qual è la condizione, lo stato di salute di questo particolare settore in Italia?
1: Purtroppo non è buono lo stato di salute, soprattutto stiamo parlando soprattutto delle imprese di acquacoltura, quindi allevamenti di cozze, di vongole e di ostriche che stavano nascendo adesso, molte di queste, perché dopo la grande crisi che tutti noi conosciamo dovuta all'arrivo e alla presenza, allo stabilizzarsi del granchio blu, tante imprese hanno dovuto chiudere, c'è stato fra il 2023 e il 2024 almeno l'80% di prodotto distrutto, mangiato dal granchio blu, quindi dopo questa grande problematica si è aggiunta, e dopo e contestualmente direi anche, perché anche negli anni scorsi si è iniziati a vedere problemi del surriscaldamento che portavano per esempio anche la mucillagine nelle acque del mare Adriatico, si è aggiunta anche questo problema climatico, e quindi diciamo che il settore è veramente in crisi, ha bisogno di, ha la volontà di rialzarsi, e come dico sempre le nostre imprese non vogliono essere solo resilienti ma vorrebbero essere anche competitive e quindi crescere. Diciamo che si stava quasi un po' affrontando e sorpassando un po' il problema del granchio blu anche attraverso la promozione, la commercializzazione dello stesso prodotto, ma anche attraverso la sostenibilità di nuovi semi da poter, per esempio delle vongole, da poter installare e quindi poter avere nuovi impianti di vongole, però con questa problematica climatica purtroppo anche queste piccole vongole nate, molte di queste appunto sono morte proprio perché diciamo c'è stata mancanza di ossigeno, come dicevo, dovuta a questo surriscaldamento delle acque. Quindi il settore continua a cercare di stringere i denti, ha bisogno sicuramente di risorse, noi ci siamo mossi per avere ulteriori risorse, ripeto, per sostenerli ma anche per poterli trovare anche delle alternative. Faccio per esempio l'esempio degli impianti di ostriche che si sono nati, insomma molti si sono diversificati verso la produzione di ostriche, però naturalmente chi è da 30 anni che alleva o pesca vongole sicuramente non è che dall'oggi al domani va a fare un altro tipo di lavoro, quindi non è così semplice la trasformazione, e comunque anche le ostriche soffrono di questa problematica climatica. Quindi quello che noi abbiamo chiesto, anche oltre a risorse, diciamo dal punto di vista del Ministero della Pesca, quindi risorse legate che arrivino alle imprese di sostegno, abbiamo chiesto anche al MASE, quindi al Ministero dell'Ambiente, delle risorse, quindi un piano di intervento strutturale proprio dal punto di vista dell'impatto climatico e ambientale, quindi delle risorse che vadano a intervenire sulle cause che portano a questi cambiamenti climatici e che vadano a intervenire anche su quelle che sono le modifiche ambientali, come per esempio la laguna, appunto, come si diceva poco fa, e quindi delle progettualità che attraverso la rividificazione delle lagune possano, diciamo, farle ricrescere e farle ripartire. Quindi gli interventi e le risorse richieste non sono solo per gli operatori, per le imprese, ma proprio per l'habitat nel quale i nostri operatori lavorano e operano da sempre.
7: Ieri sera le forze speciali libiche hanno intercettato un gommone con a bordo 65 migranti sudanesi al largo della costa del paese. Il Mediterraneo dunque continua ad essere area di passaggio per migliaia di migranti ogni anno. Dal 2014 ad oggi, secondo le stime dell'OIM, più di 30.000 migranti sono morti o dispersi nelle traversate. Anche di questo si parlerà al prossimo incontro nazionale dell'Azione Cattolica Italiana Orizzonti Mediterranei, dal 30 luglio al 2 agosto a Bari, un incontro che vedrà la partecipazione di 700 esponenti in arrivo da tutte le regioni italiane per riflettere su temi come la pace, la convivenza e il dialogo tra le religioni. Intervistato da Alessandro Guarasci, il presidente dell'Azione Cattolica Giuseppe Notarstefano ci ha detto: non possiamo continuare a parlare delle migrazioni solo in un'ottica d'emergenza.
2: Il Mediterraneo è un mare che ci provoca, perché da un lato è tradizionalmente il luogo dove da sempre civiltà sono chiamate a incontrarsi attraverso i commerci, gli scambi culturali, e tutto questo crea una fraternità possibile attraverso il dialogo. Poi è un mare anche di morte, il più grande cimitero al mondo, come diceva Papa Francesco, quindi ci fa incontrare, toccare con mano le contraddizioni di questo tempo. Ecco, da un lato noi dobbiamo affrontare le sfide di questo tempo, dobbiamo farle nostre, soprattutto da un punto di vista, diciamo, dello sguardo che dobbiamo avere rispetto a queste sfide. È chiaro che non abbiamo soluzioni, però abbiamo uno stile da offrire, che è quello della fraternità, dello stare insieme, del tessere insieme. Ecco, l'associazione è un laboratorio di fraternità che cerca di elaborare, non da sola, ma nelle nostre comunità, nelle nostre città, insieme a tanti altri, elaborare un modello di convivenza possibile che sia imperneato alla fraternità e non allo scontro. Questo è un lavoro quotidiano che va fatto attraverso l'educazione, la cultura. Ecco, questi i linguaggi che noi presenteremo nel convegno di Bari sono strumenti possibili, direi strumenti nei quali ci siamo da tempo, perché in questa costruzione della città l'associazione c'è, spesso silenziosamente, con anche un grande senso di umiltà, però anche con la consapevolezza che se non ci fossero questi gesti di cura oggi tutto sarebbe abbandonato al dominio degli algoritmi, al dominio del potere. Questo noi non lo possiamo assolutamente permettere, perché il Signore ci chiede di fare altro.
3: Ecco, una cosa, lei ha parlato appunto di Mediterraneo, anche cimitero d'Europa, oggettivamente, per quanto riguarda le questioni migratorie. Però in questa Europa si continua a parlare addirittura di reimmigrazione, e allora questa è una provocazione?
2: Ma la reimmigrazione, uso le parole del Santo Padre, è una parola non cristiana. Anche, io direi anche da studioso economista di questi temi, è un'allucinazione, perché è un modo finto di approcciare un problema vero, che sono quello delle migrazioni che si scrivono in una dinamica di mobilità che è cresciuta in questo tempo, che ha diversi fattori, per certi versi una mobilità inarrestabile. Quindi è chiaro che ci sono delle grandi questioni. Una prima questione è quella rimane la questione dell'accoglienza, l'accoglienza delle persone. Le persone non possono essere abbandonate alla speculazione di sfruttatori e soprattutto lasciate sole in condizioni, diciamo, disumane. C'è un tema di umanizzazione dell'accoglienza molto forte che noi sentiamo, e lo sentiamo anche collaborando con tutte quelle realtà che nella Chiesa, nella Chiesa e non solo nella Chiesa, si fanno carico di questa accoglienza. Poi c'è un tema di integrazione, che è il tema del nostro paese in questo momento. Noi viviamo una cultura del guardare al diverso come un nemico, un avversario da distruggere. Invece c'è un lavoro diverso che l'associazione fa quotidianamente, innanzitutto perché è un luogo di veramente dove si impara, come dire, è un'associazione delle differenze, diciamo, dove si impara a stare nelle differenze, sapendo che questa cosa oggi è più difficile, perché fa parte di quella forza che del potere, che vuole dominare con la paura. Quindi la paura del diverso è il codice con cui il potere in questo momento vuole contribuire a dividerci. Noi dobbiamo semplicemente resistere, ma basta leggere, io dico, la parola di Dio per dire che è una cosa di sempre, il potere ci prova sempre, la paura è sempre una tentazione, però noi abbiamo la parola, la presenza di Dio, l'Eucaristia, i cristiani sono portatori di questa speranza, una speranza che irrompe nella vita quotidiana e alle volte si fa gesto semplice, alle volte diventa testimonianza coraggiosa.
7: La collaborazione tra le due sponde del Mediterraneo è fondamentale per non costringere le persone a partire, ma anche per dare stabilità alla regione. Ed è proprio per questi obiettivi che nasce il Piano Mattei. 14 persone provenienti dalla Tunisia iniziano la propria esperienza lavorativa in Trenitalia, gruppo FS Italiane, dopo aver completato un percorso di formazione professionale realizzato nel paese nordafricano. E questo è uno dei primi risultati dei progetti sviluppati dal gruppo FS proprio nell'ambito del Piano Mattei. In Egitto invece il gruppo FS ha condiviso il proprio patrimonio di conoscenze con docenti e studenti degli istituti Don Bosco del Cairo e di Alessandria, affrontando temi come il segnalamento ferroviario, la manutenzione delle infrastrutture, la transizione energetica e l'innovazione tecnologica. Per Gianluca Orefice, Chief People, Culture and Transformation del gruppo FS, il lavoro è fondamentale per garantire l'inclusione.
9: Beh, noi riteniamo che ci sia nello scambio e nelle connessioni un valore intrinseco, che chiaramente è nelle persone, nelle competenze che stiamo generando. Quindi è chiaro che è significativo, nel numero sembra parva materia. Stiamo lavorando a tutto tondo nel Piano Mattei con il Maghreb, stiamo lavorando in Egitto, stiamo lavorando in Marocco, stiamo lavorando in Tunisia come il progetto che oggi ci accompagna, per restituire delle opportunità, per garantire attraverso il lavoro anche l'inclusione migliore all'interno delle regole del paese e del paese. Abbiamo delle opportunità che non vengono colte o tutte colte da italiani, e abbiamo oggi nel progetto la vocazione a costruire un'infrastruttura sociale che passa attraverso però le competenze, quindi garantire che ci siano le competenze alla base e la capacità delle persone di vivere diversamente un rapporto con il mondo del lavoro e con un'azienda come Trenitalia, che ha offerto delle opportunità che ridanno dignità al lavoro e alle persone stesse.
10: Ma che infrastruttura avete trovato in Tunisia? Cioè, come concretamente poi questo paese?
9: Abbiamo lavorato in partnership con una serie di soggetti istituzionali, quindi voglio dire, queste operazioni servono anche ad allenare alla capacità di collaborare tra istituzione, mondo dell'impresa privato e locale. Abbiamo formato in loco e poi riformato qui queste persone, abbiamo attraversato, no, in qualche modo le frontiere al fine di garantire che anche l'inclusione avesse un parametro forte legato alla formazione, alla sicurezza, alla preparazione, alle competenze. E come dicevo, rispetto al Piano Mattei ci siamo lanciati nel progetto insieme al governo, al fine di garantire che ci sia uno scambio consistente e continuo nell'opportunità di dare dei progetti che sono progetti di vita. Ecco, il progetto di vita di queste persone è un progetto significativo che parte dal lavoro e dalle competenze.
7: Ed ora ci prendiamo una pausa musicale, poi la linea va ad Alessandro Guarasci.
11: I'm in my place, yeah, I done all I can on my own.

0: E allora, cari amici, oggi vi parleremo di intelligenza artificiale, ma diciamo da un punto di vista particolare. Come appunto sta cambiando l'automotive, in sostanza le auto, i camion, gli autoveicoli in generale? Quali prospettive ci aspettano? Insomma, diremo davvero addio alla guida manuale e le auto saranno sempre più autonome? Allora, prendiamolo un attimo da lontano. I negoziati per ammorbidire le AI Act europeo sono falliti il 29 aprile dopo 12 ore di trattativa. Gli stati membri e il Parlamento europeo non hanno trovato, diciamo, un accordo sull'omnibus, viene chiamato così, sull'accordo digitale che la Commissione aveva proposto come pacchetto per appunto semplificare le normative per le imprese europee. Le trattative sono rimandate a questo mese e se non si troverà un'intesa finale entro il 2 agosto del 2026, le obbligazioni per i sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio entreranno in vigore nella forma, diciamo, originaria. Ora però, ve l'ho detto, ci occupiamo di un aspetto particolare: l'innovazione tecnologica in qualche modo sta ridisegnando un po' tutto l'industria dell'automotive, che oggi si posiziona come secondo settore per livello di maturità appunto nell'adozione dell'intelligenza artificiale. Una trasformazione oggettivamente, quella dell'intelligenza artificiale collegata ai trasporti, che promette benefici importanti, fino a 6,1 miliardi di euro di potenziali benefici complessivi in Italia entro il 2050. Questo solo grazie alla cosiddetta guida autonoma. Allora, Giulio Salvadori è direttore dell'osservatorio Connected Vehicle and Mobility e in qualche modo ci delinea davvero come questo futuro è già a portata di mano.
1: Noi analizziamo solitamente questo fenomeno dell'arrivo dell'AI nei vari settori, non solo nel mondo dell'auto. Nel mondo dell'auto vediamo, rispetto ad altri contesti, diciamo, di vita, una maggiore accettazione da parte dell'utente. Oggi abbiamo un cittadino su due che si dichiara comunque pronto ad avere nel proprio veicolo sistemi di AI, abbiamo uno su quattro comunque che ci dice che alla fine non gli cambia nulla, solo il 14% si dice preoccupato. Per esempio, se raffrontiamo questi dati con il contesto della casa, noi ogni anno facciamo un'indagine analoga sul mondo della casa intelligente, per così dire, beh, qui siamo su livelli di preoccupazione molto più alti, addirittura un consumatore su due ci dice che è preoccupato rispetto al 14% dell'auto, quindi significa sostanzialmente

0: che molto dipende dal contesto che si vive, da quanto ci si sente protetti, e chiaramente ci si sente maggiormente protetti dentro un'auto rispetto a una casa dove magari le persone hanno dei dati ovviamente maggiormente sensibili e non si fidano sempre dei sistemi di intelligenza artificiale.
1: In sostanza c'è tutto un problema di privacy che nell'auto comunque viene superato. Voi mi sembra che abbiate fatto però anche degli studi su quanto realmente può impattare, diciamo, nella vita di tutti i giorni l'AI sulle strade, insomma può rendere tutto più sicuro, nonostante, diciamolo, almeno in Italia ancora la questione della guida autonoma lascia forse un po' perplessi, se non altro nel primo approccio, che cosa ne dite?
0: Sì, allora ci sono diversi livelli, no, di arrivo dell'intelligenza artificiale. Un livello è quello già presente, ad esempio nei sistemi di assistenza alla guida l'intelligenza artificiale già sta arrivando con, facciamo un esempio, la frenata automatica in caso di emergenza, nel caso in cui attraversa un pedone all'ultimo lungo il tracciato. Beh, questi sistemi oggi sono sempre più sicuri, sempre più reattivi. L'intelligenza artificiale è in grado di intervenire con 2, 3, 4 secondi di anticipo, che significa spesso salvare vite. Quindi questo è un fenomeno che già vediamo nelle nostre auto se oggi compriamo la maggior parte dei nuovi modelli di auto. E poi c'è un tema un po' più futuristico che riguarda appunto la guida autonoma, su cui si sta lavorando molto, soprattutto negli Stati Uniti e in Cina. In Europa c'è tutta una serie di discussioni in corso, normative, dall'AI Act a tutta una serie di appunto discussioni anche a livello di Parlamento europeo, Parlamento italiano. Noi pensiamo che per una serie di benefici possa portare del valore in termini, ad esempio pensiamo a tutte quelle famiglie che potrebbero con un servizio di guida autonoma, di cosiddetto robotaxi, robosharing, potrebbero avere un servizio a portata di mano, magari anche economico, che ci accompagna a fare la spesa, a comprare dei capi d'abbigliamento, e poi va subito a prendere un'altra persona che ha chiamato il servizio. E questo potrebbe portare molte famiglie a rinunciare alla seconda auto. Sappiamo che in Italia c'è un grande tema di parco auto enorme.
1: Ecco, senta, auto, però tutto questo poi ha dei riflessi sull'inquinamento, perché in sostanza se le nostre città sono inquinate non è solo per i riscaldamenti ma anche molto per le auto.
0: Certo, sicuramente riducendo il parco auto abbiamo meno emissioni, meno auto che possono inquinare, oltretutto avremo chiaramente tutte le nuove vetture basate su sistemi di elettrici o di fonti alimentazioni future che saranno sempre più efficienti, e quindi chiaramente avremo in futuro meno auto ma più utilizzate quasi tutto il giorno, diciamo almeno 10 ore al giorno, e quindi chiaramente un minore consumo e un minore, diciamo, dispersione di veicoli in tutto il paese.
1: Allora, Roberto Pietrantonio invece è presidente di Unrae e si sofferma in qualche modo sugli aspetti normativi. Per lui sono, diciamo, quello il vero nodo. Lui ci ha detto che l'AI Act rappresenta un passaggio importante perché introduce delle regole necessarie appunto sulla sicurezza, la trasparenza e la responsabilità per introdurre in modo corretto appunto l'intelligenza artificiale. È fondamentale però, secondo lui, che sia accompagnata da politiche industriali e strumenti di domanda che davvero rendano questi strumenti realmente accessibili e non diciamo a beneficio di pochi. Insomma, appunto, è una realtà già presente ma che comunque va controllata.
2: È presente già in tante nostre auto e assolutamente non è uno strumento che possiamo immaginare disponibile nel futuro, ma è un sistema col quale stiamo assolutamente già convivendo, una realtà pienamente integrata nella mobilità, quindi è già dentro il prodotto, per esempio nei sistemi di sicurezza ma in tanti altri sistemi, ed è già lungo, nel caso del sistema automotive, lungo l'intera catena del valore, quindi ha cambiato il modo di progettare, di produrre, di vendere, di mantenere le automobili. Certamente l'AI Act, quindi la regolamentazione che in Europa si è introdotta, sicuramente è un passaggio molto importante, perché parte da un principio che è molto condivisibile, ovvero quanto più una tecnologia può avere un impatto sulla sicurezza delle persone, più questa deve essere regolata, no? Quindi questo è importante, perché nel caso dell'automotive pensiamo alla guida autonoma, e l'automotive diviene per definizione una classificazione ad alto rischio, quindi i costruttori saranno soggetti a requisiti tecnici stringenti, ad obblighi di certificazione. L'auto diventa un vero e proprio sistema AI regolato, e questo significa tante responsabilità per i costruttori.
1: Ecco, mi permette una cosa, però, visto che probabilmente il settore dell'automotive è quello più diciamo globalizzato ad oggi, diciamolo, trovare sulle nostre strade un'automobile di fabbricazione italiana non è proprio semplicissimo. E a questo punto si pone il problema di una governance globale anche su questi temi. E quali regole attuare? Quelle europee oppure quelle degli Stati Uniti, dove in sostanza c'è una deregulation quasi totale?
2: Certo, questo è un po' il tema, no? Quando ne abbiamo parlato di recente sul tema, abbiamo menzionato tutto il tema della privacy, no? Dove in Europa sono state trovate tutta una serie di regole, se vogliamo vederla dal punto di vista positivo, a tutela della privacy dei consumatori, che in qualche caso però hanno costituito dei vincoli e anche, se vogliamo, dei costi in termini di compliance e quindi di perdita di competitività da parte delle aziende. Quindi a nostro avviso il punto critico è quello di avere equilibrio anche in Europa, perché il rischio non è tanto quello di avere delle regole in Europa, ma averle solo noi, e questo sicuramente, no, ci pone nel rischio. Parlo da europeo, quindi da italiano e da appartenente all'Unione Europea. L'Europa rischia di essere magari leader nella regolamentazione, ma magari follower nell'innovazione, cosa che sta già accadendo, perché in uno studio recente del Politecnico abbiamo potuto osservare quanto tanti progetti AI, in particolare sulla guida autonoma, sono già partiti in US e in Cina, e quanto l'Europa in questo momento sia indietro. Quindi ecco la parola d'ordine, un po' la parola chiave che tante volte, a cui tante volte abbiamo fatto ricorso in Europa, è proprio la parola dell'equilibrio, che pone sicuramente un tema globale, considerando il contesto globale dell'automotive.
1: Dove spostare in qualche modo però la responsabilità su questo fronte, secondo lei?
2: Sicuramente i costruttori, come dire, pensiamo alle regolamentazioni sulle emissioni, no? Sulle emissioni, ovviamente, i costruttori che decidono di vendere in Europa devono decidere di sottostare alle regolamentazioni continentali e si adeguano. Poi possono decidere, e nel caso dell'Europa, nel caso dell'auto, sta diventando un'area complicata in cui fare business, no? Perché sul tema delle emissioni si sono posti tutta una serie di vincoli e il mercato non ha risposto esattamente come si pensava all'inizio, e ciò ha comportato una pressione competitiva e regolatoria fortissima sull'automotive. E quindi questo sta un po' all'Europa a decidere come porsi, se porsi come un luogo in cui ci sia forte regolamentazione, ma magari sia più difficile fare business. Ripeto, i costruttori in questo caso sono soggetti a fattori esogeni, si adeguano, cercano di adeguarsi nel modo migliore, e certamente quando devono vendere in Europa devono rispettare le regole che si pone in Europa. La speranza, e continuo a dire, a ripetere il tema dell'equilibrio, è che si trovino delle regole equilibrate rispetto magari a altre aree continentali, dove queste regole al momento ci sono forse molto più sfumate, se non addirittura quasi assenti, e quindi ecco, va trovato un equilibrio. Discussioni intercontinentali tra continenti, tra aree continentali diverse, al momento non mi sembra si stiano ponendo le basi per questo tipo di discussioni.
1: In realtà tutta la regolamentazione passa attraverso la politica, e di tutto questo appunto si è parlato in un recente convegno al Senato, perché appunto, lo sappiamo, le applicazioni di intelligenza artificiale cambiano in qualche modo ogni sei mesi. Un dato che quello che succedeva sei mesi fa adesso non è più la stessa cosa, e la stessa cosa vale anche, diciamo, per l'automotive. Allora, Luca Zucconi è consigliere di Best Mobility e ci ha detto che appunto il mondo della politica deve sapere gli impieghi dell'intelligenza artificiale, saperli comprendere e soprattutto saperli regolamentare.
3: Abbiamo organizzato questo convegno perché ormai secondo noi l'intelligenza artificiale è presente, c'è, esiste, c'è bisogno di formazione, bisogna conoscerla, perché non si può contrastare un'evoluzione tecnologica, bisogna conoscerla, e per far questo bisogna fare della formazione, perché finché questa innovazione tecnologica si può gestire con l'intelligenza umana, quindi con l'uomo, allora si possono evitare delle implicazioni pericolose. E abbiamo fatto questo perché noi, occupandoci soprattutto di mobilità, ovviamente l'intelligenza artificiale entra molto nella mobilità, perché le macchine di adesso e del prossimo futuro ovviamente hanno una parte importante all'interno gestita dall'intelligenza artificiale e dalla raccolta dei dati. Quindi
1: ecco,
3: è giusto incominciare. Prego.
1: Ecco, una cosa, lei ha toccato un aspetto fondamentale, la formazione, perché nell'intelligenza artificiale io penso che in Italia in questo momento si vivano dei sentimenti molto contrastanti. C'è chi in qualche modo è un forte entusiasta, per cui pensa che possa risolvere tutto, chi invece ha un atteggiamento quasi luddista. È così? E con una maggiore formazione soprattutto si possono avere costruttori e consumatori più consapevoli?
3: Assolutamente sì, come tutte le innovazioni tecnologiche, ovviamente all'inizio si crea sempre una partizione, e ovviamente la strada è tracciata, quindi non si può contrastare, quindi secondo noi è fondamentale che le aziende ne prendano atto, e in Italia siamo molto indietro su questo rispetto a tanti paesi europei e anche fuori dall'Europa, dove in questo momento c'è una formazione e una consapevolezza dell'intelligenza artificiale molto più avanzata che da noi. Quindi dobbiamo stare molto attenti, perché rischiamo di rimanere indietro. Tanto la strada è tracciata, quindi non si può contrastare. La cosa importante è conoscerla, padroneggiarla e prendere ovviamente i benefici.
1: Ecco, servono degli incentivi per la formazione, perché si parla sempre frequentemente appunto di incentivi per la formazione, ma ad oggi non si prevedono dei percorsi, diciamo, specifici per chi vuole impegnarsi di più nell'intelligenza artificiale. Per percorsi specifici intendo comunque percorsi in genere sostenuti dai governi, dagli stati europei.
3: Assolutamente. Allora, in Italia noi adesso ci stiamo muovendo nel nostro piccolo come associazione, come casa editrice, abbiamo raccolto in questo convegno delle associazioni di categoria, abbiamo raccolto degli apparati accademici, delle università e ovviamente delle aziende, e il fatto che di aver fatto questo convegno organizzato presso il Senato della Repubblica ci dà l'opportunità, ci auguriamo in un prossimo, di organizzare dei tavoli e di fare in modo che l'attenzione arrivi anche da parte delle istituzioni, perché ovviamente poi c'è bisogno anche di incentivi per fare in modo che tutto il comparto possa partire in modo strutturato.
1: Pensate che in Italia la quota di auto aziendali è significativa e tra l'altro in crescita. Sono circa il 44% delle nuove immatricolazioni. Sebbene il dato preciso sul parco circolante totale vari, le aziende gestiscono anche tra l'altro delle flotte importanti, con oltre 83.000 veicoli monitorati in specifici campioni. In sostanza, il mercato è dominato da noleggi e auto in uso tra l'altro promiscuo. Allora, sicuramente è un settore che va esplorato e che va attenzionato, diciamo così. Federico Antonio Di Paolo è presidente di Best Mobility e sottolinea: l'intelligenza artificiale rappresenta un acceleratore fondamentale per la mobilità delle imprese e deve essere sempre più utilizzata.
4: L'intelligenza artificiale è sicuramente una possibilità di avere uno sviluppo, di avere benefici, avere una gestione molto più efficiente per quanto riguarda la gestione delle flotte aziendali. E l'intelligenza artificiale quindi ci dà la possibilità di gestire la flotta in un modo molto più veloce, in un modo sempre molto più sicuro e soprattutto in maniera più efficiente, che l'efficienza è quella che, diciamo, comanda la gestione appunto di parchi auto, che sono molto molto importanti, quindi ottimizzare appunto i costi della flotta, in termini non soltanto appunto di costo vivo, ma anche in termini di sicurezza, tutti i costi derivanti dalla sicurezza della flotta e quindi del personale viaggiante.
1: Ecco, ma avere tutti questi dati vuol dire ottimizzare anche la produttività e soprattutto riesce a farci qualche esempio concreto di utilizzo dell'intelligenza artificiale in grandi flotte di autoveicoli, automezzi?
4: Allora, sicuramente l'intelligenza artificiale la troviamo già in flotte di robotaxi e robosharing. Queste sono appunto delle flotte che non hanno bisogno di un conducente, di un autista. E utilizzare queste flotte, da uno studio effettuato dal Politecnico di Milano, si è visto che l'impatto di questo tipo di flotta entro il 2025 potrebbe generare fino a 6,1 miliardi di euro, soprattutto di impatti sociali in Italia, quindi ridurre del 90% gli incidenti sulle nostre strade, abbattere le emissioni inquinanti e ridurre di oltre 900.000 unità il parco auto nelle nostre città. E il vero impatto poi sarà soprattutto indiretto dell'intelligenza artificiale nel mondo dell'automotive. Ci saranno servizi più efficienti e accessibili che potrebbero poi tra l'altro spingere molte famiglie a rivedere le proprie abitudini di mobilità, ed è stato stimato che almeno una famiglia su quattro potrebbe rinunciare alla seconda auto. Quindi questi sono tutti i benefici complessivi che si potrebbero avere tra il 2028 e il 2050.
1: Senta Di Paola, però quando noi pensiamo all'intelligenza artificiale appunto applicata alle automobili, per esempio per la guida autonoma, pensiamo soprattutto all'est europeo, all'est asiatico, alla Cina, è così oppure abbiamo degli esempi secondo lei anche in Europa?
4: Allora, in questo momento la parte diciamo più importante fanno da padrone diciamo le case costruttrici orientali, quindi cinesi, sono rispetto a noi avanti, con un gap che dobbiamo iniziare a colmare il più velocemente possibile, perché altrimenti rischiamo di non riuscire più a raggiungere gli standard che appunto le case auto cinesi hanno in questo momento. Pensiamo che soprattutto nel mercato asiatico e nel mercato americano l'utilizzo di auto a guida autonoma è ormai realtà, mentre invece in Europa abbiamo ancora diverse restrizioni, sia di carattere normativo soprattutto, che non ci permettono di affrontare velocemente questa sfida.
1: E allora amici, appunto abbiamo fatto fare questo viaggio, diciamo così, nell'intelligenza artificiale applicata all'automotive, una realtà ma che sicuramente va implementata e anche monitorata. Allora, io sono Alessandro Guarasci, un saluto da me ma anche da Alberto Giovannetti.

Le ore 17, l'esercito del Kuwait afferma di essere sotto attacco da missili e droni, mentre il Bahrain ha fatto suonare le sirene d'allarme, lo scrive Al Jazeera. Intanto il ministro degli interni iraniano è in Pakistan per cercare di far ripartire i negoziati. Truppe israeliane hanno aperto il fuoco vicino a un'unità dell'esercito libanese mentre si stavano schierando a Zawtar al-Gharbiya, la prima delle zone pilota nel sud del paese dei Cedri, dove si sta attuando l'accordo siglato tra Beirut e Tel Aviv lo scorso 26 giugno. I soccorritori sono al lavoro nell'est dell'Afghanistan alla ricerca di superstiti e dispersi dopo le violente alluvioni improvvise che hanno colpito la provincia di Nuristan. Il bilancio provvisorio è di almeno 23 morti, 80 feriti e oltre 100 dispersi. Negli scontri di ieri sera a Bologna per le proteste dopo la morte di Abderrahim Fakir, morto mentre veniva immobilizzato a terra da due poliziotti, 64 feriti.

0: State ascoltando Radio Vaticana. Con la collaborazione di ilmeteo.it, le previsioni di domani.
1: Giornata gradevole con ampio soleggiamento e con caldo meno opprimente rispetto all'ultimo periodo. Nelle prossime ore i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale, salvo residui e addensamenti sulle Adriatiche. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, bel tempo ovunque, salvo isolati rovesci lungo la dorsale appenninica centro-meridionale sul fianco adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: In Blu 2000. In Blu 2000 News.
1: Buonasera, questi titoli del notiziario: la morte di Abderrahim Fakir, notte di guerriglia a Bologna dopo la morte del marocchino 42enne deceduto durante un fermo di polizia. Accertare la verità, ma nulla giustifica la violenza contro le forze dell'ordine, dice Meloni. Decimo giorno di attacchi incrociati fra Iran e Stati Uniti. Teheran colpisce basi in Kuwait e Bahrain, minacce nel Mar Rosso degli Houthi dello Yemen. In Gran Bretagna il via il governo del neopremier laburista Andy Burnham, tante donne nel suo esecutivo. Disarmate e disarmante, la pace è un dono, il titolo della prima antologia che attinge ai vari interventi del pontefice sul tema della pace. Buonasera da Antonella Mitola. Guerriglia a Bologna fino a notte fonda dopo la manifestazione per Fakir, morto durante un fermo. Devastazione in centro città. Il nipote di Fakir: ci dissociamo dagli scontri. Sentiamo Alessio Orlandi.
2: Auto bruciate, segnaletica divelta, vetrine distrutte, è quanto resta degli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine per le strade del centro di Bologna. Una guerriglia urbana scoppiata al termine della manifestazione voluta dal sindaco Lepore per Abderrahim Fakir, morto domenica scorsa durante un intervento di due poliziotti. La questura parla di 64 agenti feriti. Una parte dei responsabili, fa sapere, è stata identificata. Alcuni fermi dei manifestanti sarebbero al vaglio della procura, mentre un antagonista è stato arrestato. Ci dissociamo dagli scontri e dai disordini. Le parole di Yosra Fakir, nipote di Abderrahim, che per la morte dello zio ha chiesto verità, giustizia e rispetto. Sul piano giudiziario sono 6 le persone coinvolte, 2 poliziotti e 4 sanitari, e si procede per omicidio colposo con l'iscrizione in un registro separato come previsto dal cosiddetto scudo penale introdotto a febbraio dal governo. Domani i pubblici ministeri conferiranno ad un pool di esperti l'incarico di effettuare l'autopsia. Tra le circostanze da accertare, la distanza da cui è stato spruzzato lo spray al peperoncino. Da alcuni accertamenti risulta anche che Abderrahim Fakir in passato avesse avuto un contatto con un centro di salute mentale, ma poi non avesse proseguito le cure. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Quanto accaduto a Bologna è inaccettabile, nulla giustifica la violenza contro le forze dell'ordine, così la premier Meloni commentando i fatti di Bologna, e si infiamma il dibattito politico. Noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi, buonasera.
3: Buonasera Antonella. I fatti di Bologna con la morte di Fakir e gli scontri di piazza durante la manifestazione di protesta alimentano la polemica politica, con la maggioranza difesa delle forze dell'ordine e con le accuse al sindaco di Bologna Lepore per aver convocato la piazza. In un post interviene anche, come dicevi, la premier Meloni: massimo rigore nella ricerca della verità, ma nulla può giustificare la violenza. Le opposizioni, in attesa che le indagini facciano il loro corso, chiedono un'informativa urgente in Parlamento del ministro all'interno Piantedosi, che intanto ribatte alle accuse. L'Italia non è uno stato di polizia, non vi è nessun modello ISIS stile americano. Fatti di Bologna che inevitabilmente si intrecciano con lo scontro politico sulla legittima difesa sul caso Roggero. Fratelli d'Italia ha presentato una proposta di legge dal titolo eloquente: stop ai risarcimenti per i criminali. Intanto in aula, proprio in questo momento, si torna a votare sull'autonomia differenziata. Si votano le preintese del governo con le regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto, proteste delle opposizioni che scendono in piazza e accusano, così si spacca il paese. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, lì nello studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. Ora all'estero, in Iran non si fermano i bombardamenti americani ad aggravare la crisi nello stretto di Hormuz, il blocco imposto dalla milizia yemenita Houthi del piccolo passaggio nel Mar Rosso. Sentiamo Marco Burini.
4: Ancora pessime notizie dal Medio Oriente, dove gli Houthi hanno emesso un avviso ai naviganti: evitate i porti dell'Arabia Saudita. I guerriglieri sciiti dallo Yemen, alleati di Teheran, presidiano lo stretto di Bab el-Mandeb, che collega il Mar Rosso all'Oceano Indiano, da dove passa il 12% del commercio mondiale. Insieme al blocco di Hormuz sull'altro lato della penisola arabica, la chiusura di Bab el-Mandeb sarebbe disastrosa. Intanto continuano gli attacchi incrociati tra americani e iraniani. Washington punta a impedire gli attacchi dei Pasdaran alle navi nello stretto di Hormuz. Il regime degli Ayatollah continua a lanciare missili sulle basi statunitensi nel Golfo. Il Pentagono ammette che sono quasi un centinaio i soldati americani feriti nelle ultime 2 settimane. Frustrato, Trump promette vendetta e torna a parlare dei manifestanti iraniani uccisi nelle proteste di inizio anno. Oltre 52.000 morti, barbari. Lui però aveva incitato i manifestanti a ribellarsi, promettendo un soccorso mai arrivato. Marco Burini, linea allo studio.
1: E alla Casa Bianca c'è stato l'incontro fra Trump e il presidente libanese Aoun. Noi ci colleghiamo in diretta con Alessandra Buzzetti. Buonasera.
5: Sì, buonasera, un incontro che è ancora in corso, iniziato con una stretta di mano e alcune battute coi giornalisti. Il presidente è una persona molto rispettabile, Libano è stato trattato male e faremo in modo che venga rispettato, e se non me lo chiedesse parlerei anche con Hezbollah. Queste le parole di Donald Trump prima del faccia a faccia. Ricordiamo che la prima visita di un capo di Stato libanese alla Casa Bianca dal 2009, un incontro in cui Aoun che ha adulato investimenti economici e garanzie per il sostegno militare e politico dagli Stati Uniti, e l'altro cercherà anche di insistere sul fatto che i negoziati in corso tra Israele e Libano sotto il cappello della Casa Bianca potranno progredire solo con un ritiro più ampio dell'esercito israeliano dal territorio libanese occupato, al di là delle zone pilota concordate. Ma la strada è in salita, lo si è visto bene questa mattina, mentre l'esercito libanese stava iniziando a schierarsi nella prima zona pilota, Zawatar al-Ghabiya, che è un villaggio del sud del Libano, per prendere il controllo. L'esercito israeliano ha sparato colpi di avvertimento perché mezzi libanesi avrebbero oltrepassato la linea concordata. Quindi una situazione di grande tensione. Rimane il grande nodo, che è quello del disarmo di Hezbollah. Sappiamo che i miliziani sciiti non si vogliono disarmare, sarà molto difficile che lo potrà fare l'esercito regolare libanese. Per questo Aoun spera davvero che gli Stati Uniti possano mettere a punto un realistico piano politico e militare. Da Gerusalemme, linea a voi.
1: Grazie ad Alessandra Buzzetti. E in Ucraina, attacchi russi anche in pieno giorno. Zelensky indica: ci prepariamo per una possibile azione russa nel nord del paese vicino Kiev. Sentiamo Elena Seno.
6: Gli attacchi non arrivano solo di notte, 3 persone sono morte oggi ad Odessa per un raid russo in pieno giorno, vittime si contano anche a Zaporizhia, Kherson colpita, Sumy, dove secondo l'esercito russo è stato preso di mira un nodo chiave del sistema di trasporto del gas in Ucraina, obiettivi ritenuti strategici. Ma l'ONU denuncia l'aumento preoccupante delle vittime civili nella guerra in corso, cresciute del 37% nella prima metà del 2026 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, e anche l'Ucraina continua l'intenso dispiegamento di droni in territorio russo, 209 quelli intercettati e distrutti nella notte, riferiscono le autorità di Mosca. Durante un'intervista, il consigliere dell'ufficio di presidenza ucraino Leschenko ha indicato che i colloqui tra le parti potrebbero riprendere solo tra 2 o 3 mesi, una volta terminata la fase attiva dell'offensiva russa in corso e con l'intensificarsi aggiunto degli attacchi dei droni ucraini alle infrastrutture russe. In stallo dunque al momento i negoziati. Elena Seno, linea allo studio.
1: Il gran caldo ha le ore contate al nord, i primi temporali ci sono appunto già stati, intanto resta l'emergenza incendi in Sicilia. Sentiamo Monica Di Loreto.
7: L'Italia resta nella morsa del meteo estremo, al sud il caldo record aumenta gli incendi, mentre al nord arrivano temporali, grandinate e forti raffiche di vento. La situazione più grave è in Sicilia, nel Palermitano. Da oltre 36 ore i roghi non danno tregua, soprattutto a Castronovo di Sicilia, dove le fiamme hanno divorato oltre 90 ettari di vegetazione e costretto decine di famiglie a lasciare le proprie abitazioni. Vigili del fuoco, forestale e protezione civile sono impegnati senza sosta, con il supporto di Canadair ed elicottero. Intanto oggi sono 18 le città con bollino rosso per il caldo, ma l'ondata di calore è in attenuazione. Da domani caleranno le città in allerta massima e giovedì resterà in rosso soltanto Palermo. Al nord cambia lo scenario, allerta arancione nelle Marche e gialla in diverse regioni per temporali, grandinate e vento forte. Un brusco passaggio dal caldo estremo al maltempo. Monica Di Loreto, linea allo studio.
1: E questa è una settimana difficile per chi viaggia a causa degli scioperi indetti nei diversi settori dei trasporti. Sentiamo Antonella Mazzateruel.
8: È stata alta ieri la stensione del lavoro del personale della mobilità urbana di Firenze, Prato, Latina e Genova. Disagi oggi per i passeggeri aerei a terra per 24 ore sono i velivoli della compagnia a basso costo EasyJet, fermo restando le fasce di garanzia del mattino e dalle 18 alle 21, oltre ai voli di collegamento con le isole, il cui elenco è stato pubblicato dall'ENAC. Scioperano anche i dipendenti di società di logistica di diversi scali per l'intera giornata, quelli del settore cargo a Milano Malpensa e di Lamezia Terme. Per alcune ore quelli di Olbia, Alghero, mentre sono stati revocati a Napoli, Salerno e Palermo. Domani e dopo sarà la volta dei dipendenti del settore marittimo di grandi navi veloci. Poi ancora dalla sera di giovedì e per tutto il venerdì toccherà il comparto ferroviario, sia il gruppo FS che Trenitalia, Trenord, Italo e al trasporto merci su rotaia. Ma la circolazione a singhiozzo non si interrompe. Tra fine e inizio settimana sono in programma ulteriori scioperi nella mobilità locale. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
1: Ora torniamo all'estero, in Gran Bretagna. Tante le donne nel nuovo governo laburista di Andy Burnham. Sentiamo Federica Margaritora.
9: neo premier ha coinvolto esponenti di diverse correnti interne alla maggioranza laburista, all'insegna dell'unità. Ha nominato come suo cancelliere dello scacchiere, quindi titolare del tesoro e dell'economia, John Healey, dimessosi solo alcune settimane fa da ministro della difesa. La 45enne Shabana Mahmood rimane ministra dell'interno, mentre il veterano progressista Ed Miliband, finora ministro dell'energia, è stato promosso alla guida del Foreign Office. Ancora una donna per incarichi di rilievo, Louise Haig, diventa cancelliera del Ducato di Lancaster, coordinatrice dell'ufficio di gabinetto e prima segretaria di Stato, confermati i titolari del lavoro e della cultura. La prima telefonata di Barnum è stata col presidente americano Trump per sottolineare il suo impegno per la difesa e la sicurezza del regno al fianco dei suoi alleati. Federica Margaritora, linea allo studio.
1: Sono in corso le ricerche di una bimba di 10 anni scomparsa questo pomeriggio nelle acque del lago di Como, antistanti i giardini pubblici del capoluogo di fronte al Tempio Voltiano. Sul posto polizie, vigili del fuoco, la bimba era in compagnia dei genitori stranieri, si è tuffata senza più emergere in un punto in cui già in passato si sono registrati diversi episodi di annegamento nonostante il divieto di balneazione. È dedicato alla pace il nuovo testo di Papa Leone. Sentiamo Rita Salerno.
10: È dedicato alla pace, tanto desiderata, spesso minacciata e calpestata, offuscata da una corsa agli armamenti che oggi spaventa e atterrisce il nuovo testo di Papa Leone XIV, pubblicato dalla libreria editrice Vaticana. L'opera è una raccolta dei vari interventi del pontefice sul tema della pace, disarmata e disarmante, di cui il titolo, a partire dal giorno della sua elezione, l'8 maggio 2025, introdotti da un suo testo inedito, il primo dono che Cristo risuscitato ha offerto ai suoi amici e a tutto il mondo. Non è un regalo a buon mercato, richiede l'impegno di tutti, sottolinea il Vescovo di Roma, perché oggi ben 103 stati sono coinvolti in qualche maniera in una guerra sulla terra. Leone XIV richiama i predecessori per ricordare al mondo che il disarmo resta l'unico strumento capace di garantire all'umanità un futuro senza la minaccia di una fine violenta per mano umana. Da Roma, Rita Salerno.
1: Oggi l'autopsia sul corpo di Luigi Esposito, detto Luca, il giornalista di 53 anni trovato morto carbonizzato domenica nelle campagne di Eboli, nel Salernitano. La morte del giornalista resta ancora un giallo, si indaga sulla sua vita privata e professionale. Operazione contro un gruppo criminale organizzato sospettato di traffico di migranti attraverso i Balcani, lo ha reso noto l'Europol. L'indagine guidata dalle autorità greche, sostenuta dall'Agenzia Europea, ha preso di mira una rete composta principalmente da cittadini siriani ed egiziani e sospettata di organizzare il trasporto illegale di migranti dalla Grecia attraverso Bulgaria e Romania per poi facilitarne il trasferimento in Italia. Finora le autorità hanno collegato il gruppo a 12 episodi di traffico di migranti avvenuti fra febbraio e luglio 2026. Questa era l'ultima notizia. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Davide Dedè in regia, da Antonella Mitolo. Una buona serata.

0: State ascoltando Radio Vaticana.
1: Sono le 8 e 11 minuti, buongiorno da Andrea De Angelis, Radio Vaticana con voi.
2: Ricordo che è una trasmissione a cui potete partecipare anche voi ascoltatori.
3: Ciao a tutti, sono Mary da Caserta.
4: 335 12 43 722 è il nostro numero di WhatsApp.
5: Buongiorno a tutti, ciao, sono Federica.
6: Buongiorno a Radio Vaticana, sono Rosario da Roma.
7: Vi aspettiamo con le vostre voci su Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
8: Buona giornata ragazzi.
0: Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.
9: Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: Micellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.
1: A te che aspettavo come un angelo sceso dal cielo, la tua gioia è ossigeno per i miei polmoni, infinito l'amore che provo per te, la tua allegria riempie il nostro amore, il tuo cuore batte ridondante insieme al mio, ti lascerò volare lontano, verso il tuo orizzonte, quando guarderai indietro io ci sarò sempre, bambina mia, la tua mamma, Carrie Lam.

0: dovuto crescere da sola o quasi per tutta la vita perché suo marito era in carcere per reati legati alla camorra. Suo marito era Cosimo Rega, condannato all'ergastolo quando i figli erano poco più che bambini, che ha trascorso 46 anni in cella e nel 2022, quando era libero da pochi mesi, è venuto a mancare. Cosimo era un detenuto molto noto, il suo percorso di revisione in carcere era passato attraverso la scrittura e il teatro ed è poi stato uno dei protagonisti del film Cesare deve morire, che i fratelli Taviani girarono nel 2012 nel carcere romano di Rebibbia, dove stava scontando la sua pena. I Cellanti lo intervistarono poi nel 2019 in occasione del Rebibbia Festival, iniziativa nata in seno al Festival del Cinema di Roma. Oggi però non è la sua storia quella che vogliamo raccontare, o sì, ma lo facciamo dal punto di vista della moglie e madre dei suoi figli, Gelsomina, che gli è rimasta accanto per tutta la vita. A lei chiediamo cosa ha significato essere mamma nella situazione in cui è vissuta. Ascoltiamola.
1: È stato molto difficile perché ho dovuto fare sempre da mamma e da papà. Cosimo stava detenuto, però la sua presenza è stata sempre molto forte. Io sempre gli ho trasmesso ai miei figli il mio amore per Cosimo. I suoi figli a sua volta amavano il padre come lo amavo io. Quando i ragazzi andavano a scuola dovevano prendere una decisione e io dicevo andiamo da papà, quello che dice papà poi decidiamo insieme. Cioè è stata sempre una famiglia unita nonostante tutte le avversità.
0: Quando suo marito è stato condannato all'ergastolo, in base a quello che la legge prevede, ha perso la sua potestà genitoriale, ma a lei questo non è mai importato, lo ha sempre coinvolto, come diceva, nelle scelte per i figli e si è sempre impegnata affinché loro mantenessero vivo il rapporto con il padre, anche solo portandoli in visita in carcere. Perché per lei questo era così importante?
1: È perché io ci tengo alla famiglia unita, ho cercato di mantenere sempre vivo il rapporto con i figli e con il padre, anche mio marito ci teneva.
0: Come hanno vissuto i suoi figli l'assenza del papà? Sono stati oggetto di pregiudizio a scuola o in altri contesti? Come avete affrontato tutto questo?
1: I pregiudizi ce ne sono stati tanti, prima nei miei riguardi, poi con i figli e a scuola non li dico perché alcuni venivano invitati ai compleanni, loro no, la cattiveria dei bambini perché secondo me ascoltavano i discorsi dei genitori perché i bambini dicevano tuo padre è detenuto, loro ci rimanevano male. I miei ragazzi fino a 7 anni non lo sapevano del padre, sapevano che lavorava e noi andavamo a trovarlo ogni settimana e invece poi gli ho detto a mio marito devi parlare con i figli e gli devi dire quello che è successo e lui gli disse papà ha sbagliato e sta pagando, però quando ho finito papà saremo sempre insieme, voi non dovete pensare a quello che dicono le persone, comunque dicevano che era cattivo e invece no, quando tutti quanti parlano dico Cosimo ha avuto una riabilitazione, la famiglia di Cosimo e la mia non sono mai state persone diciamo malavitose, mio marito è ritornato quello che era da ragazzo, diciamo che durante il suo percorso di vita ha deviato, ha sbagliato e ha pagato pure caro e quindi poi è ritornato quello che era.
0: Lei conobbe suo marito che eravate entrambi molto giovani, il vostro è stato un amore travolgente che è durato per tutta la vita perché anche quando Cosimo ricevuta la sentenza di ergastolo ostativo le consigliò di rifarsi una vita, lei non ne ha voluto sapere, convinta che non bastasse un muro per quanto alto a fermare la vostra storia. Questo suo grande amore pensa abbia avuto un ruolo nel pentimento e nel percorso di riscatto di Cosimo?
1: Penso di sì, perché lui pure era innamorato di me, della famiglia, amava tanto i suoi figli, quindi lui ha sentito il bisogno di ritornare quel ragazzo che era. Quando andava ai convegni nelle scuole dicevi io prenderei quel ragazzo di 20 anni, lo sbatterei al muro e direi ma che stai facendo? Era consapevole della deviazione dal percorso giusto.
0: La sua dedizione per la famiglia unita, per quello che era possibile, è stata premiata. Uno dei ricordi più belli di famiglia che avete è il matrimonio di sua figlia Sabrina, a cui Cosimo in permesso premio ha potuto partecipare. Vuole condividere con noi questo ricordo? Che giornata fu?
1: Fu una bellissima giornata. Cosimo venne accompagnato con la scorta. Siccome si è sposata all'Araceli a Roma, lo fecero scendere tutte le scale e poi risalire con la figlia tutte e due. È stato un momento di emozione e poi io sono molto credente, quindi ho sempre ringraziato Dio per tutta la forza che mi ha dato e per le cose belle che mi donava. Ogni volta che stavo, diciamo, nel precipizio, io dicevo, Dio mio, aiutami, accompagnami, dammi la forza. E queste sono le cose belle, la fede che mi ha tenuto in vita, il mio amore e la forza di andare avanti.
0: Che ruolo ha avuto la fede in questa sua lunga esperienza di vita per alcuni aspetti più difficili delle vite degli altri?
1: Io

0: Da bambina ero molto credente, c'era mia nonna che quando eravamo bambini ci riuniva nel cortile e facevamo il rosario e da lì è partita. Io poi ero felicissima di fare la comunione, volevo andare a messa, poi ho fatto vari pellegrinaggi. Io dicevo: Cosimo, ma vado da Padre Pio, vado da San Francesco. E lui diceva: perché? E perché mi danno la forza, aiutano anche te ad andare avanti. E io prego e prego per me stessa, non è una preghiera fatta bene, io devo pregare per gli altri e devo pregare per te, perché tu devi tornare da me.
1: Tornando all'attività di Cosimo, che è diventato uno scrittore e un attore, le ha dedicato anche la propria autobiografia in cui la vostra storia trova ampio spazio. Ecco, le faccio una domanda provocatoria: se fosse accaduto al contrario e lei fosse entrata in carcere, come sarebbe andata?
0: Io a questa domanda non posso risponderlo, però da come percepivamo il nostro amore, penso che anche lui avrebbe aspettato. Non so per quanti anni, però penso che mi sarebbe stato vicino.
1: Dopo aver girato molti istituti di pena in Italia, a un certo punto Cosimo viene trasferito a Roma, così anche lei dalla provincia di Salerno, di cui entrambi siete originari e dove lei ha sempre vissuto, si trasferisce a Roma con i figli. Lei per mantenere i figli ha sempre lavorato, però non le renderemmo giustizia se non facessimo uscire fuori anche un altro tratto della sua personalità, quello dedito al servizio, probabilmente sostenuto anche dalla fede. Lei si è sempre spesa per gli altri, ci racconta in che modo?
0: Io ho sempre fatto volontariato, sia quando lavoravo al comune di Angri con un'associazione di ragazzi disabili, poi quando mi sono trasferita a Roma ho incontrato Leda Colombini, presidente dell'associazione Roma Insieme, dove andavamo in carcere tutti i sabati a prendere i bambini e portarli fuori. Una volta c'era Cosimo, aveva avuto un permesso per Natale e io ero andata a prendere un bambino a Rebibbia, ci davano la possibilità di prenderlo il sabato pomeriggio e di riportarlo la domenica. Quando abbiamo riportato questo bambino, piangeva, non voleva rientrare. Cosimo ha detto: non mi portare mai più. È un conto vedere i grandi rientrare che sono tristi, ma vedere un bambino piangere che non vuole rientrare è proprio deleterio, mi sento male.
1: Oggi, come dicevamo, è la festa della mamma. Cosa vuole augurare alle mamme che hanno degli affetti in carcere o anche alle mamme detenute costrette a vivere lontano dai propri figli?
0: Alle mamme detenute tanta forza, perché è brutto stare lontano dai figli come mamma, seppure alle mamme dei non detenuti, perché comunque essere mamma, mantenere una famiglia unita oggi è molto difficile. Chiedo solo di avere tanta forza e tanta fede. Io mi affidavo a Dio, mi affidavo ai santi, e infatti Cosimo diceva: ma perché vai dai santi? Ho detto: perché ti fanno uscire. E lui diceva: non credo che i santi mi fanno uscire. E vedrai, ho detto, che un giorno ti aiuteranno.
1: E ora passiamo a un'altra madre, Suor Cristiana Scandura, clarissa di clausura del monastero di Santa Chiara a Biancavilla, in provincia di Catania, che intrattiene una fitta corrispondenza con molti detenuti in tutta Italia. Di recente la religiosa ha incontrato virtualmente una ventina di detenuti dell'alta sicurezza del carcere di Parma, su invito del cappellano padre Felice D'Addario, ai quali ha offerto una sua riflessione su San Francesco, fratello carcerato, proprio in occasione dell'anno giubilare in corso, dedicato al poverello di Assisi, negli 800 anni dalla sua morte. Ascoltiamo la sua testimonianza.
2: Ho avuto un incontro online con i fratelli carcerati del carcere di Parma, tutti di alta sicurezza, ma è stato un incontro veramente bellissimo. Io sono un pochettino matta, forse. Ho cominciato un po' per toccare il cuore dei miei uditori, per coinvolgerli con una canzone mondana, O Sole Mio. Però poi dopo ho detto: il mio sole è Gesù Cristo, ognuno abbiamo il nostro sole nella vita. Senza il sole non possiamo vivere. E poi ho parlato di Francesco come fratello carcerato, non solo perché ha conosciuto la prigionia fattivamente, concretamente, quando ho partecipato alla guerriglia contro Perugia, ma anche perché prima di essere San Francesco era Francesco semplicemente, non è nato santo ma ci è diventato, e aveva anche lui le sue prigioni interiori, la schiavitù della vanagloria, della brama di apparire, dell'essere originale per farsi notare, dell'essere spendaccione, insomma il desiderio di diventare cavaliere. Quindi c'è speranza per tutti, qualsiasi crimine abbiamo potuto commettere nella vita o errore il Signore ci dà sempre la possibilità di rinascere e di cambiare vita e addirittura di aspirare alla santità. Ma questi fratelli si sono messi a piangere. Uno si è avvicinato, mi ha detto: sono da 60 anni in carcere, ho tanti figli, nipoti. Volevo dirle che le sue parole mi hanno tanto colpito, mi metterò tutto l'impegno, tutte le mie forze per mettere in pratica quello che ci ha detto. E poi mi hanno chiesto anche come mai la scelta della clausura, e ho raccontato la mia storia vocazionale. Insomma, sono usciti dalla sala piangendo. È stato un incontro di grazia, grazie a Dio. Avevo così desiderio di comunicarglielo. Pace e bene, buona giornata.
1: Qualche giorno fa, nella splendida cornice della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, il bando Cambio Rotta, promosso da Con i Bambini nell'ambito del Fondo per il Contrasto della Povertà Educativa Minorile, in collaborazione con il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, ha presentato in un convegno gli orientamenti di policy per i minorenni, che sono il risultato di 17 progetti selezionati e finanziati nel 2021. Ascoltiamo dalla voce di Marco Rossi Doria, presidente di Con i Bambini, che fotografia esce fuori del disagio e della devianza minorile oggi.
3: Esce un filmato più che una fotografia evolutiva, nel senso che va registrato purtroppo che se i reati in generale non sono aumentati, quelli dei minori sono in aumento. Raggiunti sono i ragazzi che hanno una pena da scontare, non grave, altrimenti sarebbero nei carceri minorili, ma comunque significativo, e che prospetta una storia futura non buona. Di questi ragazzini messi alla prova dal Tribunale per i minori se ne sono presi in carico 3.000 per 3 anni di denso lavoro, per lo più maschi, hanno potuto partecipare da protagonisti ad un film, quindi uscire dalla fotografia fissa di autori di reato in età precoce per diventare attori di una possibile via di uscita.
1: I progetti che avete selezionato hanno sperimentato modelli educativi che spaziano dalla musica al teatro, dalla scrittura all'arte, fino alla natura, alle attività agricole, ai progetti di rigenerazione urbana. In base all'esperienza maturata, c'è qualcosa che funziona di più in termini di attività educativo-trattamentale?
3: Funziona vedere ogni ragazzo per la sua storia, per il come pensa e non solo per il reato, e mettere fortemente in relazione queste attività, ma anche altre, come la ripresa della scuola, come prove di lavoro protetto ma non simulato, e con l'indagine su di sé: perché hai fatto questo reato? Come vivevi prima intorno a questo reato? Che cosa di te pensi di poter modificare?
1: Un dato fondamentale che emerge dal vostro lavoro è che il percorso di recupero, più che mai per gli autori di reato minorenni, deve essere personalizzato, perciò è fondamentale che facciano rete tutti questi attori coinvolti. Come ci riuscite?
3: Ci riusciamo con un lavoro ulteriore, che è vero in educazione in generale, il segno dell'importanza della comunità educante. Le persone che si occupano di una persona che sta crescendo, tra di loro si devono mettere d'accordo, e non occasionalmente ma in maniera regolare, imparando a conoscersi per indirizzare verso quella persona che sta crescendo le migliori energie.
1: Però una delle difficoltà maggiori che i vostri progetti hanno riscontrato riguarda il coinvolgimento delle famiglie d'origine di questi minori. Come mai?
3: Ma intanto non bisogna parlare in generale, come sempre. Ci sono famiglie che sono entrate in crisi, che si sono messe in discussione, che hanno anch'esse saputo cambiare rotta o almeno iniziare a farlo. Ci sono famiglie inesistenti, incapaci, troppo fragili per farlo, rimoventi del problema, anche qui caso per caso, in maniera personalizzata. Quel che è importante è che la rete educativa sia capace di individuare almeno un adulto significativo nella cerchia familiare con cui allearsi.
1: Secondo i dati che avete presentato, aggiornati al 31 marzo scorso, sono 19.500 i giovani coinvolti in procedimenti penali, e il 60% di questi appartengono alla fascia d'età 14-17 anni. Insomma, l'età del primo reato si sta abbassando drasticamente, il sovraffollamento affligge anche gli istituti di pena minorile. Questo cosa significa? In che società viviamo? vogliamo e cosa fare in termini di prevenzione?
3: Significa intanto che la via fuori dal carcere è la via prevalente. In cosa ci dicono questi dati? In positivo che bisogna affrontare il problema in maniera sistemica e coinvolgendo tutti, come stiamo dicendo. In negativo ci dicono che c'è una malattia educativa, la chiamiamo così. Accendiamo la televisione, guardiamo il telegiornale, non mi pare che ci sia una tenuta ragionevole degli adulti capaci di mantenere il limite. C'è un narcisismo negativo che stiamo iniziando a comprendere, c'è un tessuto che vede la mancanza di riti di passaggio, di routine, di figure adulte significative capaci di mantenere i limiti, le regole. Tutto questo sta producendo qualcosa di negativo a cui noi dobbiamo rispondere riprendendo la strada in positivo.
1: La sanità penitenziaria come uno degli snodi più critici del paese oggi tra salute, sicurezza e fragilità sociale. Con questa premessa si è svolto a Roma presso il Ministero della Salute il 26esimo convegno nazionale Agorà Penitenziaria 2026, organizzato dal SIMSPEL, la Società Italiana di Medicina e Sanità Penitenziaria, cui hanno partecipato oltre 200 professionisti del settore tra psichiatri, infettivologi, internisti, odontoiatri e infermieri. Partendo dal presupposto che il carcere oggi più che mai è un sistema sotto pressione, tra il sovraffollamento che, stando ai dati del Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, supera in media il 150% e l'aumento della piaga dei suicidi, quali sono le domande principali a cui dare risposta? Lo abbiamo chiesto ad Antonio Maria Pagano, presidente del SIMSPE.
4: Le risposte fondamentali sono: uno, di maggiore dignità nel momento della detenzione, che non è solo il sovraffollamento, ma è anche la struttura degli istituti penitenziari, obsoleta, non risponde alle esigenze minime di dignità, di decoro, un po' di privacy, tranne alcune realtà molto particolari. Il suicidio in carcere è peculiare rispetto al suicidio delle persone che non sono private della libertà. Il suicidio in carcere risponde a degli momenti di sconforto, di perdita di controllo di sé e delle situazioni in cui si è inseriti. Il carcere ci priva della possibilità di decidere di noi stessi e anche di quello che succede attorno a noi, per cui poi viene vissuto come se fosse la fine del mondo e quindi viene anche la nostra fine come persone. Abbiamo visto suicidi dovuti alla disperazione per le condizioni che ci sono in carcere, di sopraffazione, di ricatto.
1: Nel suo intervento al convegno lei ha sottolineato come la sanità penitenziaria non sia solo cura, ma abbia ricadute su tutta la società, compresa quella esterna al carcere. Ad esempio, in termini di sicurezza, cosa significa?
4: La sanità penitenziaria, noi diciamo da tempo, che non è solo quella rivolta alle persone detenute, ma è quella rivolta alle persone private della libertà a qualsiasi titolo. Noi dobbiamo sviluppare questo concetto di assistenza sanitaria alle persone private della libertà, che non sono in carcere, perché sono quelle che poi ancor meno hanno possibilità di accedere, di fruire dei servizi sanitari e sociali. Sono persone dimenticate, private di diritti e di possibilità di accedere, oltre che alle cure, anche a delle integrazioni sociosanitarie che sono fondamentali. Non possiamo sviluppare solo una misura alternativa alla detenzione in cui l'attenzione è solo ed esclusivamente sul fatto di evitare che ripeta il reato o che faccia altri reati, ma l'occasione della detenzione alternativa deve essere un'occasione di integrazione sociale, lavorativa, anche sanitaria, che può essere sviluppata da persone che abbiano competenze in tal senso e per poter favorire la loro cura e integrazione.
1: Entrando nel concreto del tema, il carcere negli ultimi anni è molto cambiato e si sono accentuate le diseguaglianze anche tra gli istituti di pena, ad esempio in termini di prevenzione. Cosa possiamo dire su questo?
4: L'assistenza sanitaria in carcere deve essere uguale su tutto il territorio. Attualmente non lo è e quindi risente di questa discrepanza, di questa parcellizzazione. Ogni regione si organizza in un certo modo, ogni ASL si organizza in un modo diverso, per cui abbiamo dei momenti di eccellenza e dei momenti invece di abbandono, ma dipende dal modello organizzativo. Se io non ho un modello organizzativo pensato, strutturato, con una funzione che si occupa a 360 gradi dell'assistenza sociosanitaria e inserimento lavorativo delle persone private della libertà, queste persone che già normalmente sono ai margini della società diventano anche ai margini dell'assistenza sanitaria. Pensiamo che spesso entrare in carcere per un detenuto, che sono situazioni di marginalità sociale, la maggior parte delle persone che entrano in carcere, sono per la prima volta in contatto anche con il Servizio Sanitario Nazionale. Questo ci permette di fare screening, cura, diagnosi, cosa che se altrimenti questi non usufruiscono dei servizi per una difficoltà di accesso, per una non ignoranza e perché pure se volessero curarsi non hanno i soldi per poter accedere alle cure.
1: Un'attenzione particolare deve essere tenuta per la condizione detentiva delle donne, che sappiamo essere particolarmente gravosa. Esistono protocolli specifici per la salute femminile?
4: Protocolli specifici non ce ne sono, ma bisognerebbe solo applicare quello che è lo screening delle neoplasie, quindi mammella, cervice uterina. Già fare solo questo significa aiutare molto le donne nella loro salute. Molte donne non fanno gli screening, tanto in carcere hanno la possibilità di essere informate correttamente e devo dire che una volta informate correttamente aderiscono con piacere agli screening. Naturalmente la sofferenza psichica andrebbe affrontata, l'allontanamento dai figli e dagli affetti, ma questo riguarda anche la parte maschile, comunque anche per loro andrebbero fatte interventi di gruppo specifici.
1: E quella che abbiamo ascoltato oggi è la prima parte della lunga intervista con Antonio Maria Pagano, presidente del SINSPE, la Società Italiana di Medicina e Sanità Penitenziaria. Per la seconda parte, incentrata sul problema delle dipendenze, dovrete aspettare domenica prossima perché il nostro spazio di oggi si conclude qui. Roberta Barbi vi saluta, vi ricorda che oltre al consueto appuntamento della domenica potrete riascoltare la puntata anche il martedì alle 18.30. Inoltre potete riascoltare tutte le puntate anche delle precedenti edizioni collegandovi al sito www.vaticannews.va nella pagina dedicata I Cellanti, storie di vita oltre le sbarre, dove troverete tutti i nostri podcast, oppure scaricando la nostra app sul vostro smartphone. Appuntamento alla prossima settimana per una nuova puntata dei Cellanti, liberi di raccontare storie dal carcere.
5: I Cellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.

0: Le ore 19, Michele Raviari in studio, Disarmata e disarmante, La pace è un dono, è il nuovo volume della libreria editrice Vaticana che raccoglie vari interventi di Leone XIV sul tema della pace. L'antologia è introdotta da un testo inedito del pontefice che, guardando agli odierni conflitti, evidenzia non sono le armi a generare la pace ma il disarmo, e incoraggia infine tutti ad essere costruttori di pacificazione. Curato dal giornalista Alessandro Banfi, il libro sarà presto disponibile anche in spagnolo e in inglese. Ce ne parla Tiziana Campisi.
1: La pace è una responsabilità. Inizia da se stessi, nella quotidianità. Si edifica con la verità e ha bisogno di speranza. Leone XIV lo sottolinea presentando la raccolta di discorsi, omelie, messaggi, lettere e altri testi pronunciati e scritti nell'arco del primo anno del suo pontificato, che ora si possono sfogliare nel nuovo libro della LEV Disarmata e disarmante. Sono proposti in 13 capitoli, nei quali emerge che la pace cerca testimoni, spiega il Papa nella sua introduzione inedita, nella quale richiama la forza di uomini e donne che l'hanno favorita, come Floribert Buanaccui, Giorgio La Pira e Dorothy Day. E allora cosa fare per la pace in un mondo in cui la guerra sembra non finire? Bisogna annunciarla la pace, ha detto Leone l'1 marzo scorso, durante la visita nella parrocchia romana dell'Ascensione di Nostro Signore Gesù Cristo e della preghiera che ci educa ad agire, ha specificato il Papa durante la veglia dell'11 aprile nella Basilica di San Pietro, perché proprio nella preghiera le limitate possibilità umane si congiungono alle infinite possibilità di Dio.
0: L'esercito del Kuwait afferma di essere sotto attacco da missili e droni, mentre il Bahrain ha fatto suonare le sirene d'allarme. Queste le ultime dal Medio Oriente. Intanto il ministro degli interni iraniano è in Pakistan per far ripartire i negoziati. Gli iraniani desiderano disperatamente un incontro e finché non saranno pronti a incontrarci in modo significativo non abbiamo alcun interesse, ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Sul Libano, se il presidente ha uno me lo chiede, è disposto a dialogare anche con Hezbollah. Nei controlli anti-immigrazione cessi il pregiudizio razziale, così la conferenza episcopale degli Stati Uniti è intervenuta in una dichiarazione dopo gli ultimi due omicidi avvenuti in Texas e nel Maine durante gli interventi dell'ICE. Non possono diventare normali atti che ignorano la dignità della persona. È tutto, l'informazione della Radio Vaticana torna domani.

In collegamento con TV 2000 trasmettiamo la Santa Messa celebrata dal Santuario della Madonna delle Lacrime in Siracusa. Buon ascolto.

0: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Un saluto affettuoso a tutti voi che vi collegate da casa tramite TV 2000. In modo speciale il nostro pensiero va a voi, cari malati, anziani, detenuti. Voi siete il cuore di questa celebrazione. Siamo uniti nella stessa preghiera dallo stesso santuario della Madonna delle Lacrime. Il Signore Gesù, che ci invita alla mensa della parola e dell'Eucarestia, ci chiama alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Preghiamo. Sii propizio a noi, tuoi fedeli, o Signore, e donaci in abbondanza i tesori della tua grazia, perché, ardenti di speranza, fede e carità, restiamo sempre vigilanti nel custodire i tuoi comandamenti. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dal libro del profeta Michea. Pasci il tuo popolo con la tua verga, il gregge della tua eredità, che sta solitario nella foresta tra fertili campagne. Pascolino in Basan e in Galad, come nei tempi antichi, come quando sei uscito dalla terra d'Egitto. Mostraci cose prodigiose. Quale Dio è come te, che toglie l'iniquità e perdona il peccato al resto della sua eredità? Egli non serba per sempre la sua ira, ma si compiace di manifestare il suo amore. Egli tornerà ad avere pietà di noi, calpesterà le nostre colpe. Tu getterai in fondo al mare tutti i nostri peccati, conserverai a Giacobbe la tua fedeltà, ad Abramo il tuo amore, come hai giurato ai nostri padri fin dai tempi antichi. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
2: Sei stato buono, Signore, con la tua terra. Hai ristabilito la sorte di Giacobbe. Hai perdonato la colpa del tuo popolo. Hai coperto ogni loro peccato. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Ritorna a noi, Dio nostra salvezza, e placa il tuo sdegno verso di noi. Forse per sempre sarai adirato con noi, di generazione in generazione riverserai la tua ira. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Non tornerai tu a ridarci la vita, perché in te gioisca il tuo popolo? Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza. Mostraci, Signore, la tua misericordia.

Se uno mi ama, osserverà la mia parola, dice il Signore, e il Padre mio lo amerà, e noi verremo a Lui.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, mentre Gesù parlava ancora alla folla, ecco, sua madre e i suoi fratelli stavano fuori e cercavano di parlargli. Qualcuno gli disse: ecco, tua madre e i tuoi fratelli stanno fuori e cercano di parlarti. Ed egli, rispondendo a chi gli parlava, disse: chi è mia madre e chi sono i miei fratelli? Poi, tendendo la mano verso i suoi discepoli, disse: ecco mia madre e i miei fratelli, perché chiunque fa la volontà del Padre mio che è nei cieli, egli è per me fratello, sorella e madre. Parola del Signore.
1: Gloria a te,

tendendo la mano verso i suoi discepoli, disse: «Ecco mia madre e i miei fratelli». Fratelli e sorelle, oggi il Vangelo ci porta dentro casa. Mentre Gesù insegna, arriva sua madre e i suoi parenti. E lui, invece di interrompere, fa un gesto che a prima vista sembra duro. Tende la mano verso i discepoli e dice: «Ecco mia madre e i miei fratelli». Non è che Gesù non voglia bene a Maria. È il contrario. Sta dicendo una cosa più grande. La famiglia di Dio non è fatta solo di sangue, ma di ascolto e obbedienza. Chiunque fa la volontà del Padre mio che è nei cieli, questi è per me fratello, sorella e madre. E chi ha fatto per prima la volontà del Padre? Maria. Lei non è madre solo perché lo ha portato in grembo 9 mesi. È madre perché per prima ha detto: «Eccomi». Perché ha ascoltato, custodito, obbedito fino alla croce. E qui penso a lei, alla nostra Madonna delle Lacrime. Anche lei ha teso la mano, non per parlare, ma per piangere. Nel 1953, qui a Siracusa, quelle lacrime non erano lacrime di tristezza sterile. Erano lacrime di madre che vede i figli lontani, divisi e feriti. Lacrime che dicono la stessa cosa che dice Gesù oggi: «Tornate a casa, tornate a fare la volontà del Padre». San Bernardo chiamava Maria l'acquedotto. Perché? Perché l'acqua di Dio passa da lei e arriva a noi. Le lacrime della Madonna sono quell'acqua. Lavano, purificano e ci ricordano che apparteniamo a una famiglia. E quale famiglia? Quella che Gesù indica con la mano. Noi, i discepoli. Quando stiamo qui a messa, quando perdoniamo, quando aiutiamo chi soffre, quando preghiamo il rosario, in quel momento diventiamo madre e fratelli di Gesù. Papa Leone XIV diceva: «La Chiesa cresce non con chi urla più forte, ma con chi ama più concretamente». Ecco, essere fratelli di Gesù è questo: amare concretamente. Allora, 3 domande per noi oggi. Prima, ascolto la parola? Come Maria, non basta venire in chiesa, bisogna portare a casa quello che si ascolta. Seconda domanda, faccio la volontà del Padre? Magari nelle piccole cose, una parola in più a chi è solo, un gesto di pace in famiglia, un no al pettegolezzo. Terza domanda, mi lascio guardare da Maria? La Madonna delle Lacrime non ci rimprovera, piange perché ci ama. E le lacrime di una madre smuovono anche il cuore più duro. Concludo con San Giovanni Paolo II. Con Maria è più facile amare Gesù. Gesù oggi ci guarda e tende la mano anche su di noi. Ci dice: «Tu sei mio fratello, tu sei mia sorella, tu sei mio figlio». Che la Madonna delle Lacrime ci ottenga la grazia di non essere solo parenti lontani di Gesù, ma famiglia vera,
famiglia che ascolta, che obbedisce, che ama. Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceve dalle tue mani questo sacrificio, a gloria e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: O Dio, che nell'unico e perfetto sacrificio di Cristo hai dato compimento alla legge antica, accogli e santifica questa nostra offerta, come un giorno benedicesti i doni di Abele, perché ciò che ognuno di noi presenta in tuo onore giovi alla salvezza di tutti. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, lodarti e renderti grazie sempre in ogni luogo, Dio onnipotente ed eterno. Tu sei l'unico Dio vivo e vero, l'universo è pieno della tua presenza, ma soprattutto nell'uomo creato a tua immagine hai impresso il sigillo della tua gloria. Tu lo chiami a cooperare con il lavoro quotidiano, al progetto della creazione. E gli doni il tuo spirito, perché in Cristo, uomo nuovo, diventi artefice di giustizia e di pace. E noi, uniti agli angeli santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunziamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci da avere parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, amiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati invitati alla cena dell'agnello.
1: Oh Signore, non sono degna di partecipare alla tua mensa.

il sconto dei miei peccati, il suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.

0: preghiamo. Assisti con bontà il tuo popolo, Signore, poiché lo è colmato della grazia di questi santi misteri, donagli di passare dall'antica condizione di peccato alla pienezza della vita nuova. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace. Supplica la Madonna delle lacrime. Madonna delle lacrime, abbiamo bisogno di te, della luce che si irradia dalla tua bontà, del conforto che emana dal tuo cuore, della pace di cui sei la regina. Fiduciosi ti affidiamo le nostre necessità, i nostri dolori perché tu li conforti, i nostri corpi perché tu li guarisci,
1: i nostri cuori
0: perché siano colmi di contrizione e di carità, le nostre anime perché si salvino. Ricordati, o cuore immacolato e addolorato, che davanti alle tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Degnati, o Madre buona, di unire le tue lacrime alle nostre, affinché il tuo divin Figlio ci conceda la grazia che con tanto ardore noi ti chiediamo. O Madre d'amore, di dolore e di misericordia, ascoltaci, abbi pietà di noi. O cuore immacolato e addolorato di Maria, Madonna delle lacrime, alle tue sante lacrime,
1: Gesù nulla rifiuta.

Dalla Cappella dell'Annunciazione di Palazzo Pio trasmettiamo la preghiera del Santo Rosario a cura delle suore pie discepole del Divin Maestro.

0: Meditiamo i misteri dolorosi del Santo Rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero. Gesù prega e suda sangue nell'orto degli ulivi. Dal Vangelo secondo Luca. Al monte degli ulivi, Gesù, entrato nella lotta, pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli.

0: Secondo mistero, Gesù è flagellato dai soldati. Dal Vangelo secondo Matteo. Pilato rimise in libertà per loro Barabba e dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Terzo mistero. Gesù è incoronato di spine. Dal Vangelo secondo Matteo. I soldati spogliarono Gesù. Gli fecero indossare un mantello scarlato. Intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano: «Salve, Re dei Giudei!» Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quarto mistero. Gesù percorre la via del Calvario portando la croce. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù in mezzo.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quinto mistero. Gesù è crocifisso e muore in croce. Dal Vangelo secondo Giovanni. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleofa, e Maria di Magdala. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «È compiuto». E chinato il capo, consegnò lo spirito. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia,
1: vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, e sui figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi, e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore pietà,
1: Signore pietà,
0: Cristo pietà,
1: Cristo pietà,
0: Signore pietà,
1: Signore pietà,
0: Cristo ascoltaci,
1: Cristo ascoltaci,
0: Cristo esaudiscici,
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di Perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della Santa Città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli Apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei Martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei Confessori della Fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i Santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della Famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre Leone.
0: Padre nostro, che sei nei cieli,
1: sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria,
1: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre,
1: e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

Trasformazione. Tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato, proposte al microfono da Rosario Tronolone.

benedetti del Padre mio, di cui parla il Vangelo di Matteo, non sono i cristiani in quanto tali, non sono gli appartenenti a un gruppo religioso specifico. I benedetti sono tutti coloro che scelgono la via dell'umano compiuto, la via della trasfigurazione interiore. La salvezza non è un premio ultraterreno, non è il biglietto per il paradiso. La salvezza è il compimento dell'umano, l'emergere della nostra forma più vera. Chiunque viva un processo di umanizzazione, chiunque apprenda l'arte di diventare se stesso fino in fondo, con autenticità, con umiltà, con amore, sta già camminando nella via della salvezza. Gesù è il primo a percorrere questa via in modo radicale. Non ha saltato l'umano, l'ha attraversato fino in fondo. Si è trasfigurato nel suo stesso essere uomo, al punto da poter dire: chi vede me, vede il Padre. In lui l'umano è diventato trasparente, diafano, ha lasciato filtrare il mistero. E quella stessa via è la nostra vocazione. La vita ci è data perché diventiamo Cristo, o se vogliamo cristici, cioè pienamente, eminentemente umani, così umani da essere divini, così umani che qualcuno, guardandoci negli occhi, possa dire: sei talmente umano da essere trasparente, e nel tuo essere diafano si intravede il mistero. Diventare diafani, ecco il compito spirituale. Lasciare andare l'io e il mio, sciogliere l'ego, spogliarsi dei titoli e delle difese, fino a permettere al mistero di trapelare attraverso le nostre ferite, i nostri gesti, la nostra voce. Per questo si afferma che Gesù è il Cristo. Ma il Cristo non si esaurisce in Gesù. È come un principio dinamico, un lievito, una forma dell'essere che attende di compiersi pienamente in ciascuno di noi. Tu sei Pietro, e su

questa pietra edificherò la mia chiesa. Una scelta sorprendente, quasi incomprensibile per le nostre logiche. Gesù non affida la sua eredità al più brillante, né al più coerente, né al più coraggioso. Non la consegna al discepolo migliore, ma la affida a uno come Pietro, impulsivo, instabile, fragile. Poco prima, durante la tempesta sul lago, Pietro si era guadagnato il titolo di uomo di poca fede, uno che cammina due passi sull'acqua e subito affonda. E appena dopo aver ricevuto la promessa, quella parola che lo rende roccia, viene chiamato Satana. Leggiamo nel Vangelo di Matteo. Da allora Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo, dicendo: «Dio non voglia, Signore, questo non ti accadrà mai». Ma egli, voltandosi, disse a Pietro: «Va dietro a me, Satana, tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini». Eppure, a questo uomo incoerente, fragile, contraddittorio, proprio a lui, viene affidata la custodia della comunità. La logica di Gesù è un'altra. Non sceglie i perfetti, sceglie i trasformabili. E Pietro sarà trasformato, perché, come scrive Paolo, dove abbondò il peccato, sovrabbondò la grazia. Se la grazia è sovrabbondanza, deve essere versata proprio lì dove l'umano è più ferito, incoerente, contraddittorio. Pietro diventa allora il luogo simbolico in cui questa logica divina si rende visibile. La sua parabola è impressionante. Ha avuto l'intuizione più alta. Tu sei il Cristo, sei il Figlio di Dio. Ha pronunciato la promessa più solenne: io non ti tradirò mai, io darò la vita per te. Eppure, nell'ora decisiva, quando Gesù è trascinato davanti a Caifa, proprio lui, quello che si vantava di essere disposto a morire, cede alla paura. Si scalda al fuoco dei nemici, si confonde tra la folla e, interpellato più volte, finisce per rinnegare: «Non conosco quell'uomo». L'Evangelista Luca racconta così quel momento. E in quell'istante, mentre ancora parlava, un gallo cantò. Allora il Signore si voltò e fissò lo sguardo su Pietro, e Pietro si ricordò della parola che il Signore gli aveva detto: «Prima che il gallo canti, oggi mi rinnegherai tre volte». E uscito fuori, pianse amaramente. È un passaggio di struggente bellezza. Non c'è una parola di rimprovero, nessun «te l'avevo detto». C'è solo uno sguardo. I padri della Chiesa amavano dire che in quel preciso istante Pietro è stato battezzato, immerso in uno sguardo che non condanna, ma svela, che non distrugge, ma rigenera. È rinato lì, tra quello sguardo e quelle lacrime. In quello sguardo Pietro capisce di essere stato perdonato, capisce che il suo fallimento non è l'ultima parola su di lui. E allora emerge il motivo profondo della sua scelta. Pietro non è stato scelto perché fosse il migliore, il più saldo, il più coerente. È stato scelto per diventare testimone dell'amore. Potremmo dire così: Pietro è il peggio messo alla guida per ricordare a tutti che nessuno è escluso. Proprio perché ha toccato il fondo della propria meschinità, proprio perché ha conosciuto l'abisso del tradimento, può dire al mondo: «Io sono stato amato così». Questo è il vero primato petrino, non un primato di potere, ma di misericordia sperimentata, non un privilegio, ma una responsabilità di testimonianza. La Chiesa, a partire da lui, avrebbe dovuto essere anzitutto questo:
memoria vivente d'un amore che non si arrende di fronte al peccato, ma lo attraversa, lo risana, lo trasforma. Amore ricevuto, amore donato. Amore accolto nel punto più basso, nel rinnegamento, nella paura, nella viltà, e restituito come capacità di rialzare altri. È come se il risorto dicesse a Pietro: sei semplicemente umano, e proprio così io ti recupero, ti risano, ti guarisco le ferite, perché tu ora vada nel mondo a fare lo stesso, a perdonare, a fasciare le piaghe, a ricucire le meschinità e le cadute degli altri.

Rosario Tronolone ha proposto Trasformazione, tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita.

Siate temperanti, vigilate. Il vostro nemico, il diavolo, come leone ruggente, va in giro, cercando chi divorare.

0: Illumina questa notte, o Signore, perché dopo un sonno tranquillo ci risvegliamo alla luce del nuovo giorno per camminare lieti nel tuo nome. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

basterà a salvarla l'alba. È già la notte di occhi mai sazi di altre labbra. È già la sete di vele spiegate verso porti senza nome. Sono un gatto selvaggio, nascondo la notte flagellata di sole, di gambe sonnambule di vento. Sono anima da marinaio, febbre di fiume fermo, solo terra che finisce e ancora inizia. Orfano delle lunghe notti di onde stancate dal viavai dell'infinito.

0: musica da camera. A cura della redazione dei programmi musicali.
1: Gentili ascoltatori, bentrovati da Marco Di Battista, benvenuti al programma dedicato alla musica da camera. Una puntata, quella di oggi, in cui incontriamo un autore non molto conosciuto, e allora ci sono diversi motivi per conoscere la sua musica da camera. Stiamo infatti per ascoltare delle composizioni di Arthur Foot, vissuto tra il 1853 e il 1937, nato a Salem nel Massachusetts il 5 marzo appunto del 1853. Tra la sua carriera, diciamo, musicale, da notare il suo ingresso presso il New England Conservatory of Music di Boston, e poi ancora un'altra tappa fondamentale, ma forse una tappa fondamentale per il 90%, se non tutti, i compositori americani del periodo, la tappa che lo vede protagonista in Europa, e precisamente nel 1876 al Festival di Bayreuth. Ma l'Europa è presente sempre nell'opera di Arthur Foot. Tanti i punti di riferimento della musica cameristica, ne avremo diverse occasioni per ascoltarli. C'è chi ci potrà sentire Beethoven, Brahms, chi magari Dvorak. Insomma, è chiaro che la musica da camera di Arthur Foot si è basata molto su quella europea. E allora iniziamo con il primo brano di oggi, il quartetto per archi numero 2 in Mi maggiore, opera 32, scritto nel 1893. I movimenti sono allegro giocoso, scherzo vivace, trio più vivace, e poi il tema con variazione, andante espressivo ma con moto, e poi le sei variazioni, lo stesso tempo, allegro marcato alla tarantella, tranquillo ma con moto, maestoso alla marcia, vivace, allegro assai, molto marcato, e il finale allegro assai. Gli esecutori sono quelli del Da Vinci Quartet, vale a dire Gerlin Jorgensen e Kay Kirlis al violino, Margaret Miller alla viola, Catherine Knight al violoncello.

Abbiamo ascoltato il Da Vinci Quartet formato da Jørgen Jørgensen e Kay Kirillis al violino, Margaret Miller alla viola, Catherine Knight al violoncello, nel quartetto per archi numero 2 Mi maggiore, opera 32 di Arthur Foote. E stiamo qui ad ascoltare la musica da camera di Arthur Foote, a cercare di scoprire quanto c'è di americano e quanto in questo compositore c'è invece di europeo, quanto fosse per lui importante la tradizione brahmsiana, per esempio, ma anche quella di Antonin Dvorak e, perché no, naturalmente tutti i classici viennesi. Allora, questa cosa presente molto nel quartetto per archi che abbiamo ascoltato, il quartetto, l'abbiamo detto più volte, è una specie di cartina di tornasole per entrare a e capire meglio la poetica di ciascun compositore. E questa cosa comunque la troviamo ancora nel quintetto col pianoforte, la minore opera 38, scritto nel 1897. I movimenti sono allegro giusto appassionato, allegretto trio molto più allegro, scherzo vivace, trio un poco meno mosso, allegro giusto. Al Da Vinci Quartet si unisce James Barbagallo al pianoforte.

Una bella scoperta, questo quintetto col pianoforte in La minore opera 38 di Arthur Foote, che abbiamo ascoltato nell'esecuzione di James Barbagallo al pianoforte con il Da Vinci Quartet, vale a dire Geraldine Jorgensen e Kay Kirillis al violino, Margaret Miller alla viola, Catherine Knight al violoncello. E facciamo un salto ancora in avanti di qualche anno e ci andiamo ad ascoltare un altro quartetto per archi di Arthur Foote alla ricerca di questo rapporto forte dei compositori statunitensi con l'Europa. Il quartetto numero 3 in Re maggiore, opera 70, fu iniziato nel 1907 e completato soltanto nel 1910. Per la, così come curiosità, per la pubblicazione si dovette aspettare ancora l'anno successivo, e fu dedicato il quartetto al direttore d'orchestra e compositore Frederick Stock. Questo quartetto opera 70 da molti è considerato il più originale dei quartetti, e del resto è un'opera, diciamo, della maturità di Arthur Foote. E allora ce l'ascoltiamo, questo quartetto, nei movimenti allegro, scherzo capriccioso, andante espressivo, andante espressivo, allegro non troppo, marcato. Ancora una volta, Da Vinci Quartet.

0: Abbiamo ascoltato il quartetto numero 3 in Re maggiore opera 70 di Arthur Foote nella esecuzione del Da Vinci Quartet, vale a dire Geraldine Jorgensen e Kay Curlis al violino, Margaret Miller alla viola, Catherine Knight al violoncello. Era questo anche l'ultimo brano in programma oggi di questa puntata in cui abbiamo ascoltato un po' di musica da camera di Arthur Foote, questo autore nato nel Massachusetts nel 1853, vissuto fino al 1937, esempio di come tanti compositori americani abbiano guardato decisamente alle composizioni dell'Ottocento europeo. E allora questo però non toglie anche una piacevolezza nella musica di Arthur Foote, e comunque andrebbero scoperti un po' di questi autori che sono forse cosiddetti minori, ma che danno molto sale a quello che è l'esperienza della musica da camera, sia per chi esegue sia per chi ascolta. E allora grazie a tutti da Marco Di Battista e un buon proseguimento sempre sulle frequenze della Radio Vaticana. La musica da camera torna tra 7 giorni.
1: Avete ascoltato? Musica da camera. A cura della redazione dei programmi musicali.
2: Se hai perso il tuo programma musicale preferito, se vuoi riascoltarlo, cerca i podcast di Radio Vaticana Musica su vaticannews.va.

0: Siete all'ascolto dei programmi musicali della Radio Vaticana.
1: Vi ricordiamo la nostra email: programmi.musicali@spc.va.

I programmi musicali della Radio Vaticana sono su WhatsApp. Manda un messaggio al 335 12 43 7 22.

0: La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza.
1: Dal libro del profeta Michea. Pasci il tuo popolo con la tua verga, il gregge della tua eredità, che sta solitario nella foresta tra fertili campagne. Pascolino in Basan e in Galad, come nei tempi antichi. Come quando sei uscito dalla terra d'Egitto, mostraci cose prodigiose. Quale Dio è come te, che toglie l'iniquità e perdona il peccato al resto della sua eredità? Egli non serba per sempre la sua ira, ma si compiace di manifestare il suo amore. Egli tornerà ad avere pietà di noi, calpesterà le nostre colpe. Tu getterai in fondo al mare tutti i nostri peccati. Conserverai a Giacobbe la tua fedeltà, ad Abramo il tuo amore, come hai giurato ai nostri padri, fin dai tempi antichi.
2: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: Sei stato buono, Signore, con la tua terra. Hai ristabilito la sorte di Giacobbe. Hai perdonato la colpa del tuo popolo. Hai coperto ogni loro peccato.
2: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: Ritorna a noi, Dio, nostra salvezza, e placa il tuo sdegno verso di noi. Forse per sempre sarai adirato con noi, di generazione in generazione riverserai la tua ira?
2: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: Non tornerai tu a ridarci la vita, perché in te gioisca il tuo popolo? Mostraci, Signore, la tua misericordia, e donaci la tua salvezza.
2: Mostraci, Signore, la tua misericordia. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, mentre Gesù parlava ancora alla folla, ecco, sua madre e i suoi fratelli stavano fuori e cercavano di parlargli. Qualcuno gli disse: «Ecco, tua madre e i tuoi fratelli stanno fuori e cercano di parlarti». Ed egli, rispondendo a chi gli parlava, disse: «Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli?». Poi, tendendo la mano verso i suoi discepoli, disse: «Ecco mia madre e i miei fratelli, perché chiunque fa la volontà del Padre mio che è nei cieli, egli è per me fratello, sorella e madre».
3: Questa parola di Gesù, se ci pensiamo bene, genera un modo nuovo di intendere la famiglia. Vedete, all'inizio io mi sono rivolto a voi chiamandovi fratelli e sorelle. Non è solo una formula, un modo di dire convenzionale, no. È una realtà nuova generata da Gesù Cristo. E come vi dicevo, questa parola Gesù l'ha radicalmente rinnovato la famiglia per il legame più forte, più importante per noi cristiani, non è quello più del sangue, ma l'amore di Cristo. Il suo amore trasforma la famiglia, la libera dalle dinamiche dell'egoismo che derivano dalla condizione umana e dal peccato, la libera, la arricchisce. E la arricchisce di un legame nuovo, ancora più forte ma libero, non dominato dagli interessi e dalle convenzioni della parentela, ma animato dalla gratitudine, dalla riconoscenza, dal servizio reciproco. Le radici sono importanti e noi rendiamo grazie a Dio per il dono della vita e per quelli che l'hanno trasmessa, ma soprattutto rendiamo grazie perché Gesù Cristo ci ha chiamato a far parte della sua famiglia, nella quale ciò che conta è fare la volontà del Padre che è nei cieli.
0: Avete ascoltato? La parola del giorno.

Anna Albertini vi dà il benvenuto all'ascolto della prima parte del Con voi nella notte. Per le registrazioni della Radio Vaticana trasmettiamo di Antonio Vivaldi concerto in re maggiore per liuto, due violini e basso continuo RV93, trascrizione per arpa e mandolino, di Johann Sebastian Bach, sonata in sol minore per flauto e cembalo BWV 1020, trascrizione per mandolino e arpa, di Filippo Brunetti, meditazione per arpa e mandolino, di Andrea Marena, sonatina numero 1, di Gianluca Podio, La solitudine dell'elfo, Lucia Bova all'arpa, Maria Cleo Femmiotti al mandolino, una registrazione del 22 ottobre 2010.

Per la rubrica dedicata alle registrazioni della Radio Vaticana avete ascoltato composizioni di Antonio Vivaldi, Johann Sebastian Bach, Filippo Brunetti, Andrea Marena, Gianluca Podio, Lucia Bova all'arpa, Maria Cleo Femiotti al mandolino. Una registrazione del 22 ottobre 2010. E per concludere Kenny G al sassofono.

Con la musica di Kenny G al sassofono si conclude la prima parte del Con voi nella notte. Per overture, danze, balletti e intermezzi ascoltiamo di Maurice Ravel Daphné e Chloé, sinfonia coreografica, balletto in tre quadri. Timothy Hutchins, flauto solista. Coro e orchestra sinfonica di Montreal, dirige Charles Dutoit.

Per la rubrica Overture, danze, balletti e intermezzi abbiamo trasmesso di Maurice Ravel Daphné e Chloé, balletto in tre quadri. Timothy Hutchins, flauto solista. Coro e orchestra sinfonica di Montreal ha diretto Charles Dutoit. Nella prima parte della rubrica solo ascoltiamo di Manuel Maria Ponce variazioni su Follia di Spagna e Fuga per chitarra. Esegue Andrea Dieci.